0: piuttosto che andare a rischiare in aree dove oggi ci sono dei conflitti, il turista europeo, comunque in particolare quello italiano, preferisce restare all'interno dei confini della propria nazione, se italiano o comunque europeo.
1: Anche se restare...
0: La Sardegna è molto attrattiva in questo.
1: Assolutamente, anche se restare all'interno dei confini significa ovviamente scontrarsi con i problemi legati ai trasporti, sia marittimi sia aerei. Abbiamo letto stamattina proprio l'estate parte in salita, già esauriti i posti sui voli, anche in vista del ponte del 2 giugno. Voi siete anche un po' il terminale delle lamentele, forse, da parte di chi arriva in Sardegna. Cosa state registrando in questi giorni?
0: Allora, sul discorso aereo, in questo momento la clientela non ha dato segni, insomma, di insofferenza in questo senso. Su quello navale,
1: che riguarda un po' i sardi più che altro, l'insofferenza,
0: sì, esatto,
1: al momento.
0: Esatto, sì, per il momento è forse più la continuità territoriale che il resto d'Europa. Poi comunque le aziende, comunque le compagnie aeree tendono a massimizzare i profitti, quindi se c'è molta domanda è chiaro che aumentano i prezzi, quindi questo, insomma, è un fatto di mercato. Però io credo che i posti messi a disposizione siano alquanto, sono tantissimi, e quindi presumo che soddisferanno certamente la domanda.
1: A proposito di prezzi, siete stati costretti forse un po' a ritoccarli, e qual è la situazione quest'anno?
0: No, tendenzialmente su quello che è il balneare, no, parliamoci chiaro, al netto dei disastri del ciclone che dello scorso gennaio,
1: il ciclone Harry,
0: dove ci è costato, sì, ci è costato un po' di denari per ripristinare un po' lo stato dei luoghi, c'è qualche ritocco su quello che sono le attività più che altro legate alla nautica, quindi tutto quello che viene comunque mosso da benzine o comunque diesel a seconda del tipo di imbarcazione o natante, e quello ovviamente subisce gli aumenti della materia, quindi l'aumento della benzina, l'aumento del diesel porta sicuramente a un piccolo ritocco dei prezzi, dei noli piuttosto che delle escursioni o di quant'altro comunque legato a questo genere di attività.
1: E quello è inevitabile. La ringraziamo. Le auguriamo
0: grazie
1: davvero buon lavoro, buona stagione a Gigi Molinari, presidente, lo ricordiamo, dei concessionari demaniali marittimi della Sardegna di Confindustria. Buona giornata.

0: Abbiamo parlato, eccoci ancora insieme per il caffè corretto di avvio d'estate. Beh, la tua estate comincia qui dove il mare tocca il cielo e il sito ufficiale per prenotare la spiaggia della Pelosa per poter usufruire durante quest'estate. Questa premessa è legata a una notizia di cui parliamo fra pochissimo con la stessa sindaca di Stintino, Rita Vallebella. Buongiorno sindaca.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo appena parlato, ben ritrovata, benvenuta. Abbiamo parlato
1: a
0: di
1: voi.
0: Questo avvio d'estate anticipato con la complicità del clima. Le chiediamo prima di tutto come sta andando nelle vostre spiagge meravigliose.
1: Ma la Pelosa non ha mai un momento di calo, durante tutto l'anno, anche d'inverno. In questo momento chiaramente nella sua sfolgorante bellezza si offre a chiunque... Per il momento non a chiunque, a chi riesce a fare il biglietto.
0: Le prenotazioni.
1: Però sino a qualche giorno fa era sold out, nel senso che entravano liberamente, come giusto, per carità. I biglietti si pagano solo attraverso una volontà che speriamo sia poi efficace, in parte lo è stata, di evitare che insomma migliaia e migliaia di persone possano accalcarsi, con la conseguenza intuitiva di una, come dire, posso usare un termine improprio, sciupamento.
0: Lo usi, ecco. No, non è assolutamente improprio, però rende benissimo. No, stiamo facendo una chiacchierata ed è giusto appunto far comprendere. La tutela ambientale chiaramente è la prima bussola che deve orientarvi sicuramente. Chi vuole prenotare? Sì, che cosa diamo proprio le coordinate precise.
1: Allora,
0: ecco.
1: Intanto esiste un solo sito,
0: ecco.
1: Uno e uno solo in tutto il mondo.
0: Spero di aver citato quello giusto, spiaggiapelosa.it, non vorrei contribuire,
1: esatto,
0: insomma,
1: certo.
0: Alle fake,
1: no,
0: perché
1: no,
0: ci sono,
1: no,
0: dei,
1: certo,
0: fake,
1: certo.
0: Siti fake, vero sindaca?
1: Ma guarda, assolutamente sì, drammaticamente sì, ogni anno c'è qualcuno che si inventa questa truffa, perché è una truffa commerciale, in cui propongono il biglietto per la Pelosa addirittura a somme, cioè, triplicate, insomma, 20 euro, 19,90 esattamente.
0: E in realtà però poi si scopre che sono biglietti falsi e non si può avere accesso alla spiaggia, quindi bisogna...
1: Assolutamente no, io ho denunciato più volte questo malcostume, perché poi è un reato, ma sono chiaramente sofisticatissimi, perché sono siti che stanno all'estero. Uno, l'ultimo che abbiamo scoperto, la stampa recentemente ne ha dato anche notizia di stampa in carta, in cui questo sito è chissà dove, perché è tutto in inglese, e appunto millanta, perché questo è l'acquisto del biglietto attraverso chissà quali meccanismi, che sono quelli del web, e dopodiché le persone che acquistano e arrivano qui si troveranno con un pugno di mosche, perché ovviamente non hanno prenotato un bel nulla.
0: E si creano anche delle situazioni in spiaggia magari insomma poco piacevoli. Quindi qual è il sito ufficiale e qual è il meccanismo che avete scelto, perché si può prenotare sia sul medio termine, diciamo così, ma anche nell'immediato? Avete scelto di lasciare una nicchia, insomma una parentesi per le prenotazioni dell'ultimo, come funziona?
1: Funziona così, sono 1500 posti dedicati e 500 possono essere al giorno, 500 possono essere prenotati oggi per ottobre, cioè in ogni momento, quindi pianificati,
0: sì.
1: E invece 1000 sono cliccabili 48 ore prima della entrata. Questo perché abbiamo voluto evitare che si facesse incetta dei biglietti e garantire a tutti l'accesso, o al più alto numero possibile, insomma, di persone, l'accesso all'entrata della Pelosa con le 48 ore prima.
0: A proposito di accesso, sì, certo, questo è lo spirito. A proposito di accesso garantito, sindaca, abbiamo pochi secondi per ricordare che ovviamente il parcheggio si paga, però ci sono delle categorie che non lo pagano.
1: Il parcheggio non lo pagano le persone portatrici di handicap, quindi noi abbiamo un alto numero di parcheggi, triplo rispetto a quello che la legge prevede, ma anche quando il disabile non trovasse il posto in quelli dedicati, se lo trova a pagamento non lo paga, se ha naturalmente esposto il talloncino, insomma.
0: Beh, chiaro che certifica
1: chiaro.
0: Disabilità. Ringraziamo davvero la sindaca, le auguriamo un buon lavoro in questa stagione che è già diventata densa e ricca. Grazie alla sindaca di Stintino, Rita Vallebella, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sara De Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Caffè Corretto.
0: Il Caffè Corretto in questo mercoledì 27 maggio diamo voce a una figura che per noi è familiare, i suoi personaggi li abbiamo amati fortemente, ma in questo caso sta per iniziare un nuovo spettacolo in cui lui prende nuove strade e invita tutti noi, lo fa lui per primo, abbassa la maschera, giù la maschera, però allo stesso tempo ci inviterà a farlo per andare oltre i messaggi superficiali che spesso accompagnano la nostra quotidianità per approfondire diversi temi. Siamo molto curiosi di capire in che maniera lo farà Gabriele Cossu, che è con noi. Gabriele, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao. Allora, buongiorno a tutti.
0: Gabriele, buongiorno, dopo questa premessa io sì. Non aggiungo altro, pensaci tu.
4: No, io non devo aggiungere altro.
0: Ah, vabbè, ok. Allora,
4: perché hai detto tutto benissimo.
0: Dai, però proprio... ci vogliamo bene, quindi non lo dobbiamo nascondere questo. Gabriele, facci capire, quando inizi e che cosa ci combini?
4: Allora, diciamo che la prima... vera e propria, ormai si usa dire la puntata zero, no? Ho già fatto la puntata zero.
0: E che vuol dire che se va male non ci sarà la puntata uno.
4: Esatto. Proprio quello. Io se va male, diciamo, vabbè, stavamo scherzando, facciamo altro.
0: Esatto.
4: No. In pratica inizia Carboni il 5 giugno con lo spettacolo Giù la maschera, che come dicevi tu, significa non solo giù la maschera. Da quelli che sono alcuni aspetti della nostra società, insomma, dalle narrazioni che ci vengono fatte, ma anche giù la maschera, perché io non farò personaggi, salvo proprio un'eccezione se dovesse esserci un bis, ma credo di no, perché il programma è veramente fitto, anche perché non sarò solo in questa avventura. Avrò degli ospiti, in particolare in questa data di Carbonia ci sarà Aurelio Secchi, che ha partecipato già due anni che partecipa a Zelig.
0: Sì.
4: Poi ci saranno con me anche le Valentes, le grandissime Valentes, che cureranno invece l'aspetto ovviamente musicale, e ci saranno anche due artisti emergenti a cui io tengo molto, anche perché una fa parte proprio del mio laboratorio, del nostro laboratorio, parlo anche a nome di Kika Zara, Elenia Tocco, e quindi mi affiancherà in alcuni pezzi, e poi ci sarà invece un comico emergente a modo mio di vedere, sto collaborando anche con lui, che è Alessandro Solinas, che è un, spero sia per lui ovviamente, sia un volto nuovo della comicità in Sardegna,
0: che si occupa anche di stand-up comedy, che sempre aiuta, sì, appunto, a riflettere. Quali sono i temi di cui vi occupate, Gabriele? Anticipaci qualcosa.
4: Allora, sì, come hai anticipato tu, intanto parlerò, ecco, no, forse una cosa che non hai detto, parlerò di numeri. Perché come sai io ho anche un'altra grande passione, che è la matematica, no? Quindi ho provato a costruire uno sketch parlando di numeri, e quindi anche cerco di vedere insieme al pubblico che cosa si nasconde dietro i numeri, anche, cioè, voglio dire, è una cosa che scoprirò anch'io. Io cerco di andare più in profondità di alcuni aspetti, alcune tematiche, ma ovviamente non ho la verità in tasca, quindi e farò il mio racconto, che può essere più o meno condivisibile, ma con questo non voglio dire che parlerò di argomenti profondi, parlerò di cose di tutti i giorni, ripeto, in particolare i numeri. Questo è un pezzo molto curioso, tra l'altro anche un monologo piuttosto lungo, dove faccio vedere quali significati attribuiamo ai numeri. Uno in particolare, per me i numeri sono anche filosofia, infatti molti filosofi erano, alcuni filosofi erano anche matematici, e quindi ho creato questo pezzo, che tra l'altro vuole essere un l'incipit per uno spettacolo dedicato solo ai numeri. Mi piacerebbe farlo nelle scuole, ecco.
0: Benissimo.
4: Quindi, e sono, allora, anche oltre.
0: Per adesso noi, Gabriele, ci limitiamo a segnare un numero, che è 5 giugno,
4: sì,
0: e poi vedremo se ci sarà, dopo questa puntata zero, se ci saranno ovviamente gli spettacoli 1, 2, 3, te lo auguriamo. Grazie, grazie infinite, grazie di cuore.
4: Grazie mille, grazie a te,
0: Gabriele, a tutti coloro.
4: A te.
0: Grazie. Sì, tu sei di casa, insomma, qua da noi. Un abbraccio a te e a tutti i tuoi collaboratori che lavoreranno insieme a te. Giù la maschera dal prossimo 5 giugno a Carbonia.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Caffè Corretto ancora insieme in questo mercoledì. Marrakech non ha mai nascosto la sua volontà di supportare i giovani artisti e il suo apprezzamento mai celato verso Madame. E allora sentiamo insieme appunto a Marrakech Madame. Volevo capire

0: sull'attualità unionesarda.it con tutti gli aggiornamenti. C'è la nostra Veronica Fadda che intanto ci ha raggiunti qua in studio, ha mille fronti aperti, tutti gli aggiornamenti, insomma, vero? Allora, come sta andando? Qual è la notizia di apertura? Poi ci dai anche alcune notizie che sono delle informazioni anche di servizio per chi ci sta ascoltando. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Mariangela e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, stamattina il nostro sito parla di un tema che quando inizi a fare capolino su unionesarda.it, ma non solo, anche sul giornale e su Videolina, vuol dire solo una cosa, ovvero l'estate sta arrivando.
0: Esatto.
1: E con sé arriva, lo sappiamo, anche il caldo, ma anche il rischio incendi. Difatti è un tema che in questi ultimi giorni abbiamo trattato, già ieri solo nel Cagliaritano ben 10 incendi. Certo, non parliamo di grossissimi incendi, però iniziano a creare un po' di problemi.
0: E che hanno comunque lambito alcune abitazioni, hanno spaventato i residenti ad esempio
1: anche
0: di Utah.
1: Alcune aziende.
0: La base di decimo nella giornata di domenica, alcune aziende, Veronica, voi avete raccontato.
1: E quindi che cosa succede? Succede che la forestale ha deciso di anticipare lo schieramento degli elicotteri. I primi roghi, appunto, l'abbiamo detto, ci sono già stati, e questo è dato da cosa? Dalle previsioni meteo, secondo cui ci sarebbe un quadro favorevole appunto all'innesco e alla propagazione degli incendi. Quindi la stagione della lotta al fuoco quest'anno inizia prima con il comandante del corpo forestale che ha ordinato l'attivazione di una prima aliquota del dispositivo aereo regionale. Due elicotteri saranno attivi già da oggi e saranno schierati nelle basi di Villassalto e Fenosu. Lo diciamo, in genere queste operazioni non avvengono prima del 15 giugno, quindi ci stiamo muovendo con un bel anticipo, però insomma, come abbiamo raccontato, le condizioni meteo impongono, diciamo, queste precauzioni. Solo l'anno scorso insomma è stata un'annata caratterizzata da una siccità eccezionale, quindi si è partiti in anticipo, e quindi questa è la notizia di apertura. Poi un altro tema caldo, tanto per stare in tema, scusa il gioco di parole, è quello della sanità, perché c'è stato uno scontro in consiglio regionale con l'opposizione all'attacco sull'interim di Todde, un tema che, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, soprattutto ieri, è stato proprio al centro del nostro sito con il tema del Brozzu, dei pochi posti disponibili all'ospedale Brozzu, dei reparti pieni. Ma in questo caso stamattina parliamo appunto della presidente, ieri in aula per il Question Time, infuocato, accuse e difese incrociate sulla gestione del sistema sanitario sardo. Questo ovviamente si ripercuote anche sul tema del Brozzu, di cui abbiamo parlato. C'è ancora l'articolo in pagina, ma comunque ne abbiamo parlato anche ieri. E poi Mariangela, tu hai dato un piccolo spoiler, informazioni di servizio, così le hai chiamate. Difatti questo sono perché alcuni viaggiatori, alcuni passeggeri in viaggio per Roma Fiumicino ci hanno segnalato dei ritardi stamattina all'aeroporto di Cagliari Elmas, un volo Aero Italia che doveva partire intorno alle 7:30 per probabilmente un guasto, un problema tecnico che, insomma, lo ricordiamo, può succedere, purtroppo succede. Insomma, questo guasto ha lasciato a terra diversi passeggeri che sono riusciti a partire solo dopo quasi due ore di attesa.
0: Insomma, ritardi e disagi sul volo per Roma Fiumicino. Leggiamo insieme Veronica, ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro in questa mattinata densa. Grazie infinite a Veronica Fadda di unionesarda.it. Noi invece ci ritroviamo domani per il nostro caffè corretto, grazie al nostro Fabio Leoni regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
4: A tu per tu siamo di nuovo insieme per un altro mercoledì. Stefano Tunis, fondatore di Sardegna 2020 e consigliere regionale, il nostro ospite di oggi, un secondo invito in questa stagione, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi, grazie.
4: Cominciamo dagli aeroporti. Ieri l'affondo durissimo, la bordata durissima della CGIL, direzione platealmente contraria al bene comune, ha scritto il sindacato in relazione al fatto che si vuole privatizzare l'aeroporto di Cagliari per portarlo insieme a quelli di Olbia e di Alghero sotto l'ala del fondo di investimento F2I. Onorevole Tunis, lei la vede come la CGIL?
5: Sì, la vedo come la CGIL, un po' peggio in realtà della CGIL, come abbiamo sempre detto, come ho abbondantemente spiegato quando ho avuto l'occasione di farlo anche con voi. E devo dire che comprendo anche quale travaglio deve aver dovuto sopportare la CGIL, che insomma notoriamente fa fatica a dissociarsi dalle posizioni di una giunta di centrosinistra nel dover esprimere un parere così profondamente e nettamente contrario.
4: La interrompo un attimo solo per dire che forse la gravità del momento sta spingendo la CGIL in questa legislatura a prendere più volte distanza da questa maggioranza, cioè li unisce il perimetro delle idealità. Però la CGIL è durissima contro questa maggioranza.
5: Come mio costume nella mia professione attuale e precedente, voi sapete che ho grande rispetto del ruolo del sindacato e del lavoro di elaborazione che compie. Quindi prendo nota di quello che dice, sono convinto del fatto che possa essere un elemento di stimolo della discussione perlomeno su un argomento così delicato e così complesso e anche così difficile da spiegare, voi ve ne siete accorti, perché è una tematica che poi viene influenzata da tanti aspetti civilistici, societari, pubblici, l'interesse pubblico che si splitta in due soggetti che con composizioni diverse, una elettiva che è la regione, l'altra di rappresentanza delle classi imprenditoriali che è la Camera di Commercio, e che assieme dovrebbero rappresentare e hanno il compito di rappresentare l'interesse pubblico all'interno di questa vicenda. Una discussa valutazione degli asset che ha portato a considerare di maggior valore l'aeroporto di Alghero sommato a quello di Olbia rispetto a quello cagliaritano, tutta una
4: già
5: serie
4: solo
5: di
4: l'aeroporto di Olbia rispetto a quello, cioè di Cagliari, è due terzi in più almeno in quella valutazione di quella procedura 1. Però è cambiato lo scenario, la regione ha deciso di spendere 30 milioni di euro per arrivare al 9,25% e comandare. Allora, lei che conosce gli assetti societari, con il 9,25% si può comandare?
5: Non credo che esista un assetto societario in cui una quota così minoritaria possa rappresentativa di un vero e proprio potere decisionale. In realtà non è così, non può essere così, non è richiesto che sia così, perché il ruolo, la regione lo deve esercitare, la parte pubblica lo deve esercitare nella fase di costruzione del progetto, molto di più che nella fase gestionale e nella fase al limite di distribuzione di dividendi. Quindi la verità vera è che noi dall'inizio non siamo stati convinti che la parte pubblica rappresentata dalla regione, quindi la parte che poggia sul consenso popolare, abbia svolto sino in fondo questo ruolo. Lo abbiamo detto perché ci suonano strane un paio di cose. L'abbiamo detto rispetto alla valutazione degli asset. Ci sembra strano che Alghero e Olbia assieme valgano più di Cagliari. Immaginarsi soltanto Olbia. Ci sembra strano il fatto che questa azione avvenga in maniera così precipitosa, perché parliamoci chiaro, se l'obiettivo dichiarato è quello, la facciamo perché vogliamo arrivare alla rete degli aeroporti della Sardegna,
4: che non è prevista nell'accordo preliminare,
5: non è prevista. Quella che dovrebbe essere una premessa, siccome abbiamo una rete regionale degli aeroporti, allora facciamo una unica società di gestione, che sarebbe stato il percorso logico più naturale, qua si annuncia che si fa questa cosa con l'obiettivo di avere la rete degli aeroporti. In tutta franchezza, questo ci sembra un aspetto che meriterebbe...
4: Però trova che la narrazione politica rispetto alla privatizzazione degli aeroporti sardi si discosti profondamente da quello che invece è l'accordo preliminare, questo term sheet di cui dicevamo prima, che dice si fa l'accordo e peraltro il socio privato può rivendere le sue azioni a partire dal 1 gennaio 2029. Quindi
5: sappiamo che la devo fare entro questo periodo, sappiamo che la posso alienare entro quest'altro periodo, non ho idea in questo frattempo se otterrò la rete regionale degli aeroporti. Comprenderete che suoni perlomeno male, come andrebbe spiegata meglio. Andrebbe anche spiegata una volta per tutte qual è la strategia che ha chi in questo momento ha la responsabilità di guidare la regione rispetto a questo tema, perché ci è sembrato, visto dal punto di vista dell'opposizione, che la presidente Tobde abbia un po' subito questa iniziativa, non abbia governato i processi che poi l'hanno quasi messa all'angolo nel dover aderire a questo, ha tenuto ferme queste somme per tanto tempo.
4: Chi è che l'ha messa nell'angolo? Si riferisce al PD?
5: Beh, naturalmente non posso non riferirmi al PD e al cordone ombelicale che lega il Partito Democratico a uno dei suoi padri spirituali, che è l'ex senatore Cabras, che è assolutamente ben rappresentata come componente in seno al Consiglio regionale, e che in questo momento sembrerebbe, così come dall'origine di questa vicenda, uno di quelli che ha in testa l'ottenimento di questo risultato. Noi siamo laici nell'approccio alla questione. Se una cosa che serve, e noi pensiamo che la rete degli aeroporti della Sardegna serva, questo deve essere l'obiettivo. Le conseguenze di questo possono essere anche un'unica società di gestione, ma ci pare che il percorso di mettere il carro davanti ai buoi non porti al risultato sperato, se non al sospetto che l'elemento centrale non sia l'ottenimento della rete aeroportuale. Mi domando cosa succederebbe se costituita un'unica società di gestione domani non fosse costituita la rete dei porti, degli aeroporti della Sardegna. Quale sarebbe l'effetto sul destino futuro di questi asset? Come si incrocerebbe col fatto che le quote di questa società possono essere alienate a partire da due anni da questo momento? Ci sembra si corra sul filo del rasoio.
4: Fabio Leoni in regia, diciamo grazie anche a lui. Stefano Tunis invece è il nostro ospite di oggi, con il quale abbiamo aperto la finestra sulla regione. Adesso c'è per noi la prima pausa, Elizabeth Taylor di Taylor Swift, e noi ci risentiamo subito dopo.

0: contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Radiolina a tu per tu.
2: A tu per tu, di nuovo insieme alla nostra finestra sulla regione con Stefano Tunis, consigliere regionale di Sardegna 2020. In maggioranza chi comanda?
3: Ma in questo momento credo che non comandi nessuno e ci sia una certa anarchia, perché la Todde ha cercato in tutti i modi di sfuggire al gioco del partito più importante della maggioranza, che è il Partito Democratico. Il Partito Democratico in questo momento non riesce, se non su alcune partite, ne abbiamo appena esaminato una, ad affermare la propria guida della maggioranza. Credo che il tema della resa dei conti sia rinviato a tra qualche anno, ma credo che nel frattempo la dolorosa convivenza provocherà ancora gravi disfunzioni alla macchina amministrativa.
2: Ma il PD è più nell'angolo o si sta fingendo morto per altre ragioni?
3: Il PD è un po' come la Chiesa Cattolica, è un partito secolarizzato, quindi insomma stiamo parlando di un partito che potrà cambiare forma, potrà cambiare protagonisti, ma poi alla fine la sua identità tenderà a farlo prevalere nel lungo periodo rispetto a questi protagonisti, ai protagonisti di questa stagione, sulla sua parte di campo naturalmente.
2: E nel centrodestra invece chi comanda oggi?
3: Ma il centrodestra non deve comandare
2: quello
3: nessuno,
2: regionale.
3: Non deve comandare nessuno, che il centrodestra oggi ha due partiti nazionali che hanno ancora una rilevante consistenza sia elettorale che di classe dirigente, perché li trovi su tutto il territorio con personalità autorevoli, sindaci importanti, e poi ci sono...
2: Si riferisce a Forza Italia e ai Fratelli d'Italia?
3: Beh sì, i numeri dicono questo, insomma non, la Lega in questo... momento.
2: Non c'è in consiglio regionale, in Sardegna no, poco.
3: C'è poco, vive una stagione credo di difficoltà a livello nazionale, che a maggior ragione in una regione così lontana dai suoi luoghi di partenza si sente ancora di più. Mentre devo dire i partiti regionali, credo Sardegna del Centro 2020 e più di recente i riformatori, da qualche anno in più stanno vivendo, mi pare, una stagione positiva, stanno proponendo una nuova classe dirigente, in alcune circostanze anche dei bravi amministratori che rompano un po' la routine del confronto centrodestra-centrosinistra. Mi riferisco in questo caso alla bella vicenda della candidatura di Sara Dettori a Porto Torres, che rompe gli schemi dello scontro tradizionale e rischia di dare una svolta a una città che era un pochettino incartata su questo dualismo.
2: Veramente noi non parleremo di comunali per
3: no, chiedo scusa, non era mia intenzione, non era mia intenzione.
2: La guerra nel PISDAZ come finirà?
3: Non la sto seguendo, ho grande rispetto per il travaglio di un partito secolare, registro che io dico da tanto tempo che quella del partito sardo dovrebbe essere una tessera che hanno tutti i sardi a prescindere dalla loro appartenenza politica. Registro anche che il segretario di quel partito di recente ha detto esattamente il contrario, cioè che deve essere sardista soltanto chi vive la vicenda di quello che ormai in questo momento è un partito che ha un perimetro abbastanza limitato, delle alleanze confuse, a quarto sono con la Todde e con Miria, da altre parti sono posizionati diversamente. È una fase, come ne ha attraversato tante quel partito, che io spero che superi presto, ma che in questo momento non lo rende un protagonista della politica di oggi.
2: Secondo lei state facendo vera opposizione come centrodestra in consiglio regionale?
3: Credo di averlo detto anche l'altra volta, non vorrei ripetermi, ma casomai chiedo scusa. Chi è, soprattutto viene dalla cultura più liberale del centrodestra, è forza di governo anche quando è all'opposizione, quindi la nostra non è un'opposizione preconcetta, è un'opposizione che tende ad intervenire dove le cose si possono migliorare, tende a fare polemica quando questa è necessaria. Purtroppo ci troviamo a confrontarci con una maggioranza che non fa azioni politiche, non compie atti amministrativi, fa solo comunicazione, e di conseguenza sul piano della comunicazione siamo costretti a confrontarci, e il nostro stile, il nostro linguaggio è quello di chi comunque cerca di stare sul merito e non sull'attacco personale.
2: Una comunicazione che però non premia, ultimo sondaggio SVG sui governatori, la presidente Todde al 33%, in coda, terzultima in Italia. No, il paga. Tema è un errore di comunicazione
3: no,
2: o
3: paga,
2: di sostanza?
3: Paga moltissimo, perché senza questo volume e qualità di comunicazione sarebbe all'11. Mm-hmm. Quindi non penso che gli stia dando una grossa mano, perché se sottrai la comunicazione da quello che sta avvenendo non rimarrebbe assolutamente niente, rimarrebbero pochi atti amministrativi, una quantità di risorse non spese, e poi la politica della giunta affidata alla buona volontà e alla qualità degli assessori piuttosto che ad una vera e propria azione condivisa da parte della giunta.
2: Un assessore bravo secondo lei chi è?
3: Ah, più d'uno.
2: Un assessore?
3: Più d'uno. Facciamo che credo che l'assessore Meloni rappresenti un buon punto di equilibrio tra la qualità del lavoro svolto.
2: Assessore Meloni, programmazione e bilancio, quota PD, Giuseppe, classe
3: vicepresidente, 1900, vicepresidente della Giunta, mio coetaneo in termini di legislature, conosco bene Giuseppe, devo dire sta tenendo anche un ottimo raccordo col Consiglio regionale. Devo dire perché anche l'assessora Portas mi pare stia svolgendo delle azioni ordinate e che non stanno lasciando grandi polemiche sul tappeto.
2: Chi sta lavorando male invece?
3: Ma sta lavorando malissimo l'assessore alla sanità. L'assessore alla sanità è la presidente Todde, che ha deciso di sobbarcarsi. È stato tristissimo ieri vederla rispondere da assessore in consiglio regionale. Io sono alla terza legislatura, non ho mai visto un presidente della regione porsi al consiglio su un question time con un profilo così dimesso, così, con un linguaggio così burocratico e così staccato da quella che dovrebbe essere una visione, quella suggerita dal presidente della regione, che è al vertice del nostro sistema.
2: Ma secondo lei perché passati 6 mesi una governatrice che ha moltissimi impegni continua con il silenzio della sua maggioranza? Perché il tema non è solo che Todde resti in sella anche all'assessorato alla sanità, è che dalla maggioranza non si leva passati 6 mesi una sola voce che dica: beh, è arrivato il tempo che alla sanità lavori un assessore a tempo pieno.
3: Ma credo che derivi dal fatto che il Partito Democratico, quindi la maggioranza rappresentata dal Partito Democratico, non abbia nessuna fretta nell'opera di logoramento della presidente Todde. Ritiene probabilmente che questo doppio ruolo stia svolgendo questo obiettivo in maniera efficace, quindi la lascia fare.
2: Ma oggi i Fratelli d'Italia, oggi mercoledì, ma noi andiamo in onda anche su Videolina giovedì, venerdì e domenica, Thomas Schell, il direttore generale della sanità, parrebbe si voglia dimettere. Questo hanno detto i Fratelli d'Italia, la smentita insomma arrivata. Lei cosa sa?
3: Non ho nessuna idea del fatto che questo possa essere vero oppure no. Comprenderei se avesse delle difficoltà nel amministrare un assessorato così complesso in una condizione politica così difficile. Sarebbe difficile per chiunque. Non conosco il direttore. Credo che ci siano nel mondo della sanità delle difficoltà enormi che derivano dai pasticci che hanno combinato sulla nomina dei direttori generali, più qualche figura esterna. Mi parlano di una specie di sceriffo che gira per il Brozzo con un ruolo non ben definito e che rappresenta una distorsione, da quello che mi dicono, nel sistema di rapporti, probabilmente anche tra quell'importante ospedale e l'assessorato.
2: Ma la sanità oggi, la qualità qual è? Secondo lei è migliorata o davvero la sanità sarda oggi?
3: È una condizione terribile. Io spero che la salute ci assista, perché è una condizione in cui dover affrontare un problema di salute anche serio in questo contesto è come avventurarsi in un girone infernale. Tutti i giorni ricevo tentativi di far arrivare la voce del comune cittadino piuttosto che dell'operatore sanitario in un contesto in cui è davvero difficile farla arrivare, perché poi la burocrazia non si sta più parlando con la politica, non si stanno coordinando nel cercare di condividere degli obiettivi. Purtroppo ci troviamo nella peggiore condizione possibile e non sarà facile venirne fuori. Noi abbiamo fatto una mozione che il centro-sinistra ha respinto, in cui chiedevamo quali fossero degli obiettivi che la presidente assessora intendeva condividere con noi e al limite discutere di quali potevamo condividere. C'è semplicemente, senza nessun dibattito in aula, stata respinta questa disponibilità, perché credo che in questo momento siano più orientati a capire come il potere della sanità possa essere utile a loro, a chi lo gestisce, per provare a restare alla guida della regione.
2: Stefano Tunis, il nostro ospite di oggi, consigliere regionale, fondatore di Sardegna 2020, continuità territoriale. L'abbiamo scritto anche oggi sull'Unione Sarda, con il ponte del 2 giugno. Overbooking, non riescono a viaggiare nemmeno i sardi, e quando c'è posto per i turisti è un salasso vero. Cioè, nuova continuità e problemi vecchi, perché questo automatismo sull'aumento dei voli quando si raggiunge l'80% del tasso di riempimento non si innesca.
3: Non sta funzionando come ha funzionato in passato. È da stabilire se questo è nelle carenze dei contratti che la regione ha posto in essere rispetto alla continuità territoriale, se ha a che fare con la strategia del vettore della continuità che ha deciso di rinunciare ai proventi che derivano dalla continuità territoriale, o se tutto questo è semplicemente ingigantito dal fatto che viviamo una congiuntura internazionale che rende per tutti i vettori difficile andare avanti. È evidente che l'elemento dimensionale del vettore deve avere una certa influenza nella gestione di questo problema.
2: Però qui non c'entra il caro carburante, qui c'entra il fatto che se tu vendi biglietti, quando hai venduto l'80% dei posti devi subito mettere un volo aggiuntivo e mettere in vendita.
3: Come sa Alessandra,
2: io
3: vengo da un'azienda, in un'azienda c'entra sempre tutto, qualunque tipo di elemento che ostacola il processo nella sua condizione migliore possibile può creare questo tipo di problemi. Oggi ci serve, secondo me, avere un dialogo positivo con il vettore e cercare di venirsi incontro per venire fuori da questa situazione, perché l'interesse prevalente è che i sardi possano volare e che i turisti possano venire in Sardegna. Certamente c'è da augurarsi che qualche compagnia low cost che potrebbe scegliere altri hub per le proprie destinazioni, in ragione del fatto che sempre questa maggioranza ha deciso di respingere la nostra proposta di togliere le tasse aeroportuali, torni indietro rispetto a questo proposito, perché oggi la nostra continuità territoriale si compone dal fatto che abbiamo sicuramente un vettore che ce l'ha sul piano istituzionale, ma da un sistema dei voli che consente di raggiungere oggettivamente da Cagliari perlomeno tantissime destinazioni con dei prezzi alla portata francamente di tutti. Anche questa è vera continuità territoriale, dovremo cercare di non perderla.
2: Allora, grazie a Stefano Tunis, il nostro ospite
3: grazie
2: di oggi,
3: a
2: grazie a Fabio Leoni in regia. Tu per tu torna come sempre ogni mercoledì. Grazie,
3: grazie
2: e
3: a voi, buona serata.
0: Radiolina a tu per tu.
1: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli, il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Oggi è mercoledì 12.32 e ci siamo qui alla Strambata in diretta su Radiolina. Buongiorno a tutti voi, ancora Simona De Francisci al microfono, con voi sino alle 14. Oggi Giuseppe Valdesse in regia ci seguirà. 340 87 15 015 perché saranno tanti, come sempre, i temi che affrontiamo oggi. In apertura, subito dopo lo spazio di unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, parleremo di sanità, della situazione che sta vivendo la nostra sanità e parleremo soprattutto di quello che sta succedendo al Brosso, il più importante ospedale della Sardegna. Come sapete tutti, raccontateci le vostre esperienze al 340 87 15 015, positive e negative che siano, ma raccontateci anche, davvero, e speriamo soprattutto quelle positive. Veronica Fadda, unionesarda.it, buongiorno, grazie per essere con noi. A te la parola e il microfono per tutte le news in topo. Buongiorno.
3: Buongiorno Simona e ancora buongiorno ai nostri radioascoltatori. L'hai detto poco fa, tante le notizie in arrivo in questo momento anche sul nostro sito, che apre con l'omicidio di Monserrato. Stiamo appunto parlando del delitto Mocci, perché quali sono le novità? Si è svolta stamattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati, lo ricordiamo, dell'omicidio di Leonardo Mocci lo scorso 23 aprile a Monserrato. Per la difesa, alcuni che la procura ritiene essere dei testimoni sarebbero invece delle persone da indagare, quindi a questo punto le loro testimonianze sarebbero di conseguenza, sarebbero, lo sottolineiamo, inutilizzabili. Ieri mattina invece c'è stata l'udienza del riesame del terzo presunto complice, parliamo di Daniele Campus, accusato invece di aver organizzato quella che poi è stata definita la trappola mortale in cui sono caduti Lorenzo Mocci e l'amico. Si attende ovviamente che i giudici si pronuncino sul caso. Andando avanti, facciamo un salto all'indietro, torniamo nel 2023 perché parliamo anche del naufragio all'Asinara. Quali sono le novità? Giovannino Pinna va a processo con l'accusa di aver ucciso il

0: Perugino è simulato appunto l'annegamento. Le indagini sono andate avanti ed è stata accolta la richiesta del procuratore. Per quanto invece riguarda l'attualità, Simona, stamattina in pagina abbiamo parlato anche degli incendi. Ci sono delle novità interessanti, perché mentre di solito entrano in azione gli elicotteri dell'antincendio intorno al 15 di giugno, quest'anno tutto ciò è stato anticipato, proprio perché il meteo che prevede delle condizioni climatiche particolari che andrebbero a favorire l'innesco degli incendi, sì, ha spinto appunto la forestale ad anticipare tutto questo con due elicotteri in volo già da oggi. Però poi durante l'arco della mattinata abbiamo raccontato invece anche l'allarme dei sindacati, che dicono il corpo forestale è sotto organico, i mezzi non sono stati rinnovati, quindi comunque l'accento è sulle difficoltà che ha il corpo forestale comunque anche ad affrontare una stagione degli incendi che è alle porte, anche se poi alla fine è iniziata praticamente oggi, con gli incendi che stiamo iniziando a raccontare anche.
1: Ma anche il caldo intensissimo oggi e domani Cagliari sarà da bollino rosso, tra le città italiane da bollino rosso, ne parleremo più avanti con Virginia Devoto.
0: Esatto, quindi tante le altre notizie sul nostro sito, io torno in redazione, così continuiamo a scrivere, siamo a disposizione, leggeteci su unionesarda.it.
1: Grazie Veronica Fanda. Adesso c'è la musica, Bob Sinclair e Can't Wait, e poi come detto parliamo di sanità. 340 87 15 015, scriveteci.

0: Allora, io non posso aspettare, I can't wait, non può aspettare la sanità in quella che è una riforma del sistema assolutamente indispensabile, vista la condizione che stiamo vivendo soprattutto in Sardegna. Leggiamo dalla home di unionesarda.it notizie dell'ultima ora. Fratelli d'Italia all'attacco, voci di dimissioni per il DG della sanità, Villa Devoto smentisce. Intanto notizia di ieri che viene confermata anche oggi, lo scontro in Consiglio regionale con l'opposizione all'attacco sull'interim della presidente Todde. Sapete che la presidente Todde, dopo le dimissioni dell'assessore Bartolazzi, ha tenuto l'interim e quindi è presidente della regione e assessora alla sanità. Il sindacato dei medici, il Brozzu, esplode subito posti letto nel Cagliaritano. E per parlare della situazione al Brozzu, ma poi faremo una panoramica anche su quella che è la situazione nel territorio limitrofo a Cagliari, ma in generale nella nostra isola, è venuto a trovarci Emanuele Cabras, vice segretario del CIMO. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, saluto a tutti i radioascoltatori.
0: CIMO, spieghiamo che è appunto il sindacato dei medici ospedalieri. Allora, ieri un comunicato che ha allarmato gli addetti ai lavori, ma ha allarmato anche noi operatori della comunicazione. L'esplosione del Brozzu conferma ciò che denunciamo da anni: servono subito posti letto ortopedici nell'area vasta di Cagliari. Una situazione esplosiva, una situazione, una nota vostra a cui ha risposto anche la direzione generale del Brozzu, garantita comunque l'assistenza ai pazienti nonostante l'elevato afflusso. Questo è il titolo del comunicato in risposta alla vostra nota. Dottor Cabras, qual è la situazione e perché questa vostra denuncia così grave e così forte?
1: Allora, innanzitutto io volevo precisare che purtroppo comunicati di questo tipo sono l'ordinarietà, perché addirittura questo, se non ricordo male, il 35esimo comunicazione di questo tipo nell'ultimo anno solare che l'azienda fa al 118 e alle varie aziende del sistema sanitario regionale, perché purtroppo il sovraccarico, la carenza dei posti letto al Brozzu, come in realtà in tutti gli ospedali dell'area metropolitana di Cagliari, è un fatto ordinario. Naturalmente noi abbiamo denunciato da tempo questa situazione, attribuendola in gran parte a ciò che è avvenuto col Covid, cioè con la chiusura dell'ospedale Marino, che è stato chiuso appunto in periodo Covid per la necessità di riconvertire quei posti letto in posti letto da dedicare all'emergenza. Questa chiusura non è mai stata, diciamo così, sostituita e implementata con altri posti letto che andassero a colmare quella carenza. Ricordo che l'ospedale Marino aveva un pronto soccorso che faceva circa 25.000 accessi all'anno.
0: Non c'era il pronto soccorso aperto al Policlinico in quel momento, ma evidentemente poi
1: di Dio.
0: L'apertura, sì, c'era al San Giovanni, di Dio. Non c'era al Policlinico.
1: Ma e quindi quei 25.000 accessi si sono riversati sui tre pronto soccorsi che sono rimasti aperti. C'erano una chirurgia d'urgenza che aveva 28 posti letto, che comunque garantiva un volume importante delle urgenze chirurgiche dell'area metropolitana. E vi erano diversi reparti a diciamo vocazione ortopedica, come sapete il tradizionale ospedale ortopedico traumatologico della regione, l'ospedale Marino. E questo che cosa ha determinato? Ha determinato che rispetto alle programmazioni regionali che si basavano sui decreti ministeriali, noi abbiamo una carenza attualmente di oltre 40 posti letto sull'area metropolitana di Cagliari. Naturalmente questa carenza poi sia di posti di chirurgia che di ortopedia, ma anche dei servizi che erano connessi a queste discipline, penso all'anestesia e rianimazione, ai posti di rianimazione dell'ospedale Marino, hanno determinato il default della rete, con l'aggravante che contemporaneamente abbiamo vissuto l'impoverimento delle periferie, che per motivi vari hanno visto andare via sia per pensionamenti sia per scelte, diciamo così, professionale, sì. I medici e gli operatori, terminando insomma la tempesta perfetta.
0: Ecco, che cosa vi aspettate? Poi le altre cause le analizzeremo subito dopo il break, nella seconda parte della nostra chiacchierata, ma intanto per capire l'emergenza, perché la direzione generale rassicura, dice garantita l'assistenza dei pazienti, nessuna ambulanza viene respinta se è in turno l'ospedale Brozzu di Cagliari, tutto questo però a discapito di una serenità nel lavoro degli operatori.
1: Beh, certo, questo diciamo non si lavora in queste condizioni, nelle condizioni ottimali, perché se dei reparti devono lavorare con un tasso di occupazione del 130 o del 140%, lei capisce che tutti gli operatori sono sottoposti a uno stress che non può determinare esiti anche sanitari favorevoli per i pazienti. Questo è descritto nella letteratura internazionale. Tassi di occupazione superiori all'80% sono collegati a un'incidenza di errori sanitari e di malpractice molto più elevati, quindi questo diventa un problema.
0: Sappiamo che a differenza di altre professioni invece voi medici pagate di persona, insomma quelli che sono gli errori imputabili alla cosiddetta mala sanità, bisognerebbe estendere, no, questa responsabilità ad altre categorie che invece in questo momento sono immuni. 12:44, ci fermiamo, dottore, resti con noi perché sulla sanità abbiamo tanto altro da dire.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: La strambata.
1: Riprendiamo in diretta 340 87 15 015, fate sentire la vostra voce, stiamo parlando di sanità, lo stiamo facendo con Emanuele Cabras, vice segretario del CIMO, che è il sindacato dei medici ospedalieri. Allora, nella prima parte abbiamo parlato della situazione dell'ospedale Brossu, mancano posti letto soprattutto in ortopedia e l'abbiamo raccontato anche quelle che sono i comunicati dell'Arnas Brossu, della direzione generale, che dice garantita comunque l'assistenza ai pazienti nonostante l'elevato afflusso, e abbiamo provato anche con il dottor Cabras a capire quelle che sono i mali organizzativi di parecchio tempo fa, iniziati insomma nel periodo del Covid, e diciamo che hanno imposto la chiusura del pronto soccorso del Marino, che a cascata ovviamente crea un overbooking sugli altri ospedali. I problemi della sanità però sono tanti, dottor Cabras lo sappiamo, ad esempio i medici gettonisti, la fine di questa esperienza rischia di creare ulteriori problemi nei pronto soccorso. C'è un piano realistico per la sostituzione dei medici gettonisti nel periodo estivo?
2: Guardi, questo è un problema che noi abbiamo affrontato a livello nazionale come sindacato e abbiamo denunciato il problema da più di un anno. I gettonisti sarebbero dovuti arrivare a scadenza come sistema e non si programmava una soluzione differente. Ora, il problema dal nostro punto di vista è questo, è che per anni si è inseguito il problema del contenimento dei costi determinando il tetto di spesa sul personale. Questo blocco del tetto di spesa sul personale è stato aggirato dalle aziende di tutta Italia, trasferendo i costi del personale su beni e servizi, acquistando lavoro dalle cooperative e da altri sistemi. Per cui noi abbiamo avuto da un lato un contenimento del costo del personale, però abbiamo avuto un'esplosione del costo di beni e servizi. Quindi abbiamo promosso un tipo di lavoro, come dire, anomalo, in gran parte opaco. Abbiamo anche in questo modo depotenziato i contratti collettivi nazionali, sia del comparto che della dirigenza medica e sanitaria, però con una scelta, a nostro avviso, miope, perché poi in realtà il costo reale di un medico gettonista è molto superiore, o può diventare molto superiore, a quello di un medico strutturato, che però garantisce ovviamente una, diciamo così, un'assistenza ed è integrato dentro un sistema aziendale in una maniera tale che un medico gettonista che fa un'attività estemporanea, certo, non potrà mai essere.
1: Ecco, a questo proposito parliamo anche di delle altre denunce: stipendi poco competitivi, carichi di lavoro insostenibili, fuga crescente verso altre regioni o nel privato. Quanto sta incidendo tutto questo sulla tenuta del nostro servizio sanitario?
2: In maniera clamorosa, perché noi abbiamo sempre detto che non è vero che in Italia non ci sono medici, non ci sono medici disposti a lavorare per il sistema sanitario nazionale, e questo è il problema. Lavorare per il sistema sanitario nazionale non è più appetibile, questa è un po' la sintesi. Quindi in una condizione di libero mercato è chiaro che i professionisti scelgono opzioni di carriera o opzioni di lavoro tra virgolette migliori rispetto a quella di lavorare in ospedale per il sistema sanitario nazionale.
1: Una politica sanitaria che punta sull'hub and spoke, dove gli hub sono gli ospedali di riferimento e gli spoke, i raggi e il territorio, lei come vede in questo momento il potenziamento del territorio? Siamo vicini anche con le case di comunità, oppure è lontanissimo un sistema che integri ospedale e territorio in maniera fisiologica?
2: Beh, questo sarebbe auspicabile. Non credo che siamo vicini purtroppo a questo obiettivo. Noi abbiamo un sistema a due teste in questo momento. Abbiamo una rete ospedaliera che è organizzata secondo, diciamo così, un decreto ministeriale che a suo tempo aveva in mente la spending review e i tagli, e che quindi in qualche maniera ha compresso il numero dei posti letto. Poi questo è il paradosso di cui dicevamo prima, che addirittura a Cagliari siamo sotto quegli standard che erano già standard molto restrittivi sui posti letto. Dall'altra parte abbiamo il decreto ministeriale che deve riorganizzare la rete ospedaliera, che invece con i fondi del PNRR nasce su condizioni esattamente opposte. La nostra preoccupazione è anche quella che soprattutto nel campo delle professioni infermieristiche, cioè, l'attrattività,
1: ci sia una fuga verso,
2: l'attrattività
1: il, territorio.
2: Verso il territorio possa diventare elevatissima, e questo depauperare, come dire, gli ospedali. C'è un altro aspetto che è curioso, proprio sulla formazione anche degli infermieri. Noi abbiamo avuto il paradosso che in Sardegna, a differenza di altre regioni, avevamo una richiesta di ingressi nell'università per scienze infermieristiche ben superiore alla disponibilità, e invece in altre regioni è avvenuto l'esatto opposto.
1: Salutiamoci con un numero, Emanuele Cabras, vice segretario del CIMO, ma un numero che dà la dimensione anche per chi non è un addetto ai lavori come voi dell'emergenza. Quanti posti letto mancano in ortopedia al Brozzo in questo momento?
2: Beh, mancano i posti letto, diciamo, a Cagliari, non tanto al Brozzo. Il Brozzo ha in questo momento 40 posti letto tra ortopedia e chirurgia della mano. L'azienda che è veramente carente è la Slotto, che su 259 previsti dalla rete ne attivi solo 24, quindi sono lì che mancano 35 posti letto.
1: 35 posti letto che mancano, grazie. 12:54 c'è Cabana, Irama, e poi torniamo e parliamo di caldo, caldissimo.

0: Adesso c'è lo spazio di Caffè Scorretto, 7 da 7 del nostro Luigi Almiento.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 27 maggio 2026. Sete da 7, a cura di Luigi Almiento. Benvenuti nel magico mondo dell'hotellerie di lusso, dove sborsare 5.700 euro a settimana garantisce un letto, ma trasforma l'acqua del rubinetto in un bene mitologico. Una turista in vacanza in Alto Adige ha scoperto a proprie spese che nel suo pacchetto All Inclusive era appunto inclusa una sete paurosa. Di fronte al rifiuto di una caraffa della casa, è stata costretta a idratarsi con bottiglie di minerale alla modica cifra di 7 euro l'una. Tanta liquidità, in ogni senso. Ferita nell'orgoglio, la paladina dell'acqua pubblica ha trascinato l'hotel fino in Cassazione, chiedendo 2.700 euro di risarcimento per stress emotivo. La sua tesi era quasi poetica. L'acqua è un diritto universale e tu non me la puoi negare. Ma i giudici supremi, con cinismo commerciale, hanno spento ogni bollore. Nessuna legge impone ai ristoratori di fare i filantropi dell'acquedotto. La sentenza è un capolavoro di pragmatismo. Se il locale dice no, il cliente può sempre approvvigionarsi autonomamente. Tradotto. La prossima volta presentatevi al tavolo a 5 stelle. No, Conte non c'entra, con la borraccia, o attaccatevi al lavandino della camera prima di cena. Perché regalare l'acqua del sindaco? La sete dei clienti vale oro. Pagate, dunque, o fate i cammelli. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Anticipo d'estate, Cagliari sarà una città caldissima oggi e domani, insomma qualcuno in giro a spasso se ne sarà già reso conto, beati e fortunati quelli che sono al mare. Per aggiornarci sulla situazione climatica, Virginia Devoto mi ha raggiunto in studio, buongiorno Virginia.
1: Buongiorno, il servizio del TG di Videolina con il tenente colonnello dell'aeronautica militare di Decimo Mannu del servizio meteo, Carlo Spanu, lo spiega bene. Oggi e domani raggiungeremo nel Campidano e nelle zone interne 34-35 gradi, con il Ministero della Salute che ha iniziato a dare i cosiddetti bollini di allerta per le ondate di calore. Cagliari domani sarà tra le città più calde d'Italia, avrà un livello giallo, quindi un rischio abbastanza moderato ma sempre elevato per la salute. I primi posti ci saranno Roma, Bologna, Milano e Nord Italia. 34-35 gradi oggi e domani, temperature che sono decisamente al di sopra delle medie stagionali. Non avevamo ultimamente negli ultimi anni registrato un maggio fine così. Maggio così caldo.
0: Virginia, ecco. Sono delle punte, naturalmente si è spinto oltre, ci ha detto che estate sarà o è ancora troppo presto?
1: Sì, dall'aeronautica militare provano a fare una previsione, ci saranno sicuramente diverse ondate di calore. Oramai il clima è cambiato decisamente e quindi dobbiamo prepararci, io credo, a un'estate molto molto calda.
0: Quindi raccomandazioni che magari sentiremo dalla voce dei medici anche nei prossimi giorni, una cosa ve la possiamo dire, sembra quasi scontata e pleonastica: bisogna idratarsi bene, bisogna bere molta, ma molta, davvero molta acqua. Grazie Virginia Devoto, torniamo tra pochissimo, adesso i Rolling Stone.

La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

I titoli dei telegiornali di Vigliolina in onda mentre trasmettiamo: sempre più allarme per i cambiamenti climatici e domani prima ondata di gran caldo, scatta l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. Ora la verità, appello della sorella di Davide Calvi a molto 3 anni fa nel mare dell'Asinara per l'accusa fu ucciso dal cugino a ottobre. Si apre il processo. Persi dalla Sardegna 85.000 residenti negli ultimi 20 anni e la regione col tasso di fecondità più basso d'Italia. Il quadro critico dal rapporto Mete che parla di tramonto demografico, tema che abbiamo affrontato anche ieri qui alla Strambata, così come abbiamo parlato di cantieri insicuri e di tecnologia che va in aiuto della prevenzione in caso di infortuni anche mortali. E poi, oltre all'effetto Luna Rossa, c'è un'isola che conquista l'Europa nelle discipline veliche. Giovani sardi brillano, pensate, in Portogallo, Turchia e Croazia. C'è la musica adesso, Songbird.

0: Riprendiamo qui in diretta con la strambata. Il pecorino romano in cattedra all'Università di Cagliari, studenti a lezione dal presidente Maoddi. Presidente Gianni Maoddi del Consorzio del Pecorino Romano, al telefono con noi. Presidente, buongiorno, grazie per essere ospite qui alla strambata.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, il pecorino che arriva nelle aule scolastiche con quale obiettivo? Un ricambio generazionale in vista?
1: Allora, intanto è stata una bellissima esperienza, in quanto doveva essere una chiacchierata un po' con un corso appunto di strategia e politica aziendale presso l'Università di Cagliari col professore, con alcuni studenti. Poi mi sono trovato in un'aula dove comunque c'erano tanti ragazzi interessati che facevano domande e volevano conoscere questo mercato straordinario di questo prodotto, che ovviamente è pilastro dell'economia della Sardegna. Quindi abbiamo un po' raccontato quello che è il pecorino, abbiamo raccontato quelle che sono le dinamiche produttive, le dinamiche mercantili, le attività che fa il consorzio, e devo dire che c'è stato molto interesse. Ovviamente questo è un passaggio importante, perché siamo convinti che nei giovani debba appunto c'è interesse, e quindi è importante tenerlo fervido e in qualche modo sempre attenzionato appunto da questa platea.
0: Ecco, Presidente, diamo qualche numero. Ampio spazio è stato dedicato proprio nel suo intervento all'economia del settore: oltre 1 milione di forme prodotte all'anno, circa 300 milioni di litri di latte trasformati, un valore al consumo che si avvicina ai 700 milioni di euro. Numeri che raccontano un comparto ad alta intensità produttiva, dove la Sardegna rappresenta circa il 75% della produzione e l'export supera il 60% delle vendite. Quanto, Presidente, erano a conoscenza i giovani che lei ha incontrato di una realtà così importante, come sottolineava lei, per l'economia della Sardegna?
1: Allora, intanto le devo rettificare il dato, ma non perché voglia fare un appunto, ma per darle il senso che la Sardegna è molto più importante del 75%, siamo al 95% della produzione, quasi il 95%. Noi rappresentiamo su 8.600 allevamenti, quindi non parlo di allevatori, parlo di allevamenti, dove spesso e volentieri nello stesso allevamento ci sono più operatori. 8.218 sono in Sardegna, quindi abbiamo una percentuale altissima. Sono molto interessati, i ragazzi sono molto interessati, ma non sapevano ci fosse appunto questo settore così importante per l'economia isolana. E devo dire che ho notato interesse. Abbiamo poi parlato anche di altre iniziative. Poi non so se vorrà fare un cenno anche sulle attività che il consorzio sta portando avanti attraverso la predisposizione di alcune borse di studio.
0: Assolutamente, Presidente. La domanda successiva: borse di studio, tema ricambio generazionale, necessità di investire sui giovani, borse però a Parma, perché è l'unica università che ha quella facoltà. C'è un collegamento costante con l'isola anche da questo punto di vista?
1: Ma allora, sicuramente noi ci confrontiamo con Parma per il tramite, diciamo, delle associazioni alle quali il Consorzio del Pecorino Romano aderisce, essendo uno dei primi 5 consorzi di interesse nazionale per la produzione di formaggi. Quindi ci sediamo in tavoli insieme al parmigiano, al granapadano, al gorgonzola, alla mozzarella di bufala. Questi sono i più importanti. E in quell'occasione appunto c'è stata presentata questo corso di tecnologia e gestione dell'impresa casearia che l'Università di Parma insieme alla Cattolica portano, la Cattolica appunto del Sacro Cuore portano avanti da qualche anno, e diciamo è nato in maniera veramente naturale questa adesione. Io l'ho proposto al Consiglio di Amministrazione appunto del Pecorino Romano, e da subito c'è stato interesse, e devo dire che è stata data una risposta molto forte, in quanto già dall'anno in corso, dal 2027, dall'anno accademico 2027 che inizierà a ottobre, il consorzio finanzierà 3 borse di studio per 3 giovani che ovviamente provengono dal territorio di produzione del pecorino romano, per appunto indirizzarli a questa laurea, a questa laurea triennale, che dove praticamente verranno preparati dei ragazzi che saranno in grado poi di gestire aziende lattiero-casiero. Quindi la speranza è quella che questi ragazzi al termine di questo corso di studi possano rientrare in Sardegna e lavorare
0: nell'industria. Una domanda, ma risposta deve essere davvero velocissima, presidente. I ragazzi conoscevano il pecorino romano, perché si è fatta tanta filosofia, ma poi lo mangiano?
1: Non tutti, in Sardegna dobbiamo fare molta molta strada.
0: Sì, lo conoscono magari in America e meno in Sardegna, appunto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti dico, la Sardegna purtroppo è l'ultima regione d'Italia probabilmente per consumo di pecorino romano, e questa è una cosa ovviamente che ci teniamo tra noi in Sardegna e non la raccontiamo in giro, ma cerchiamo magari di migliorare e di sviluppare un po' il consumo.
0: Presidente, in una prossima puntata le chiederò invece come è cambiato il prodotto, proprio per farlo diventare anche da tavola, ma adesso non c'è tempo. 13:27, grazie Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino Romano, lezione in cattedra all'Università di Cagliari, lo abbiamo appena raccontato. Grazie presidente, adesso c'è la musica.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.
0: La strambata.
4: Torniamo in diretta, segnate queste date sul calendario, 28 maggio, 6 giugno, parliamo di ateneica, musica, sport, un'ondata di emozioni. Allora, per raccontarvi quello che è diventato un vero e proprio festival, abbiamo al telefono Alessio Correnti, project manager di ateneica. Grazie per essere con noi, Correnti, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie a voi.
4: Buongiorno, allora raccontiamo questa grande, grandissima festa che ormai sta per iniziare.
5: Ma sì, dal 28 giugno il Cuscaglieri si accende, prende vita il festival che è da 15 anni ormai praticamente, se contiamo anche gli
4: 28
5: anni
4: maggio, Correnti, 28 maggio.
5: 28 maggio,
4: 28
5: sì,
4: maggio, 6 giugno.
5: Sì, 28 maggio, domani.
4: Sì, domani, praticamente domani.
5: Ormai da 15 anni ateneica porta sport e musica nel cuore di Cagliari, nel quartiere di Smirrionis, nella cittadella sportiva di Saducchessa, per 10 giorni di festa, di aggregazione, dove tutti possono entrare gratuitamente e dove si possono godere sia dei tornei sportivi, ma soprattutto di grandi concerti che riescono ad ospitare sia artisti emergenti che artisti più affermati come Dito nella Piaga o Erocaddeo.
4: Ecco, qual è la, quella che è la filosofia di ateneica? Perché in realtà passare da lì ai la sensazione proprio nelle giornate di ateneica, nelle serate di ateneica, di una grande, grandissima festa collettiva.
5: Ma sì, è sempre stato il nostro obiettivo creare un evento che fosse accessibile sia economicamente che a livello di aggregazione, quindi poter stare bene insieme, creare l'atmosfera giusta affinché le persone possano stare tra loro senza nessun tipo di ostacolo e soprattutto che possano passare una serata dove fare nuove amicizie, vedere un bel concerto, partecipare a dei tornei che rappresentano poi le facoltà dell'Università di Cagliari, quindi partire dall'università per aprirsi alla città e alla regione. Questo è l'obiettivo fondante.
4: Tra l'altro, Correnti, mi piace ricordare, a parte la serata, il primo giugno, la nostra serata col DJ set di Radiolina, ma mi piace ricordare che qualche anno fa Erocaddeo si esibì proprio sul palco di ateneica e insomma qualcuno di noi era in regia e in giuria quel giorno e venne selezionato proprio Erocaddeo, insomma in qualche modo ci avevamo visto, giusto, ci avevamo preso, come si dice in gergo.
5: Assolutamente, mi ricordo benissimo perché erano poi, era il 2021, quindi un anno complicatissimo, avevamo fatto una rassegna che si chiamava Ateneica Village, tutti seduti, e il Radiolina Contest di quell'anno aveva permesso poi di far fare la prima esibizione dal vivo ad Erocaddeo. Sicuramente sì. Voi che eravate in giuria insieme a noi ad altri professionisti avete visto benissimo.
4: Sì, devo dire che è stata anche una esperienza abbastanza surreale, lo ha ricordato lei, eravamo come nel periodo Covid e quindi tutti diligentemente seduti, distanziati, non era esattamente come adesso e come lo spirito di ateneica, no? A proposito di quello che dicevamo della grande, grandissima festa, quindi tutti insieme, tutti vicini a cantare, a ballare, a mangiare, a bere, a suonare, insomma.
5: Sì, esatto, poi dal 2021 si è ripartiti col festival, è stata un'esplosione di gioia, sia perché dopo due anni chiusi in casa si ritornava a vivere quasi normalmente, ci si riabituava a vivere e poi da lì è stato sempre un crescendo per ateneica, sempre artisti più importanti, sempre più partecipanti ai tornei sportivi, quest'anno saranno 2400 tra studentesse e studenti dell'università che si sfideranno in 12 discipline, quindi sempre numeri maggiori, speriamo di continuare a crescere, speriamo che possa essere un anno positivo anche questo, però ogni anno cerchiamo di mettere un tassello in più per creare un'organizzazione ancora più perfetta quando possibile e se possibile.
4: Ecco, possiamo dire che insomma Teneica Official, tutte le official, tutte le informazioni importanti e utili su quello che si può fare all'interno del villaggio, su quello che invece assolutamente non si deve fare. Spendiamo anche una parola su quelli che sono i trasporti, perché insomma mi sembra importante questa nota che è arrivata dal Comune di Cagliari, dal CTM, che mette a disposizione una linea dedicata proprio per evitare che i ragazzi dopo la grande festa possano tornare a casa magari in macchina.
5: Ma sì, con CTM collaboriamo da tantissimi anni, ogni anno hanno insegnato a noi, hanno fatto capire a noi quanto fosse l'importanza di avere un servizio di questo tipo, e ogni anno si è riusciti ad incrementarlo. Quest'anno ci saranno navette fino alle 3 del mattino praticamente tutti i giorni, quindi si potrà godere del concerto, rimanere con gli amici e tornare a casa in sicurezza, e soprattutto cercare di creare meno inquinamento, meno smog, o di lasciare un po' più di parcheggi liberi. Quindi questo è il servizio che CTM offre e siamo veramente felici che possa succedere durante tutta Teneica.
4: Allora, buona Teneica, grazie per essere stato con noi. Alessio Correnti, project manager di Teneica. Tra poco parliamo di tiroide. 340 87 15 015, mandate i vostri messaggi, avremo un esperto, un endocrinologo, che ci parlerà appunto della tiroide, perché è importante questa ghiandola che ogni tanto fa i capricci.

0: Eccoci ben ritrovati, siamo qui in diretta alla Strambata su Radiolina e l'angolo della salute. Allora parliamo di tiroide, abbiamo detto una ghiandola che ogni tanto fa le bizze, ci facciamo raccontare dal dottor Francesco Tolu, endocrinologo della OU di Sassari, perché è così importante e soprattutto cos'è la tiroide. Dottor Tolu, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, la tiroide che cos'è? È una piccola ghiandola che abbiamo nella parte anteriore del collo e, nonostante le sue dimensioni ridotte, però svolge un ruolo fondamentale per l'organismo, perché fondamentalmente gestisce il metabolismo energetico. Cosa significa questo? Che quando non funziona correttamente può produrre sia una quantità insufficiente di ormone oppure, al contrario, una quantità eccessiva. Nel primo caso, quindi, una quantità insufficiente, avremo un ipotiroidismo, e nel secondo caso, nell'eccesso, avremo un ipertiroidismo. Ed ecco quindi che le malattie più frequenti tiroidee sono quelle legate a questi aspetti qua. E quindi avremo le malattie autoimmuni, come ad esempio la tiroidite di Hashimoto, il morbo di Basedow, oppure il gozzo e i noduli tiroidei, che sono molto comuni nella popolazione generale e soprattutto in quella sarda.
0: Quanto è importante anche in questo caso, come sempre ci diciamo quando parliamo di medicina, la diagnosi precoce, dottor Tolu?
1: La diagnosi precoce ovviamente è importantissima. Le malattie autoimmuni non sono da meno, soprattutto nell'ipotiroidismo. Diciamo, i sintomi più importanti quali sono? Ricordiamoli: sono la stanchezza, la sonnolenza, l'intolleranza al freddo, la difficoltà di concentrazione e così via. Invece nell'ipertiroidismo è esattamente l'opposto, quindi avremo ad esempio un calo di peso, l'attacco cardiaco, il nervosismo, l'insonnia, i tremori, tutte quelle condizioni legate a un eccesso di funzione. E quindi diciamo, la diagnosi precoce, voi capite bene che è fondamentale. Prima ancora degli esami, ricordo sempre, è fondamentale ascoltare il paziente, raccogliere la storia, quindi l'anamnesi,

0: età, la tumefazione, e lì ci possono essere per esempio anche le cosiddette cisti tiroidee. Cisti tiroidee che, devo dire la verità, anche in pochi giorni, anche in una giornata possono venire fuori, e questo è un aspetto morfologico. Poi c'è l'aspetto funzionale, che in realtà si vede esclusivamente con gli esami del sangue, chiaramente.
1: No, questo sì, però appunto, poi sai, lei ha parlato giustamente di stanchezza, ha parlato di quelli di sintomi che possono essere confusi con altro, quindi giustamente diceva quanto è importante, no, ascoltare il paziente e fare una giusta anamnesi. Io però le ho fatto questa domanda perché mi metto dalla parte del paziente, di chi ascolta e magari dice vabbè, sono solo un po' stanco. In realtà sono dei campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati.
0: Esatto, esatto, precisamente, proprio questo, non bisogna sottovalutarli, anche perché poi nella vita frenetica tutti i giorni abbiamo 100.000 elementi stressanti quotidiani, e quindi comunque sia bisogna sempre ben discriminare le cose, ecco.
1: Dottor Tolo, un'ultima domanda: alimentazione, iodio, inquinamento ambientale, genetica, quanto incidono questi fattori nello sviluppo delle malattie tiroidee?
0: Allora, sì, tutti questi fattori che mi ha elencato sono importanti, cerchiamo anche un po' di sintetizzare. Ora, la familiarità e la predisposizione genetica sono cruciali nelle patologie autoimmuni, e quelle della tiroide non fanno eccezione, come la Hashimoto, il Basedow. Infatti nella stessa famiglia possiamo trovare persone che hanno anche le stesse patologie. L'alimentazione è un grande capitolo sconfinato, saremo giorni a parlarne, ma mi sento di sottolineare il fattore iodio, cioè lo iodio, che è l'elemento alimentare essenziale per la produzione di ormoni, cioè senza iodio ormoni della tiroide non ne produciamo. Per cui tutte quelle campagne di prevenzione negli anni, decenni, basate sull'utilizzo del sale iodato, col famoso slogan poco sale ma iodato, ecco, sono risultati fondamentali per ridurre la carenza iodica, Sardegna compresa, e le patologie come il gozzo. Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, l'inquinamento ambientale, ora non è il mio campo, ma so che sono ancora in corso, sono oggetto di studio, i cosiddetti interferenti endocrini si chiamano, quelle sostanze ambientali, che contaminanti ambientali come plastiche, pesticidi, prodotti industriali, che possono comunque interferire col sistema endocrino e potenzialmente anche con la tiroide stessa.
1: Grazie dottor Tolu, grazie per tutte queste informazioni utilissime che ci ha fornito, quindi diagnosi precoce ancora una volta fondamentale. Vi anticipo che il 30 maggio, all'interno della settimana di informazione sulla malattia organizzata da AIS, il bastione di Cagliari si illuminerà di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla. Domani parleremo di questo, e anche lì naturalmente prevenzione, non dobbiamo sottovalutare i segnali. Grazie ancora dottor Tolu, grazie. Tra poco ci sarà il nostro social trend. Prima la musica.
2: La strambata su Radiolina. La strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata. Tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina.

0: Altro che la Bulgaria avrebbe vinto l'Eurovision Elisa se avesse partecipato, se avesse vinto Sanremo, insomma, se. Buongiorno Enzo Asuni, il nostro social trend. Ieri ci hai illustrato l'oroscopo sardo con questo altro segno balena, insomma, un
1: Esatto.
0: po' strano. E oggi di che ci parli?
1: Allora, oggi parliamo di una delle opere d'arte più famose del mondo, che sicuramente avrai visto anche tu, perché comunque so che ti piace tanto Parigi.
0: Sì,
1: Stiamo
0: molto.
1: parlando ovviamente
0: Non
1: della
0: so, della Tour Eiffel.
1: Gioconda.
0: È un'opera d'arte la Tour Eiffel. La
1: Beh, sì.
0: Gioconda, sì, l'ho vista quando non c'era tutta questa ressa che adesso popola il Louvre.
1: Beata. Allora, proprio a proposito di ressa, diciamo che la Gioconda molto probabilmente cambierà casa, nel senso che cambierà cornice, insomma, per usare una metafora, ecco, e questa volta in modo radicale. Proprio per evitare l'overtourism, il Louvre starebbe proprio pensando di spostarla non in una sala differente, ma proprio in un edificio a parte, proprio studiato per la Gioconda, una casa di 3.000 metri quadri che il Louvre costruirà. Appunto per la Gioconda stessa. In questo caso io volevo nascere Gioconda, te lo dico così,
0: Io non.
1: per avere una casa da 3.000
0: No,
1: metri qua.
0: sai, quello che mi preoccupa è il trasferimento, il trasporto. Bisognerà tenere il massimo, massimo, massimo riservo, no? Perché ci sono anche problemi legati alla sicurezza.
1: Soprattutto di questi tempi, visto che abbiamo assistito qualche mese fa a
0: Ai ai.
1: un furto, diciamo,
0: Esatto, lì poi
1: bello
0: tra l'altro,
1: dinamico.
0: bello dinamico, esatto, inaspettato,
1: Esatto.
0: dinamico, quindi ma.
1: Esatto, quindi una nuova casa per la Gioconda da 3.000 metri quadri, sia un po' per dare più respiro a tutte le persone che vanno al Louvre, magari per visitare tutte le altre opere, sia perché ci sono proprio delle persone che vanno al Louvre solo per vedere la Gioconda. Quindi tu immaginati un intero museo comunque che ospita
0: Che è
1: veramente.
0: grandissimo, immenso,
1: Sì.
0: ovviamente il Louvre, come sanno le persone che l'hanno frequentato,
1: Non lo
0: visto.
1: vedi in un giorno.
0: Assolutamente no.
1: Assolutissimamente. Proprio per dare respiro sia agli uni che agli altri, si sta pensando a questa prospettiva. Quindi per incentivare, diciamo, per non incentivare l'overtourism all'interno del museo. Si tratta di un progetto da circa un miliardo di euro, quindi insomma non solo, cioè non pochi soldini, un progetto che però non si basa solo su questo aspetto specifico, ma tolgo un attimo le cuffie che sento un po' di rumori di fondo. Tra le altre novità previste appunto da questo progetto ci sono anche nuovi ingressi e accessi sotterranei al Louvre, la riorganizzazione delle gallerie, spazi più funzionali per i visitatori e servizi migliorati per ridurre le attese. Chi è andato da poco ad esempio al Louvre per visitare appunto il museo e anche la Gioconda si sarà accorto che praticamente uno può avere la Gioconda davanti solo per qualche secondo. Mi ricordo che c'erano gli addetti ai lavori soldi. Su, veloci, veloci, veloci, foto al volo, così via. Non fai in tempo
0: Sì, non
1: neanche
0: fai tempo
1: veramente.
0: neanche a gustarla,
1: No,
0: insomma, a
1: nulla.
0: vederla nella sua bellezza, perché bisogna guardarla, osservarla, guardarla di nuovo. Ed è per questo che in alcuni altri musei, come sempre a Parigi, per esempio alla Gal d'Orsay, io sono un'appassionata
1: È il
0: del
1: mio museo
0: periodo
1: preferito.
0: dell'Illuminista, esatto, il mio, è straordinario, soprattutto la galleria, quella degli Illuministi,
1: A me
0: la
1: piace
0: parte
1: la parte
0: alta.
1: impressionistica.
0: E la parte degli impressionisti è davvero straordinaria. E allora, come saprai bene, le ninfee di Monet sono in una stanza dedicata con quattro sedute, in modo tale da vedere la ninfea in quattro a quattro angolazioni differenti. E così sì che l'opera d'arte la vivi in tutta la sua
1: Esatto, come il museo
0: bellezza e
1: Guggenheim.
0: grandezza.
1: Come il museo Guggenheim a Venezia, dove ci sono le sedute, quindi te le gusti proprio queste opere
0: Quando
1: d'arte.
0: sarebbe questa operazione? Poi ci
1: Non
0: salutiamo.
1: c'è ancora una data specifica, però comunque sicuramente lo sapremo presto e nulla, salutiamoci.
0: Grazie, ci salutiamo. Domani sarei ancora qua. Venerdì mi hai già detto no, ma domani ti aspettiamo. Solita ora. Troveremo domani anche Giuseppe Valdés che ci ha seguito alla regia. Grazie a tutti voi. Restate con noi perché abbiamo un ricchissimo palinsesto qui su Radio Lina. Buona giornata.
2: Radio Lina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Sono le 5:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Originaria di Uta ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incantu e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanneddu Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ichnos nel 1998.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
2: Come

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore Nou, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia, e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres, Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
5: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1 luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99€. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99€. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
15: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
17: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
18: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina, la playlist la scegli tu. Radiolina Playlist.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Sono le 7:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
3: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
4: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Quando

0: Radiolina Playlist.
1: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché

0: Casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano nella notte, attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
4: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
5: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto, la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
4: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
5: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
4: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League, con Rayo Vallecano e Inigo Perez che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Matete. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando al 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Radio Lina, Radio Notizie. Le 8:03, buongiorno da Daniele Casini, dalla redazione. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Il caldo è protagonista della prima pagina dell'Unione Sarda col titolo principale. Le temperature abbondantemente oltre i 30 gradi. In Sardegna suona l'allarme incendi, al punto che il Corpo Forestale annuncia lo schieramento anticipato di ben 3 settimane per la flotta regionale degli elicotteri operativi dalle 11 alle 19. Anche ieri sono registrati incendi, più importante tra Monastir e Sestu. Il caldo insisterà anche sull'isola ancora per qualche giorno, con possibili punte di 40 gradi nella piana di Ottana. Su Unionesarda.it invece il protagonista è l'eolico a Barumini, in marcia per difendere su Nuragi. I comitati si mobilitano da oggi al 30 maggio, previsti 3 giorni di lotta. E poi la continuità territoriale, la regione alza la voce, rilevati ritardi e alcune cancellazioni. L'assessore regionale dei trasporti ha convocato per oggi il comitato di monitoraggio della continuità aerea. All'ombra dei giudici invece sulla fusione degli aeroporti, udienza il 7 luglio. La cronaca, allarme bomba ieri sera ad Oristano, una scatola di cartone sospetta davanti alla sede del gremio dei falegnami ha fatto scattare l'allarme. A fianco alla scatola una tegola con un messaggio ambiguo. Intervenuti gli artificieri, resta a capire se si è trattato di un avvertimento o di uno scherzo di cattivo gusto. Non ce l'ha fatta Marco Mured, il 37enne di Sedilo, coinvolto domenica in un incidente lungo la statale 129. Era da 3 giorni nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro, oggi i funerali nel suo paese. Cambiamo decisamente argomento, 2 appuntamenti per oggi a Cagliari alle 18 nella Basilica di San Saturnino. Proseguono i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio con l'Alexio di Sabrina Cici dal titolo Archeologia Urbana, Status Questionis. Sempre a Cagliari e sempre alle 18, ma la Galleria Siotto invece l'inaugurazione della mostra di Veronica Pala dal titolo Florescenze, sarà visitabile sino al 28 giugno. Lo sport, il Cagliari alla TST in America, una vittoria e una sconfitta, questo è il bilancio della prima giornata di rosso-blu al The Soccer Tournament, il torneo di calciassette internazionale che sta giocando in North Carolina. Nella vittoria al debutto contro Villarreal, decisiva la doppietta di Rajan Nainggolan. Nella sconfitta contro il Club America, i Cagliari invece era passato in vantaggio con Vinci Guerra per poi subire la rimonta e il sorpasso degli avversari. Oggi la terza partita del girone contro il Fort Lauderdale Strikers. E oggi da non perdere su Radiolina e Videolina l'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta alle 18:30. Ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. È tutto, fra poco su Radiolina arriva Caffè Corretto con Maria Angela Lampis. Le news invece tornano alle 9.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
15: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
16: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
17: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
18: Pronti a fare il pieno di risate?
19: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
20: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19:30.
19: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
20: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: tutti buongiorno, buon giovedì mattina, buongiorno anche dal nostro Fabio Leoni in regia, la nostra rassegna stampa, il nostro caffè corretto, come sempre, come tutte le mattine, che vi accompagna per entrare nelle edicole virtuali e leggere insieme i richiami delle prime pagine e le pagine interne che troviamo nei quotidiani oggi in edicola. Come sempre partiamo dando uno sguardo alle notizie che occupano la prima pagina dell'Unione Sarda. Il richiamo in apertura sul caldo nell'isola, allerta incendi. Nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi. In Sardegna l'allarme incendi, al punto che Corpo Forestale annuncia lo schieramento anticipato di ben 3 settimane per la flotta regionale degli elicotteri operativi dalle 11 alle 19. Anche ieri si sono registrati incendi, il più importante fra Monastire e Sessu. Il caldo insisterà anche sull'isola ancora per qualche giorno, con possibili punte di 40 gradi nella piana di Ottana. E allora a pagina 3 l'articolo firmato da Enrico Fresu, il Corpo Forestale, caldo anomalo, quadro favorevole agli inneschi. Appunto, lo dicevamo, proprio alla luce del fatto che siano divampati i primi roghi, anche alla luce delle previsioni meteo, c'è un quadro favorevole all'innesco e alla propagazione degli incendi. Per questo la stagione della lotta al fuoco inizia subito. Il comandante del Corpo Forestale Gianluca Cocco ha ordinato l'attivazione anticipata di una prima aliquota del dispositivo aereo regionale antincendio boschivo 2026. E così due elicotteri sono stati schierati da ieri nelle basi di Villassalto e di Fenoso, a presidio delle aree di competenza che vengono considerate più a rischio. Però poi leggiamo anche questo: pochi uomini e parco mezzi non rinnovato. La polemica, perché parte la denuncia dei sindacati che viene rinnovata, ancora troppe carenze negli organici. I sindacati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale respingono al mittente la descrizione fatta dalle comunicazioni istituzionali di un sistema regionale antincendio pienamente operativo. Lo scenario infatti descritto dalle sigle sindacali è diverso: una forte sofferenza organizzativa, dicono, dovuta a una cronica carenza di organico. E a pagina 2 il soffio bollente dell'anticiclone anticipa l'estate di 3 settimane. Ponte del 2 giugno, le temperature vanno verso i 40 gradi in Sardegna. Il calendario dice che è ancora primavera, le temperature però sono già quelle dell'estate. Nell'isola si superano i 30 gradi nel weekend. Sul fronte del meteo potrebbe arrivare, come dicevamo, un po' di instabilità. I trasporti, il caso fusione da una parte, poi dall'altra invece la continuità con la regione che alza la voce, rilevati ritardi, alcune cancellazioni. L'assessore regionale ai trasporti ha convocato per oggi il comitato di monitoraggio della continuità aerea e poi l'ombra dei giudici sulla fusione degli aeroporti, udienza il 7 luglio. C'è anche l'Iran in prima, la guerra sull'Unione Sarda, c'è una bozza di accordo, poi la doccia gelata di Trump. Avremo modo di soffermarci su questa notizia dando uno sguardo e leggendo insieme le prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi un'ultima ora, c'è stato un allarme bomba a Oristano. Nel centro, una scatola di cartone sospetta è stata notata davanti alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora. La strada è stata blindata dalla polizia in attesa dell'arrivo degli artificieri. Non si esclude ancora nessuna ipotesi, potrebbe trattarsi di un avvertimento. Accanto alla scatola c'era anche una tegola con un messaggio piuttosto ambiguo. Nel corso di questa giornata sicuramente avremo notizie aggiuntive. Poi sotto la testata dell'Unione Sarda, ne parlava e lo annunciava anche Lele Casini nel corso del radiogiornale, il futuro del Cagliari, Giulini oggi in diretta su Radioline. Ancora l'attenzione del mercato su Obert. Ora c'è Bob Sinclair.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
9: Pan. Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto ancora insieme, giovedì mattina, ancora i richiami in prima pagina sull'Unione Sarda, il commento e l'analisi, la tecnologia e l'uomo di Giuseppe Deiana, e poi l'emergenza al Brozzo. Deiana riflette sulla tecnologia e l'uomo al centro, il riferimento è alla Magnifica Humanitas che riprende quella rivoluzione e la rilancia nel solco dell'apertura di Papa Francesco su ambiente, cambiamenti sociali e soprattutto pace. Leone 14, al di là della volontà di affrontare i temi della modernità, pone ancora una volta al centro l'uomo e la persona e l'idea di una chiesa che entra nei meccanismi sociali per indagarli, inserirli nella parola del Vangelo, fa parte di quella rivoluzione che, partita a fine 800, ha tracciato la strada verso il concilio, appunto. Questa è la rivoluzione cui fa riferimento Deiana. Poi l'analisi di Franco Meloni, l'emergenza al Brozzo a causa di amministrazioni con orizzonti moderni, nonché di incapacità programmatoria delle varie giunte regionali, si è un po' attenuata la spinta verso il futuro, che è stata una delle caratteristiche dell'ospedale dalla sua nascita, questo l'Unione. Poi vi segnaliamo anche la protesta che è prevista oggi, la marcia, la notizia che è anche in apertura su unionesarda.it, che troviamo a pagina 7 del cartaceo. Da oggi marcia e sit-in per scongiurare le pale a su Nuraghe. Andiamo dunque a Barumini, la protesta è contro il governo che dovrà esprimersi su 30 piani, una marcia da Las Plassas per dire no alle pale eoliche. Il presidio permanente del popolo sardo chiama alla mobilitazione i cittadini che hanno a cuore la propria terra e vorrebbero difenderla dall'assalto delle multinazionali dell'eolico e del fotovoltaico. Da oggi a sabato 30 maggio saremo a Barumini con un presidio permanente giorno e notte per difendere uno dei luoghi simbolo della Sardegna. A parlare a nome del presidio e il portavoce Davide Fadda, questo l'Unione Sarda. La Nuova Sardegna, la prima pagina, povere, 128 famiglie, emergenza nell'isola, non solo il caso Mandas, cresce il numero di chi non arriva a fine mese. Poi turismo, dalla regione 21 milioni per le imprese che investono, è ancora un'isola che cresce ma lo fa ancora troppo lentamente. Poi Belen, fine di una vita smeralda, c'è la narrazione di quello che è avvenuto alla conduttrice, alla showgirl, alle liti in costa, la depressione, la crisi di Belen, ex regina della TV. Il colpo di grazia è stato lo scippo last minute della conduzione dell'isola, che è stata affidata alla Lucarelli. Questa la ricostruzione. Il Corriere della Sera, Trump gela l'Iran sull'intesa, l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, intanto no della Lega, ma la Premier va avanti. Ma dicevamo, si allontana la possibilità di un'intesa per la crisi in Medio Oriente. Teheran annuncia una bozza di proposta di un accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz, ma il presidente Donald Trump gela gli iraniani. Non è vero, dice. Sul fronte della guerra russo-ucraina, invece, l'Unione Europea rompe gli indugi e spinge per un ingresso di Kiev nel club dei 27, apertura che però viene respinta dalla Lega. E sempre dalla prima, perquisita la sede del partito del premier spagnolo Pedro Sanchez, ieri a Roma dal Papa, l'opposizione dice guida un gruppo criminale. E poi, pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è candidato premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. La maggioranza ha deciso di accelerare i tempi, presentato il testo bis che approderà ora in commissione affari costituzionali. L'obiettivo è far approvare dalla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione insorge. E poi Milano, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang, 22enne morto accoltellato sulla banchina della stazione di Milano Certosa a colpire un gruppo di giovani sudamericani. Ora ci fermiamo, c'è la musica, ascoltiamo Tiziano Ferro, però poi torniamo, ci sarà ancora la nostra rassegna stampa. Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: La nostra rassegna stampa ancora insieme in questo giovedì mattina. Continuiamo a sfogliare i quotidiani dal Corriere della Sera, lo abbiamo visto, c'è anche la cronaca che occupa le prime anche degli altri giornali insieme a quello appunto che accade sul fronte della politica internazionale. Repubblica, Milano ucciso in stazione caccia una gang di latino, se poi Kiev nell'Unione Europea, governo diviso. Questa Repubblica, La Stampa, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, Il Messaggero, ostacolo Hormuz per l'intesa. Avvenire, i due laboratori segreti, ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare, si trovano a 100 metri di profondità sotto la cosiddetta montagna del Piccone nel complesso militare di parchi in accesso negato all'Agenzia per l'energia atomica. E poi i lavori dell'intelligenza artificiale, il consulente etico, il tema sono le ricadute dell'intelligenza artificiale e soprattutto le riflessioni legate alla magnifica Humanitas di Papa Leone. In questo modo liberiamo spazio per i compiti più qualitativi. La rete dedicata all'innovazione digitale sperimenta appunto l'integrazione di agenti dell'intelligenza artificiale capaci di svolgere intere attività aziendali. Questo Avvenire. Sole 24 ore, ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni del 2025 la fedeltà fiscale media delle partite IVA è cresciuta anche grazie è concordato, ma non per tutti. I dati pubblicati dal Ministero mostrano che fra ristoratori, concessionari di auto e tassisti la quota dei contribuenti affidabili resta intorno al 30%. Poi Orsini, torniamo al tema di Confindustria, Bruxelles semplifichi per far correre le imprese, abbiamo bisogno che l'Europa cambi passo, strada e marcia. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha rilanciato l'urgenza della competitività nell'Unione Europea e in Italia parlando ieri all'Assemblea degli Industriali di Brescia. Sul tema energia ha chiesto la sospensione degli ETS e la sperimentazione del nucleare. Il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. E poi gli intoccabili PM vogliono i colloqui sulla bistecheria, destre pronte al no, è il caso del Mastro. E poi Il Giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio e oggi nuovo sciopero, paese fermo per Gaza. La mossa di Palazzo Chigi, sprint sulla legge elettorale, servirà a indicare il premier, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, il premio scatta al 42%. Dopo il trionfo a Venezia e Reggio Calabria, la maggioranza accelera sulla legge elettorale, il testo alla Camera il 26 giugno, dall'obbligo di indicare il nome del premier al premio di maggioranza. Ecco le novità, scrive Il Giornale in prima. Sotto scorta da Libero, vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Sechi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione, l'editoriale firmato dallo stesso appunto Mario Sechi, come si vive prigioniero da uomo libero, succede ma non sai cosa realmente ti sta per succedere, nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata, racconta la minaccia. Quella minaccia, ti telefona il prefetto, pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell'attenzione del direttore del giornale, ma improvvisamente arriva un colpo di vento gelido che sbatte le imposte, devo metterti sotto tutela, racconta Mario Sechi. Noi facciamo una breve pausa e poi torniamo per la nostra rassegna stampa, per il nostro caffè corretto con il nostro Fabio Leoni in regia.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilebrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto con la finestra costantemente aggiornata sull'attualità. Avremo modo poi di parlarne con il coordinatore di Unione.it Chicco Fresu. Alghero, inferno nel parcheggio dell'auto noleggio in aeroporto, 50 macchine distrutte dalle fiamme. Nel corso della nostra mattinata tutti gli aggiornamenti. Ora ci sono The Colors con Rolling Stones.

0: il nostro caffè corretto ancora insieme in questo giovedì mattina. Parliamo ora di una forma di turismo che ha visto le sue prime scintille ad Alghero, però è solo l'inizio, perché partendo dall'input che ogni film è un viaggio, si parte appunto dall'esperienza di Alghero per allargarsi a tutta l'isola, ed è quello che sta già avvenendo, tema che sarà anche al centro di un convegno previsto a breve a Carbonia l'8 e il 9 giugno. Ma noi parliamo subito di questo fenomeno appunto del cineturismo con chi è motore di questa iniziativa, Alessandra Sento, direttrice della società umanitaria di Alghero, con tutta una serie però di figure coinvolte. Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie
0: buongiorno.
1: Per questo invito.
0: E intanto stamattina c'è la conferenza stampa di presentazione di questo convegno, insomma ci faccia un po' capire di che cosa si tratta.
1: Sì, il convegno sarà, come avete detto, da studio l'8 e il 9, ogni film è un viaggio e sono in viaggio anch'io perché sto per andare appunto alla conferenza stampa, e cercheremo di diventare una specie di osservatorio privilegiato su un fenomeno nuovo, recente, che però è in continuo divenire perché cambia forma continuamente, che è il cineturismo, che è una forma di turismo esperienziale che mette insieme la passione per il cinema e la voglia di viaggiare, perché i cineturisti, cinenauti, insomma, come oggi si preferisce dire, sono quegli spettatori e quelle spettatrici che vogliono andare a conoscere i luoghi che hanno visto nelle serie TV e nei film che hanno imparato ad amare.
0: E cosa intravedete per quanto riguarda la Sardegna da questo punto di vista, al di là di Alghero, perché poi parleremo anche della vostra esperienza che voi vorreste diventasse virale, insomma, ci siamo dette ieri quando ci siamo sentite.
1: Sì, la Sardegna a nostro avviso ha una fortissima vocazione cineturistica, intanto perché è una meta, è una destinazione, come sappiamo, fortunata dal punto di vista del turismo, ma è anche una regione che sta forgiando una generazione di registi, di registe, e quindi una filmografia che sta diventando importante e in grado di superare anche i confini regionali e anche quelli nazionali, per cui l'auspicio appunto che dalla esperienza piccola ma fortunata, ma felice di Alghero dentro il nostro Festival Cinema delle Lettere del Mare, si possa arrivare all'elaborazione di un modello più ampio, più articolato, più integrato, naturalmente migliorabile, moltiplicabile, che abbia invece una dimensione regionale. Questo è l'obiettivo del convegno, che è però una sola delle azioni di un progetto molto più ampio intorno al cineturismo e di molte altre attività che la Fondazione Umanitaria Sardegna insieme all'Università, al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, e soprattutto grazie al sostegno dell'assessorato ai beni culturali della Regione Sardegna, porterà avanti nell'arco del prossimo triennio. Quindi un progetto ambizioso che comincia con il convegno, ma che ha appunto l'ambizione di avere una dimensione triennale con molte altre cose che saranno attività complementari di sostegno alle attività della nostra Cineteca Sarda.
0: Prima di salutarci ci fa però un po' riferimento a quella che è stata l'esperienza di Alghero, un itinerario cineturistico. Insomma, ci faccia l'esempio del film La scogliera dei desideri, per citarne uno, oppure ci dica lei.
1: Sì, gli itinerari che abbiamo sviluppato all'interno del nostro festival Cinema delle Lettere del Mare, che è già un festival itinerante, quindi ha già un po' la forma del viaggio, no? Di un viaggio a bordo del cinema d'autore. Quello che citavi è forse uno degli esempi che piace più al pubblico, perché è una traversata per mare a bordo della motonave che collega il porto di Alghero alla grotta di Nettuno, dove appunto portiamo i visitatori e le visitatrici che vogliono conoscere di più, sapere qualcosa in più della storia dell'Isola degli Uomini Pesce, un B-movie che Sergio Martino gira nel 1978, in buona parte ambientato alla grotta. Durante la traversata comincia la conversazione, la chiacchierata, la narrazione tra i luoghi, la costa di Alghero e naturalmente aneddoti, gossip e cronache sulla realizzazione del film, e poi all'interno della grotta prosegue la visita proprio negli spazi, nei set specifici che sono stati oggetto delle riprese.
0: Noi ringraziamo davvero, le auguriamo buon lavoro in questa giornata. Alessandra Sento, direttrice della società umanitaria di Alghero. Ora ascoltiamo Irama.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
2: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
3: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e c'erano

0: l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque il caldo si farà sì sentire ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa in generale risulterà debole sia sulle coste che nelle aree interne, ma un po' di vento a tratti si farà sentire sulla costa settentrionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme in questo giovedì mattina. Leggiamo dall'Unione Sarda l'articolo firmato da Simone Loe che ci racconta dell'occhio di grifone, una mano dal cielo per i più deboli. A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero con una serie di scenari che sono stati messi in atto ieri, appunto durante quella che è la più importante attività SAR, Search and Rescue, organizzata annualmente dall'Aeronautica Militare. Ma noi ne parliamo subito con chi sta animando questi giorni davvero densi e impegnativi, e li ringraziamo davvero perché fra pochissimo hanno la loro riunione e devono coordinare le operazioni di oggi. E iniziamo a salutare il tenente colonnello Massimo Pierucci, buongiorno, dell'Aeronautica, che è project officer di quest'iniziativa Grifone. Buongiorno.
2: Buongiorno a
1: buongiorno.
2: Tutti.
1: Partiamo da qua.
2: È un piacere
1: davvero per noi. Allora partiamo da qua. Cos'è la Grifone? Ci faccia capire, l'abbiamo già anticipato e lo stiamo leggendo anche sulle pagine dell'Unione Sarda.
2: Allora, la Grifone è l'esercitazione internazionale SAR, la facciamo ogni anno in un posto diverso. È il main event SAR per nazionale, perché è l'esercitazione più importante a livello nazionale. SAR noi intendiamo Search and Rescue, cioè ricerca e soccorso, quindi è un'esercitazione non armata di ricerca e soccorso che vede impegnati assetti ad ala rotante e non, principalmente il nostro elicottero del 15° Stormo, che fornisce un servizio sui suoi 5 centri dell'aeronautica militare 24 ore su 24, ma insieme a noi ci sono esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia, guardia costiera, vigili del fuoco e addirittura un elicottero spagnolo in virtù dell'accordo internazionale che abbiamo con il SARMEDOC, quindi con Francia e Spagna, per questa tipologia di interventi. E questo dimostra la nostra capacità in un certo senso di fare squadra tra tutti, e questo lo facciamo ogni giorno perché istituzionalmente il soccorso aereo è devoluto e demandato all'aeronautica militare, e potremmo parlare anche di trasporti e soprattutto trasporti di tipo sanitario con persone in imminente pericolo di vita, o trasporti sanitari urgenti che vedono spesso coinvolti aeroporti sardi come per esempio Alghero e Cagliari, dove ogni tanto riusciamo a portare qualche bimbo che magari si trova in condizioni non proprio perfette e riusciamo a portarlo in ospedali più attrezzati verso il continente.
1: Assolutamente, non è raro che lo facciate, che si racconti di queste situazioni di emergenza. E poi ci sono anche le figure fragili che voi soccorrete con tutta una serie anche di nozioni ovviamente che voi avete acquisito negli anni e che in questi giorni sono proprio al centro di questo tipo di esercitazione. Ricordiamo che la ministra Locatelli era proprio a Tortolì per la vostra esercitazione ieri.
2: Esattamente, la ministra Locatelli è stata fantastica, ci ha supportato in tutto il nostro progetto. Lei considera che in questa Grifone qui in Sardegna abbiamo avuto la novità di avere uno scenario dedicato proprio ai disabili non motori, perché ci siamo accorti con il nostro progetto dell'aeronautica che mancava un po' questa tipologia di scenario, nel senso che quando il disabile è motorio noi lo trattiamo come se fosse un ferito, quando il disabile non è motorio, quindi è psicologico o sensoriale, e per questa tipologia qui ci siamo accorti che a livello quasi all'inizio nazionale pensavamo, ma poi internazionale abbiamo scoperto e abbiamo visto che non c'è

0: normativa, non c'è protocollo. Quindi ci siamo messi a studiare con un gruppo di lavoro dell'Aeronautica Militare proprio come portare avanti questo progetto. Il ministro ha raccolto questo invito e ci è venuto a trovare ieri mattina proprio nello scenario dedicato, che nella stupenda Sardegna, nella tomba di Oso, no? E appunto è stato fantastico perché abbiamo potuto fargli vedere il momento in cui cioè lo stato dell'arte del progetto.
1: E avete testato appunto questi protocolli di soccorso di persone con disabilità non motore. Abbiamo tante altre curiosità, parleremo delle vostre tecnologie, del sistema di geolocalizzazione dei cellulari. Restate con noi, ora ci sono Madame Marrakesh.

0: La nostra puntata del Caffè Corretto, ancora insieme, ancora in diretta per parlare di Grifone. Lo facciamo con il luogotenente Gianluca Paparella, operatore di bordo SAR, addetto alla pubblica informazione della Grifone, appunto, con tutta una serie di curiosità. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca. Allora, le nostre curiosità riguardano, abbiamo parlato dei protocolli di soccorso a persone con disabilità non motoria, siamo entrati nel merito anche appunto di Grifone, se ne parla anche nelle pagine dell'Unione Sarda oggi in edicola, però abbiamo un po' di curiosità che riguardano la tecnologia che voi utilizzate nel soccorso aereo.
1: Assolutamente, a fianco all'aspetto umano che per noi è fondamentale, è importantissimo, non solo dell'addestramento dell'equipaggio, ma come ha detto il comandante prima, anche l'approccio alle persone che andiamo a salvare, c'è l'aspetto tecnologico. I nostri centri di soccorso sono dotati di elicotteri, gli HH-139, ci tengo a dire, di costruzione totalmente italiana, che hanno dei sistemi di ricerca all'avanguardia. Tant'è che hanno portato dei cambiamenti epocali nelle procedure di ricerca. Infatti i nostri elicotteri sono dotati di una camera di ricerca infrarossi ad alte performance. Ti dico ad esempio che in casi reali siamo riusciti anche a individuare persone distanti 5 km dall'elicottero.
0: 5 km dall'elicottero?
1: Assolutamente, sì, sono casi reali.
0: In quali contesti è accaduto
1: questo? Montano, un contesto montano di persone disperse in montagna che noi siamo andati a cercare, e grazie a questa camera infrarossi che sostanzialmente assomiglia un po' ai termometri, quelli che noi usiamo per misurare la temperatura, sfrutta la radiazione termica dei corpi, sia riflessa, quindi riscaldati dal sole, sia del corpo umano stesso. Ma non solo, a fianco a questa tecnologia infrarossi c'è un sistema all'avanguardia di cui l'aeronautica è stata tra i primi a essere dotata, che si chiama Artemis. È un sistema di geolocalizzazione dei cellulari. Significa che noi abbiamo un sistema che riesce a individuare i cellulari fino a un raggio di 20 km intorno all'elicottero e dare all'operatore le coordinate e la quota del punto con una precisione che può arrivare fino ai 20 metri. Immagina la precisione, la potenza di questo sistema,
0: che è installato ovviamente negli elicotteri del quindicesimo.
1: Assolutamente installato, ti dirò di più, addirittura ogni centro che monta d'allarme, cioè per noi montare d'allarme significa in prontezza di decollo, è dotato di un simulatore di tutti questi sistemi, perché è fondamentale l'addestramento dei nostri operatori. Mi aggancio al discorso Artemis, è vero, funziona, trova i cellulari, ma ci sono delle condizioni necessarie. E quindi diciamo a tutti quanti, quando andiamo in montagna, innanzitutto avvisiamo dove stiamo andando, i tempi che staremo via, ma soprattutto ormai il telefonino, Mariangela, lo sai che è diventata un'estensione del nostro corpo, facciamo tutto, ma in questo caso può diventare un salvavita. Perché deve essere innanzitutto acceso, carico e non in modalità aereo, perché altrimenti il nostro sistema non lo può trovare. E ti dirò di più, il nostro sistema funziona molto molto bene, ancora di più dove non c'è campo. E qua ci siamo accorti che in Sardegna, quando si va in montagna, spesso ci sono aree scoperte.
0: Quindi Gianluca, una curiosità, non ha senso, come spesso capita, magari non c'è campo, allora si toglie la modalità online, si entra in modalità aereo proprio per non scaricare il telefono, e non è indicato, quindi in
1: assolutamente
0: questi casi.
1: Un errore gravissimo,
0: ecco,
1: lasciarlo,
0: è un'indicazione preziosa.
1: Assolutamente non in modalità aereo, perché il nostro elicottero si trasforma in una cella telefonica, in un'antenna telefonica, passa sopra il superstito o il disperso, si aggancia al telefono e ci dà le coordinate, e noi in poco tempo riusciamo a recuperarlo e a trovarlo.
0: Grazie infinite, sono davvero delle indicazioni preziosissime, ne faremo memoria. Intanto continua l'ultima domanda, questa esercitazione questi giorni?
1: Guarda, abbiamo terminato ieri la fase operativa, oggi ci sono i debriefing e domani ci sarà l'atto conclusivo. C'è un media day in cui ci sono già dei giornalisti accreditati, verranno dimostrate le capacità dei singoli assetti, dei singoli elicotteri che hanno partecipato. Quindi domani è la giornata conclusiva di tutta la missione.
0: Vi lasciamo al vostro lavoro. Grazie infinite, mille, davvero. Grazie. Gianluca Paparella qua con noi, luogotenente, poi il tenente colonnello Massimo Pierucci dall'Aeronautica Militare, che sono stati con noi. Ora facciamo una pausa e poi il nostro Caffè Corretto di nuovo insieme.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Ah,
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
4: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
5: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
4: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
5: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord, ma anche i treni Italo con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
4: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Radio Lina, Radio Notizie. Nuova edizione del GR di Radiolina, in apertura la cronaca con inferno di fuoco nella notte ad Alghero nel parcheggio dell'aeroporto. Ignoti hanno appiccato le fiamme alle auto di una ditta di autonoleggio 50, le vetture completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Nessun dubbio, secondo le prime ricostruzioni, sulla natura dolosa del rogo. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi ai danni dello stesso autonoleggio, nel precedente il 14 marzo scorso. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR e su unionesarda.it. Poi la continuità territoriale con la regione che alza la voce, rilevati ritardi, alcune cancellazioni. L'assessore alla regione dei trasporti ha convocato per oggi il comitato di monitoraggio della continuità aerea. Allarme bomba ieri ad Oristano, una scatola di cartone sospetta davanti alla sede del gremio dei falegnami ha fatto scattare l'allarme. A fianco alla scatola una tegola con un messaggio ambiguo, intervenuti gli artificieri. Resta da capire se si sia trattato di un avvertimento, di uno scherzo, di cattivo gusto. Non ce l'ha fatta Marco Muredda, il 37enne di Sedilo, coinvolto domenica in un incidente lungo la statale 129, era da 3 giorni nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro, oggi i funerali nel suo paese. Cambiamo decisamente argomento. Prima ondata di caldo in Sardegna, dopo la giornata di ieri anche oggi nel Campidano e nelle zone interne si raggiungeranno i 34 e 35 gradi. Il gran caldo avrà una pausa nel fine settimana, quando nel pomeriggio di domenica potrebbero verificarsi nelle zone interne in Ogliastra dei temporali. Per il ponte del 2 giugno avremo ancora temperature oltre la media stagionale. Due appuntamenti per oggi: alle 18 nella Basilica di San Saturnino a Cagliari proseguono i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio con la lezione di Sabrina Cicci dal titolo Archeologia Urbana, Status Questionis. A Cagliari alle 18 alla Galleria C8 l'inaugurazione della mostra di Veronica Pala dal titolo Florescenze, che sarà visitabile sino al 28 di giugno. Il Cagliari al TST in America, una vittoria e una sconfitta. Questo è il bilancio della prima giornata di rosso-blu al The Soccer Tournament, il torneo di calcio a 7 internazionale che sta giocando in North Carolina. Nella vittoria al debutto contro il Villarreal, decisiva la doppietta di Rajan Nainggolan, nella sconfitta contro il Club America, il Cagliari era passato in vantaggio con Vinci Guerra per poi subire la rimonta e sorpasso degli avversari. Oggi la terza partita del girone contro il Fort Lauderdale Strikers. E oggi da non perdere su Radiolina e Videolina l'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta alle 18.30. Ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Chiudiamo col tennis tavolo, sconfitta nel match d'andata alla finale scudetto femminile per la Titi Sassari, che è stata superata 3-0 dalle plurie campionesse del Castel Goffredo. Il ritorno sabato in Lombardia. È tutto per adesso, ritorna fra poco Caffè Corretto con Mariangela Lampis. Le news su Radiolina invece tornano fra un'ora.
13: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
16: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. Sei tu.
17: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto insieme, salutiamo subito il nostro ospite che è un visionario della moda, un lettore dalla sensibilità profonda, profonda la sua attitudine alla lettura, non è mai superficiale, sempre introspettivo, racconta mondi e visioni attraverso l'immagine e ora cosa fa? Lo fa attraverso la parola. Questo giovedì è una giornata davvero molto importante per Lucio Aru, che presentiamo come scrittore però, perché si è cimentato in questa sua prima opera, Gente a Rubbia. E che giornata è questa? Lucio, buongiorno.
2: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutte.
1: Buongiorno, tutti. Aggiungerei critico letterario severo, severissimo.
2: Addirittura, che sì. Introduzione meravigliosa. Beh, comunque, grazie.
1: Vero. Allora Lucio, che giornata è stata segnata già da tempo sul calendario e che cosa avverrà questo pomeriggio? Partiamo da qua, poi entriamo nel merito chiaramente della tua opera, del tuo romanzo.
2: Certo. Allora, oggi alle 18 alla collezione Cocco, nella terrazza meravigliosa alla Cittadella di Musei di Cagliari, presentiamo Gente a Rubbia. Parlo al plurale perché non sarò solo, per fortuna. Lo presentiamo insieme all'Associazione Culturale Le Affinità Elettive, di cui faccio parte, insieme alla fondatrice dell'associazione Isa Siddi e anche insieme a Mattia Corrente, uno scrittore italiano molto molto molto valido, che è stato anche editor di questo romanzo di Gente a Rubbia.
1: Abbiamo amato la sua fuga di Anna, possiamo dirlo questo, Lucio?
2: Moltissimo, moltissimo, è stato un incontro molto interessante.
1: Diciamo quindi l'appuntamento stasera, ma parliamo anche di questo romanzo che racconta la storia di un uomo, certo, che in realtà non si ascolta e non si esplora. Questa è la premessa, non si conosce, ma...
2: Esattamente, è un romanzo che parla di uomini, ma parla anche di prigioni, le prigioni interiori e le prigioni esterne, perché di fatto è ambientato all'isola Asinara, quindi quando era supercarcere negli anni 90. È la storia di Pietro, che è una guardia penitenziaria, che come dicevi, come anticipavi, non si ascolta, non si conosce o non si vuole conoscere, e dell'incontro che gli cambierà la vita, che è quello con un detenuto russo appena arrivato sull'isola, Nikolai. Questo incontro, scontro di passioni, di resistenze, soprattutto interne, cambierà la storia di Pietro e cambierà la sua vita di fatto.
1: È un amore impossibile, Lucio, che però trasforma quello che inizialmente sembra un recinto, chissà, forse in una gabbia che si può aprire, non è solo confine, si può andare oltre confine, insomma, chiaramente poi dovremo leggerlo per capire come andrà.
2: Niente
1: a
2: spoiler. No, però sì, ci vuole molta buona volontà e ci vuole appunto qualcosa che ti spinga, ci vuole una spinta esterna tante volte.
1: Lucio,
2: stesse.
1: Ti abbiamo presentato come visionario della moda perché qual è il tuo contesto lavorativo? Insomma, spiegamolo per chi non ti conoscesse.
2: Io mi occupo di fotografia e direzione video, direzione creativa per appunto progetti moda e arte, quindi lavoro con l'immagine di base. E anche per questa nuova avventura, in realtà mi approccio attraverso la descrizione per immagini.
1: Ecco, quello ti volevo
2: provo
1: chiedere.
2: A lavorare così.
1: Quanto ti aiuta appunto l'immagine poi nella narrazione, quanto ti ha aiutato? E quando hai deciso che era il momento di scrivere? Tu sei un lettore forte, fortissimo.
2: Grazie. Allora, io scrivo in realtà da sempre, anche per i progetti.
1: Ti sei rivelato adesso,
2: esatto, mi sono rivelato. sì, esatto, per degli incontri in realtà, uno tra tutti quello con Isa Siddi e poi quello grazie al quale ho conosciuto anche Mattia Corrente, appunto, che è diventato editor. Però sì, di base scrivo da sempre, scrivo sia per i nostri progetti video e immagine, quindi fotografia, ma scrivo per me, diciamo, un po' da sempre, quella in realtà è la mia area di preferenza, come la lettura.
1: E forse anche un po' la tua cura,
2: sì.
1: e torniamo al tema della,
2: esatto,
1: della
2: la
1: rassegna.
2: La cura è anche la rassegna, sì, il tema della rassegna letteraria, leggimi, e la cura, sì, certo, scrivere per me sicuramente è stata una cura da sempre.
1: Esatto, la cura che ha Isa appunto come grande regista. Ultima cosa, coordinata, ripetiamo dove, come e quando.
2: Stasera, giovedì, quindi 28, alle 18, alla Cittadella dei Musei, terrazza collezione Cocco, Isra e Sardegna.
1: Grazie
2: Vi aspettiamo numerose, grazie mille.
1: Grazie a Lucio Aru, Pinguini Tattici Nucleari ora.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: La sento nell'aria.
4: Che cosa?
3: La stagione del divertimento! Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
4: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
3: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
0: Caffè Corretto.
11: Tra pochissimo la nostra finestra sull'attualità. Ora c'è Saif, buona domenica.

0: La nostra finestra sull'attualità, unionesarda.it, è qua con noi il coordinatore Enrico Fresu e partiamo da questa notizia che state costantemente aggiornando, che in apertura appunto del sito ad Alghero Inferno nel parcheggio in aeroporto, ancora.
1: Un'altra volta buongiorno a tutti, buongiorno. Perché questa notte, intorno alle 5 anzi, è divampato un grossissimo incendio nel parcheggio di un autonoleggio dell'aeroporto Riviera del Corro di Alghero. Sono state distrutte, questa è la stima che abbiamo al momento, ma in corso di aggiornamento, 80 macchine parcheggiate, un dato enorme, un danno gigantesco, di una società appunto di autonoleggio con sede a Salerno, che era pronta per inaugurare la stagione degli arrivi, la stagione turistica, e quindi avviare il business. Sarebbe una cosa, un dato rilevante, queste 80 auto, fermo così se non fosse che il 14 marzo scorso, a circa 100 metri da lì, c'era stato un attentato nei confronti sempre di una società, di un'altra società di autonoleggio. Anche lì decine di auto distrutte, milioni di euro di danni, e non più tardi di 2 giorni fa, sempre ad Alghero, è stato dato alle fiamme il furgone di alcuni imprenditori che sono titolari di un locale. Sono solo gli ultimi 3 episodi gravissimi di una lunga serie che si sta registrando ad Alghero, dove non so neanche quanto sbilanciarmi. Comunque il clima
0: sta diventando un'escalation,
1: un'escalation, una pericolosa escalation che sa tanto di criminalità organizzata. Posso limitarmi a dire questo: ci sono delle indagini,
0: anche perché ci sono delle indagini a supporto di questa ipotesi.
1: Esatto, ci sono indagini in questo senso. Il titolare della società, il proprietario del furgone che è stato bruciato nei giorni scorsi, ha scritto sui social, praticamente ha detto di sapere chi fosse responsabile, dicendo: ad Alghero c'è gente che pensa di essere al di sopra le leggi, adesso basta. Insomma, nella comunità c'è grandissima preoccupazione, come c'è preoccupazione da parte degli inquirenti che stanno lavorando per cercare di capire cosa diavolo sta succedendo ad Alghero, perché gli incendi sono praticamente all'ordine del giorno, gli attentati anzi sono all'ordine del giorno. È evidente che su questa vicenda ci saranno sviluppi nell'imminente.
0: E con tutta una serie anche di commenti che iniziano appunto ad arrivare. Quali altre notizie, Chicco, troviamo sul sito?
1: Ce n'è una curiosa che ci arriva dall'Ogliastra, perché 3 studenti che improvvisamente si sono trovati in brevissimo tempo con un diploma in tasca sono stati visitati alla Guardia di Finanza, che sta indagando su un diplomificio, uno dei tanti diplomifici che ci sono in giro per l'Italia. Questo è a Caserta. Praticamente bastava pagare 3.000 euro e se preparati o no si intascava il diploma. Poi abbiamo una notizia da Oristano che è stata ribattuta anche a tarda sera sul giornale, perché di fronte alla sede del gremio dei falegnami a Oristano è stata trovata una è scattata l'allarme bomba. In realtà c'era una scatola con un messaggio, e adesso io ho la possibilità di dire quale fosse questo messaggio preoccupante. Diceva: c'è scritto su una specie di cosa di cartone: sovrastimo i commenti su Zantu da Cresi a Bessi e a Cresi a Torrada. Cioè il come lo traduciamo, frastimo per un malaugurio,
0: esatto,
1: è come il santo dalla chiesa esce e torna anche in chiesa. Ora chi fosse il destinatario, qual sia il senso preciso di questo messaggio, non lo sappiamo, c'è la polizia che indaga e la collega Valeria Pinna in giornata ci aggiornerà anche su questo.
0: Grazie infinite, Chicco Fresu. Ovviamente tutti gli aggiornamenti li troveremo su unionesarda.it, inclusa la notizia di Alghero ovviamente e tante altre. Grazie infinite, davvero buon lavoro, noi ci ritroviamo per il Caffè Corretto domani mattina, grazie al nostro Fabio Leoni in regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:29 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
8: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predanieda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilebrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
1: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
0: Tutti i giganti di Monteprama finalmente insieme.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Questa infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque il caldo si farà sì sentire ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa in generale risulterà debole sia sulle coste che nelle aree interne, ma un po' di vento a tratti si farà sentire sulla costa settentrionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
3: In un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
4: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
3: Già condannato a un anno e otto mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
4: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
3: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi quattro città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Radiolina. Radio Notizie.
12: Ancora ben ritrovati e ritrovati dall'Ele Casini e dalla redazione di Radiolina. Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. L'inferno di fuoco nella notte ad Alghero, uno dei parcheggi dell'aeroporto. Ignoti hanno appiccato le fiamme alle auto di una ditta di autonoleggio, tante le auto completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi ai danni dello stesso autonoleggio, l'altro il 14 marzo scorso. E a proposito di roghi, un'auto è andata a fuoco a Monserrato, un'altra mentre viaggiava sulla 131 DCN con il conducente che è riuscito a uscire dal mezzo prima che le fiamme si propagassero su tutta la macchina. Allarme bomba ieri ad Oristano, una scatola di cartone sospetta davanti alla sede del gremio dei falegnami ha fatto scattare l'allarme. A fianco alla scatola una tegola con un messaggio ambiguo. Intervenuti gli artifici, resta da capire se si sia trattato di un avvertimento o di uno scherzo di cattivo gusto. Non ce l'ha fatto Marco Mured, del 37enne di Sedilo, coinvolto domenica in un incidente lungo la statale 129, era da 3 giorni nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro, oggi funerali nel suo paese. Prima ondata di caldo in Sardegna, dopo la giornata di ieri anche oggi nel Campidano e nelle zone interne si raggiungeranno i 34-35 gradi. Il gran caldo avrà una pausa nel fine settimana, quando nel pomeriggio di domenica potrebbero verificarsi nelle zone interne non gli astri dei temporali. Per il ponte del 2 giugno avremo ancora temperature oltre la media stagionale. Oggi da non perdere su Radiolina e Videolina l'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta. Alle 18.30 l'ospite sarà il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. E a proposito di Cagliari, che sta giocando il TST in America, una vittoria e una sconfitta, questo è il bilancio della prima giornata dei rossoblù al The Soccer Tournament, il torneo di calcio a 7 internazionale che sta giocando in North Carolina. Nella vittoria al debutto contro il Villarreal decisiva la doppietta di Rajan Nainggolan, nella sconfitta contro il Club America il Cagliari era passato in vantaggio con Vinci Guerra per poi subire la rimonta. Oggi la terza partita del girone contro il Fort Lauderdale Strikers. E poi il tennis tavolo, sconfitta nel match d'andata della finale scudetto femminile con la Titi Sassari, che è stata superata 3-0 dalle pluricampionesse del Castel Goffredo. Il ritorno sabato in Lombardia. È tutto, a più tardi.
13: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
14: Passa da Globo Sport.
13: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
14: Canotte uomo-donna a solo 7,90€.
13: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
14: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
13: Corri da Globo Sport.
14: Il tuo running al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissana, in via Bonn, angolo via del Porto.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
18: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Colorificio Edilcolora Sanluri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Pronti a fare il piano di risate?
6: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy.

0: sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Questa infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque il caldo si farà sì sentire ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa in generale risulterà debole sia sulle coste che nelle aree interne, ma un po' di vento a tratti si farà sentire sulla costa settentrionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione. Cifadda,
3: il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
4: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il Premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
5: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
4: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
5: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio. 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone.
4: L'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Ancora un saluto da Lele Casini.

0: al microfono e apriamo con l'attacco incendiario all'inferno di fuoco nella notte ad Alghero, in uno dei parcheggi dell'aeroporto. Ignoti hanno applicato le fiamme alle auto di una ditta di autonoleggio. 80 le vetture completamente distrutte sul posto. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi ai danni dello stesso autonoleggio. L'altro episodio, il 14 marzo scorso. Le parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. Episodi singoli, ma serve un intervento dello Stato. A proposito di roghi, un'auto è andata a fuoco a Monserrato, un'altra mentre viaggiava sulla statale 131 DCN con il conducente, in quest'ultimo caso, che è riuscito a uscire dal mezzo prima che le fiamme si propagassero su tutta la vettura. Si è presentato in caserma il responsabile dell'allarme bomba Oristano. Nella tarda serata di ieri l'allarme è scattato per la presenza di una scatola di cartone davanti all'ingresso della sede del gremio dei falegnami. A fianco alla scatola una tegola con un messaggio ambiguo. Intervenuti gli artificieri, dentro la scatola c'erano solo rifiuti e altri oggetti. Prima ondata di caldo in Sardegna, dopo la giornata di ieri, anche oggi nel Campidano e nelle zone interne si raggiungeranno i 34-35 gradi. Il gran caldo avrà una pausa nel fine settimana, quando nel pomeriggio di domenica potrebbero verificarsi in Ogliastra e nelle zone interne dei temporali. Per il ponte del 2 giugno avremo ancora temperature oltre la media stagionale. Oggi da non perdere su Radioline e Videolina l'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta. Alle 18.30 l'ospite sarà il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. E a proposito di Cagliari, la squadra rossoblu al TST in America, una vittoria e una sconfitta. Questo è il bilancio della prima giornata dei rossoblu al The Soccer Tournament, il torneo di calcio a 7 internazionale che sta giocando in North Carolina. Nella vittoria al debutto contro il Villarreal, decisiva la doppietta di Raja Nainggolan. Nella sconfitta contro il Club America, il Cagliari era passato in vantaggio con Vinci Guerra per poi subire la rimonta degli avversari. Oggi la terza partita del girone contro il Fort Lauderdale Strikers. Chiudiamo col tennis tavolo, sconfitta nel match d'andata della finale scudetto femminile con la Titi Sassari, che è stata superata in casa 3-0 dalle pluricampionesse di Castelgoffredo. Il ritorno sabato in Lombardia. È tutto, a più tardi.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1° luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90 euro al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce, comunicare è semplice.
4: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch & Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98, aperti tutti i giorni. Touch & Go, Real Brands, Real Deals.
1: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: La sento nell'aria.
8: Che cosa?
7: La stagione del divertimento! Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
8: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
7: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Questa infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque il caldo si farà sì sentire ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa in generale risulterà debole sia sulle coste che nelle aree interne, ma un po' di vento a tratti si farà sentire sulla costa settentrionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:02.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
3: Siamo agli esteri, nuova escalation Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tegun ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
4: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
3: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
4: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
4: Ed è tutto per ora, più tardi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Apriamo con la cronaca il nostro GR, sono le 12:07 ancora. Buongiorno da Lele Casina al microfono. Con l'inferno di fuoco di questa notte ad Alghero, in uno dei parcheggi dell'aeroporto, ignoti hanno appiccato le fiamme alle auto di una ditta di autonoleggio. 80 le vetture completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo, si tratta oltretutto del secondo episodio in pochi mesi a danni dello stesso autonoleggio. E poi le parole del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, episodi singoli ma serve un intervento dello Stato. A proposito di roghi, un'auto è andata a fuoco a Monserrato, un'altra mentre viaggiava sulla 131 DCN. In quest'ultimo caso il conducente è riuscito a uscire dal mezzo prima che le fiamme si propagassero su tutta la vettura. I danni del ciclone Harry inizieranno a giugno, i lavori sulla statale 195 per ripristinare il tratto di strada rovinato dal maltempo, probabili disagi per il traffico, i dubbi del sindaco di Pula, periodo già critico per la viabilità. Si è presentato in caserma il responsabile dell'allarme bomba Oristano nella tarda serata di ieri, scattato per la presenza di una scatola di cartone davanti all'ingresso della sede del gremio dei falegnami. A fianco alla scatola una tegola con un messaggio ambiguo. Intervenuti gli artificieri, dentro la scatola c'erano solo rifiuti e altri oggetti. Prima ondata di caldo in Sardegna, dopo ieri anche oggi nel Campidano e nelle zone interne si raggiungeranno temperature molto alte. Il gran caldo avrà una pausa nel fine settimana, quando nel pomeriggio di domenica potrebbero verificarsi nelle zone interne in Ogliastra dei temporali. Per il ponte del 2 giugno avremo ancora temperature oltre la media stagionale. Per gli appuntamenti, oggi al Cuscagliari al via la 12ª edizione del Festival Ateneica Sport Music and You. Sempre a Cagliari alle 21 al Teatro delle Saline per la rassegna Un Euro Festival. Tranvia Teatro porta in scena lo spettacolo El Jardin de Valentin di Cristina Jenè, preceduto da Canne al Vento, un popolo che si piega ma non si spezza a cura di Simeone Latini. E poi il Cagliari, ufficializzato stamattina il calendario delle amichevoli della squadra rossoblu nel ritiro di Ponte Legno Temù, dopo l'arrivo fissato per il 22 luglio, il giorno dopo il primo test contro la Sampdoria, martedì 28 invece test contro un'altra squadra di Serie B, il Modena, il 2 agosto dopo la fine del ritiro del Tonale, come già comunicato l'amichevole in Germania contro l'Union di Berlino. E si parlerà di Cagliari questa sera su Radioline e Videoline nell'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta alle 18.30. L'ospite sarà il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. È tutto per adesso. A più tardi.
12: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
16: Tranquilla, ci pensiamo noi.
15: Davvero? Anche colf e badanti?
16: Certo. CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
15: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
17: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27ª edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
18: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
19: Su Radiolina parliamo quest'oggi di Stackhouse, lo facciamo con Filippo Candio, amministratore delegato e cofondatore di Stackhouse, gruppo Spindox SPA. Ben trovato su Radiolina.
20: Ciao a tutti e grazie di avermi invitato.
19: Allora, intanto raccontiamo cos'è Stackhouse.
20: Stackhouse SRL è un'azienda, noi operiamo nel settore dell'Information and Communication Technology, che in realtà tante parole, tanti inglesismi che servono soltanto a dire che noi lavoriamo nell'informatica, nel digitale, nell'intelligenza artificiale e nel mondo dell'innovazione a livello tecnico come consulenti, programmatori per grandi industrie e società PMI locali. Quindi abbiamo, diciamo, un panorama davvero ampio di clienti e di settori dove operiamo. Il gruppo Spindox SPA ha oltre 1200 dipendenti, che amo più chiamare collaboratori e consulenti.
19: Ecco, la vostra azienda nasce proprio dalla grande necessità che ha la Sardegna e le aziende di innovarsi per essere competitive.
20: Diciamo che io ho vissuto tanto tempo all'estero, sia per alcune mie passioni, ma anche come consulente nel settore dell'innovazione e delle tecnologie. Oggettivamente nasce da un desiderio, quello di creare delle opportunità per i ragazzi in Sardegna. e anche di tentare di poter aiutare un domani le aziende della Sardegna nel poter essere competitive in un mercato. Sicuramente siamo un'azienda, non siamo dei santi, però oggettivamente a me è sempre piaciuta l'idea di riuscire a fare qualcosa di buono a casa nostra, a casa mia.
19: Filippo Candio, facciamo un esempio concreto. In che modo aiutate le aziende a innovarsi?
20: Allora, sicuramente con lo sviluppo di applicativi che svolgono il loro ruolo all'interno del grande settore di innovazione. Un esempio sicuramente importante è di un'azienda che svolgeva attività nel mondo dello smaltimento di rifiuti. Faceva solo smaltimento rifiuti, d'accordo. Siamo riusciti a creare una piattaforma che mettesse in condizioni l'azienda a facilitare le vendite internazionali di tutto ciò che è riciclabile. Di fatto in 2 anni hanno triplicato il fatturato. Per fare un altro esempio sicuramente molto importante, oltre alla parte dello sviluppo dei software, chiamiamoli innovativi o che svecchiano processi, nell'ultimo periodo, nonostante Stackhouse, il gruppo Spindox sia particolarmente focus sul mondo industriale di alto livello, abbiamo deciso di fare una serie di investimenti per aiutare le piccole e medie imprese locali in Sardegna, sia dalla, chiamiamola, ricerca di procacciamento dei finanziamenti necessari fino allo sviluppo dei progetti imprenditoriali innovativi. Abbiamo lavorato a contatto con 26 realtà sarde e siamo riusciti a far finanziare 21 su 26 progetti per circa 4 milioni di euro, che ovviamente li aiuteranno nel prossimo futuro a rimanere concentrate sul mercato e chiaramente aumentando di fatto il loro lifetime value.
19: Perfetto, noi continueremo a raccontarvi anche nei prossimi episodi la storia di Stackhouse, ma per il momento ringraziamo Filippo Candio, amministratore delegato e cofondatore di Stackhouse, gruppo Spindox SPA. Grazie, alla prossima.
20: Grazie mille a voi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
4: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
5: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
4: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
5: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
13: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
2: Radiolina presenta La Strambata.
14: Siamo noi e siamo qui pronti per un nuovo appuntamento con La Strambata in diretta su Radiolina. Simona De Francisci con voi sino alle 14, Giuseppe Valdes in regia. Tantissimi gli argomenti anche oggi, parleremo di voli subito voli, e quindi sentire da voi cosa ne pensate. Avete subito di recente dei ritardi oppure delle cancellazioni? Parliamo di continuità territoriale, ma di non solo. 340 87 15 015 e tanti altri argomenti oggi. Parliamo anche di motonautica inshore per gli appassionati. Fine settimana a rombo di motori nello specchio antistante Susicu, ma c'è la cronaca. Chicco Fresu, unionesarda.it, per la home del nostro sito. Buongiorno Chicco.
15: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche noi in qualche modo parliamo di aeroporti, però attraverso una prospettiva un po' diversa, perché in apertura ampio spazio a quanto successo appunto all'aeroporto Alghero, alla Riviera del Corallo, dove nella notte è stato commesso un attentato ai danni di un autonoleggio. Abbiamo numeri più precisi rispetto a quelli che abbiamo dato anche stamattina. Il numero di auto completamente distrutte dal fuoco è di 62, mentre altre 14 sono state gravemente danneggiate. Quindi un numero impressionante di veicoli che erano posteggiati appunto vicino all'aeroporto in una autorimessa che era già stata bersagliata dagli attentatori lo scorso 14 marzo, quando altre decine di vetture erano state date alle fiamme. Ad Alghero si susseguono degli episodi legati a attentati e atti intimidatori, tant'è che il 3 giugno è convocato il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, al quale parteciperà anche il procuratore Armando Mammone. Se da una parte c'è chi pensa, è arrivato sì. un comunicato dell'esponente della Lega Michele Pais, c'è chi pensa che ci sia un clima di criminalità organizzata e che questi episodi abbiano un filo rosso che li collega a tutti, perché per esempio 2 giorni fa è stato bruciato il furgone di un imprenditore, il quale ha dichiarato: sappiamo chi è stato, c'è qualcuno che si sente al di sopra delle leggi. Dall'altra parte c'è il sindaco Raimondo Cacciotto, che invece tende a
14: minimizzare,
15: perché stavo per dire gettare acqua sul fuoco, che forse era
14: inopportuno
15: in questo caso. Lui parla di episodi gravi, gravissimi, chiede una maggiore presenza dello Stato sul territorio, ma dice che sono episodi slegati l'uno dall'altro, quindi non c'è un sistema che sta agendo ad Alghero. Secondo il sindaco c'è un problema, perché è evidente che ci sia un problema, perché parliamo di danni milionari, ma allontana, diciamo, dalla sua città lo spettro della criminalità
14: organizzata. Naturalmente, con tutto il rispetto per il sindaco, saranno poi gli inquirenti.
15: Saranno gli inquirenti a lavorare. Il sindaco magari avrà degli elementi sulla base dei quali arriva a fare queste affermazioni.
14: Tre indizi fanno una prova.
15: Sono più di tre, perché sono tanti gli attentati incendiari che sono susseguiti a Alghero negli ultimi tempi.
14: Va bene,
15: ancora di aeroporto, parliamo dell'aeroporto di Cagliari.
14: Una notizia completamente diversa, però questa volevo soffermarmi un attimo, leggo io, poi tu mi dici: arrivano 4 charter da Tel Aviv, controlli rafforzati all'aeroporto di Elmas, schierati mezzi addirittura di artificieri, unità cinofile e reparto mobile della polizia. Perché c'è tanta paura?
15: Aeroporto particolarmente presidiato, c'è paura che arrivando da Tel Aviv, quindi che possano trasportare, secondo quanto scritto anche dai rappresentanti dell'associazione Amicizia Sardegna Palestina, possano trasportare questi charter dei militari che vengono in vacanza in Sardegna. È già successo in Sardegna, c'era il sospetto, perché in realtà non è mai stata ben chiarita la posizione, non è stato chiarito il ruolo di quelli dei gruppi che erano venuti a trascorrere le vacanze in Sardegna. C'è la possibilità che possano essere militari, e se dovessero essere, e c'è la possibilità quindi che i movimenti pro-PAL possano andare a contestare la loro presenza. In verità potrebbe trattarsi anche di gruppi, perché è successo anche in passato che ci fossero dei gruppi di israeliani appartenenti a grosse aziende multinazionali legate o no al mondo della difesa, che vengono a trascorrere le vacanze in Sardegna. Se viene un israeliano qualunque a trascorrere le vacanze in Sardegna, ben venga, non c'è nessun tipo di problema. Se dovessero essere dei militari, le contestazioni saranno certe.
14: E quindi naturalmente anche problemi di ordine pubblico. Grazie Chico Fresu, continueremo a leggere la home, perché ci sono tantissime altre notizie interessanti, le svilupperemo più avanti, ma intanto c'è la musica, canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Allora, l'unionesarda.it l'abbiamo già letto ieri, una notizia che è stata per diverse ore in primo piano, in top del nostro sito. Oggi lo troviamo sul cartaceo: aerei, regione in pressing sulle compagnie, ritardi, cancellazioni, posti esauriti per i sardi. L'assessora, la continuità è un servizio essenziale. Tra l'altro, oggi, per oggi, è convocato dall'assessore Manca il comitato di monitoraggio proprio per verificare quali sono state le inadempienze e se ci sono state inadempienze da parte della compagnia e delle compagnie che si occupano, ovviamente, che si occupano di continuità territoriale. Parliamo di Aeroitalia, che gestisce l'operativo tra Cagliari, Roma e Milano, Alghero, Roma e Olbia, Roma e Milano, insomma una fetta assolutamente importante. Per parlare di questo, ma anche per fare un passo indietro su quando è nata Aeroitalia e le battaglie che hanno preceduto la nascita di Aeroitalia, vi ricordate Eritalia, ancora prima Meridiana, insomma facciamo un tuffo nel passato ma con i piedi ben ancorati al presente, a terra e non in volo, come piace a Marco Bardini, segretario dell'ANPAF Sardegna. Grazie per essere con noi, Marco, buongiorno.
1: Grazie a voi.
0: Buongiorno. Allora, intanto le chiedo una nota su, proprio su questo, sul ultimo richiamo della regione, ritardi, cancellazioni, che cosa sta succedendo?
1: Allora, i ritardi e le cancellazioni sono una delle varie variabili che ovviamente attanagliano qualsiasi tipo di servizio, in particolar modo il servizio di trasporto aereo. Il servizio di trasporto aereo ha delle costanti e delle variabili e essendo soggetto a tutta una serie di elementi meteorologici, scioperi di altri enti, piuttosto che limiti infrastrutturali aeroportuali o del controllo del traffico aereo, ovviamente a volte succede che ci siano dei ritardi o delle cancellazioni. Possiamo dire che le cancellazioni di Aeroitalia che abbiamo registrato nei giorni scorsi hanno comportato soltanto dei ritardi, quindi non sono realmente delle cancellazioni, in quanto la cancellazione è quella che ha fatto ITA invece ad Alghero la settimana scorsa, che ha cancellato l'Alghero Roma della mattina, il primo della mattina, e i passeggeri non sono stati riprotetti ma sono stati dirottati ad Olbia piuttosto che a Cagliari. Altri hanno rinunciato perché il volo è stato proprio cancellato.
0: Perché voi avete l'obbligo di riprotettere.
1: Esattamente, in quel caso invece ITA non ha riprotetto perché non aveva macchine personale disponibile. Aeroitalia invece, tutte le volte che fa una cancellazione, quella cancellazione comporta che i passeggeri vengano riprotetti nel primo volo successivo. Il primo volo successivo da Cagliari per Milano per Roma è normalmente 2 ore dopo, 1 e mezzo, 1 ora dopo. Quindi cancellazione to cure finora non ce ne sono state tutte cancellazioni che hanno poi provocato limitati disagi all'utenza, in quanto si è trattato effettivamente di ritardi.
0: Noi chiediamo al 340 87 15 015, chiediamo ai nostri ascoltatori di mandare le loro esperienze WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo ancora un minuto ma poi continueremo a chiacchierare, perché quello che è importante, forse pochi sanno, è che lei insieme ai suoi colleghi del sindacato siete riusciti a far nascere, a consentire ad Aeroitalia di nascere come compagnia al primo volo nel 2022, sulle ceneri, possiamo dirlo, di Eritali, 1500 dipendenti esodati in cassa integrazione, di cui, mi corregga se sbaglio Bardini, 550 solo in Sardegna, persone che comunque sono rimaste senza lavoro, perché poi dopo la cassa integrazione c'è un periodo appunto di cuscinetto e poi la cassa integrazione finisce e si è tutti a spasso. Quindi nell'interregno 2021, perché tutto questo, l'ultima intervista con il suo sfogo, insomma, è su un quotidiano regionale, sono andata a ricercarla, 13 gennaio 2021, dove lei ad un quotidiano, insomma, locale, raccontava quella che era la disperazione dei 1500 colleghi, e anche lei è stato licenziato, perché anche lei era tra questi. Allora, intanto mi dica qual è stato il clima che ha portato a questo risultato importante, perché voi siete riusciti a dare la possibilità a Aeroitalia di costituirsi come compagnia, con un personale, col personale assolutamente specializzato e già pronto, e allo stesso tempo avete consentito a molte persone di continuare a respirare.
1: Sì, esattamente così, i numeri sono quelli che hai dato. Aeroitalia è stata un piccolo miracolo in Sardegna, posto che a differenza della compagnia che l'ha preceduta nella continuità territoriale ha le basi proprio in Sardegna, e quindi ha assunto in loco tutto il suo personale sia tecnico che di volo, che oggi ha la retribuzione e spende la retribuzione sull'isola. Quindi diciamo che può essere considerata Aeroitalia una continuazione dell'attività che era stata posta in essere prima da Lisarda, poi Meridiana, poi Eritali, in quanto il suo personale è oggi in gran parte, soprattutto quello sardo, quello espulso da quei processi produttivi dopo la liquidazione di Aeroitalia, di Eritali, scusate. E possiamo dire che la gran parte dei tecnici che avevano le certificazioni in ordine e che hanno fatto istanza di assunzione sono stati assunti, e così gli assistenti di volo, e così i piloti, e così molti amministrativi. Si sta procedendo in questa direzione, in quanto si sta continuando ad assumere in Sardegna. Adesso per esempio stanno assumendo ulteriore personale del call center che è ad Olbia anziché a Roma, dove ha la sede legale la compagnia, e possiamo dire che il 65% dell'attività della compagnia, che oggi è la seconda compagnia aerea italiana dopo solo 4 anni dal suo esordio, è in Sardegna, e l'attività in Sardegna, il personale in Sardegna, e questo è un piccolo miracolo perché dà continuità a quel know-how, quella storia, quella tradizione aeronautica che erano state inaugurate nel 63 dalla CACAN con Alessarda e poi purtroppo dopo 60 anni circa tramontate con la liquidazione di Eritali, che era l'ultimo nome che è stato dato alla società.
0: La blocco Bardini perché c'è una pausa, dobbiamo fare una pausa, c'è la musica, la pubblicità e poi le faccio fare un passo indietro, torniamo al rapporto anche suo personale col principe Aga Khan.
2: Su Radiolina. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i

0: Postabile ampiamente soleggiato, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque il caldo si farà sì sentire ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa in generale risulterà debole sia sulle coste che nelle aree interne, ma un po' di vento a tratti si farà sentire sulla costa settentrionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Siamo ancora in volo, lo facciamo con Marco Bardini, segretario regionale dell'ANPAV. Abbiamo parlato di Aero Italia, di ritardi, di cancellazioni, ma Marco Bardini ha spiegato quelli che sono i problemi fisiologici che una compagnia può affrontare e in che modo Aero Italia, a differenza di altre, riprotegge per esempio immediatamente i suoi passeggeri. Ci siamo ripromessi di fare una chiacchierata anche più avanti in un'altra puntata della strambata per rassicurare tutti quelli che prendono l'aereo e che hanno un po' di tensione, magari anche quelli che ad un certo punto del volo, per esempio, è capitato a qualcuno di voi all'ascolto sicuramente, di sentire il comandante che dice dobbiamo tornare indietro perché c'è un problema. Ecco, anche quello è un problema risolvibile, bisogna stare assolutamente attenti perché ci sono tanti altri sistemi di compensazione, però è sempre meglio ritornare. Lo ha fatto Trump mentre andava a Davos, me l'ha raccontato proprio Marco Bardini. Però in questo momento mi fa piacere raccontare con lei quello che era il suo rapporto personale con il principe Aga Khan. Abbiamo parlato di Aero Italia, ha detto che è una compagnia praticamente tutta sarda,
1: sì,
0: sulla scorta di quelle totali sarda, meridiana ed Eritali. L'esperienza per varie ragioni è finita di quelle compagnie, però c'è un ricordo molto forte.
1: Beh sì, il ricordo è fortissimo, anche perché, ripeto, la attuale compagnia Aero Italia rappresenta in qualche modo una continuità di quel ricordo. Il rapporto col principe, io il principe l'ho conosciuto la prima volta nel 1988, al 25esimo anniversario della compagnia Alisarda all'epoca, e posso dire questo: dopo 25 anni di Alisarda aveva 6 aeroplani. Oggi, dopo 4 anni di Aero Italia gestisce quasi 20 aeroplani, quindi qui c'è un secondo miracolo che si sta avverando nel trasporto aereo italiano, in particolar modo nei cieli sardi. E la seconda volta invece è quando, in occasione di una vertenza importante che richiedeva uno sforzo da parte dei lavoratori, quindi dei sindacati, per trovare una soluzione all'incremento del costo del lavoro, l'Aga Khan volle a casa sua a Gouvieux, nelle tenute di Aiglemont. Lui aveva la sua casa, che era una specie di castello, e le sue tenute con tutti i cavalli straordinari che costavano molto di più del rinnovo contrattuale che noi ci accingevamo a chiedere. Esatto. E lì ci incontrammo con lui nella sua sala ovale, nel quartiere generale, con i suoi collaboratori, e lui volle non volle sindacalisti puri. Voleva rappresentanti veri dei lavoratori, quindi chiese un rappresentante diretto, non nazionale, ma diretto dei lavoratori, tra i piloti, uno del personale di terra e uno degli assistenti di volo. Io fui quello.
0: Uno dei tre fu lei.
1: Esatto.
0: Come andò a finire?
1: Andò a finire che lì parlammo a giro tutti quanti, lui non interruppe nessuno, io ebbi addirittura 20 minuti di tempo, quindi tanto in un'occasione come quella. C'era anche l'amministratore delegato che mi interruppe, e l'Aga Khan a quell'epoca era ancora forte e ancora giovane, e gli fece vedere la porta e lo disse proprio: non interrompa chi porta la guerra nella mia casa, io gli faccio vedere la porta. E ha indicato all'amministratore delegato la porta dello studio del suo studio ovale, e al che ovviamente lì lui non mi interruppe più, io continuai il mio discorso. L'Aga Khan prese appunti, ascoltò e poi replicò punto su punto tutto quello che gli dicemmo, quindi fu un incontro veramente unico e franco, e arrivammo anche a una soluzione.

0: La soluzione era alla portata. Noi alla fine firmammo pure l'accordo sulla linea dettata da quel momento di confronto direttamente con lui, col principe, che pochissimi avevano avuto l'onore di vedere, e siamo riusciti però poi a far fallire anche quello, perché un sindacato si mise di traverso e fece crollare tutto.
1: Peccato
0: il sistema.
1: Però lui, massima disponibilità, e il ricordo del principe è vivo e è forte. Grazie Marco Bardini anche per questa testimonianza, questo ricordo del principe Aga Khan, che tanto bene ha fatto alla nostra isola. 12:55, c'è la musica, c'è Lady Gaga, poi torniamo, lo spazio di Caffè Corretto, e poi andiamo avanti.

0: Runway.
1: L'energia di Lady Gaga con Runway, adesso c'è Caffè Scorretto dall'Unione Sarda, solo figliastri, Tacitus.
2: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 28 maggio 2026. Solo figliastri, a cura di Tacitus. 10 anni fa si spense Marco Pannella, peccatore virtuoso, ossimoro incarnato. Fu dapprima un liberale anomalo, troppo libertario per essere accolto nel mondo borghese dei liberali e della loro politica, troppo trasgressivo sia per i democristiani sia per i comunisti, che in quegli anni si spartivano i favori dell'elettorato lasciando briciole agli altri. Combatté da solo furiose battaglie per il riconoscimento di diritti civili che, grazie ai suoi digiuni, agli incatenamenti e alle diluvianti prediche savonaroliane, sono oggi acquisiti e indiscutibili. Si scontrò con le destre e con le sinistre, con i centristi e con gli extraparlamentari. Divorzio, aborto, obiezione di coscienza, emancipazione della donna, libertà sessuale, diritti delle minoranze, a cominciare da quelli degli omosessuali e dei carcerati, sono stati sue battaglie e sue vittorie. Per raggiungere i suoi obiettivi, stringeva alleanze anche col diavolo, che ricacciava nell'inferno quando non gli serviva più, o peggio, gli si opponeva. Si scontrò con gran parte del mondo politico, che gli diede l'ostracismo. Sembrarono perciò ipocriti, subito dopo la sua morte, gli omaggi, gli onori, gli ossequi che gli tributarono personaggi, partiti, istituzioni che egli aveva fieramente avversato e che spesso lo avevano denigrato. Non ha lasciato figli, solo figliastri. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
3: La strambata su Radiolina.
4: Sono le 13:01.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
7: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
8: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
7: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo e un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
8: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
7: Siamo allo sport e il calcio. Continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole?
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con il calcio e il Cagliari, che ha iniziato con una vittoria il Soccer Tournament negli Stati Uniti. I rossoblù hanno battuto 2-1 il Villarreal nel torneo di calcio a 7 con una doppietta di Nainggolan. Il ninja, tornato per l'occasione in maglia rossoblù, ha deciso la sfida con 2 punizioni. Il Cagliari torna subito in campo contro il Club America. E passiamo al basket. Mauro Sartori lascia la Dinamo Sassari dopo una sola stagione e riparte da Pistoia. Il direttore sportivo ha firmato un contratto pluriennale col club toscano, rimasto in A2 dopo i play-out contro Ruvo di Puglia. La sua uscita da Sassari era stata anticipata al presidente Sardara, che ha annunciato una profonda rivoluzione. La Dinamo ora attende di definire il nuovo assetto sportivo. Restiamo nel basket, passiamo al femminile. Ci sono anche 2 cestiste sarde nella lista della nazionale under 18 femminile in vista degli europei di Stoccolma. Giulia Olandi, classe 2008 di Alghero, e oggi alla basket Costa Masnaga, è tra le convocate per il raduno di Urbino dall'8 al 14 giugno. Tra le giocatrici a disposizione c'è anche Aurora Murgia, classe 2009 della Mercede Alghero. L'Italia debutterà il 1 agosto contro la Svezia. E passiamo al SAP. La Istedda Canottieri Cnusa si è messa in evidenza in Austria sul lago di Willach nella SAP Race, che ha richiamato quasi 300 tra i migliori paddler del mondo. In gara per il team sardo Francesco Sai e Fabrizio Gasbarro, capaci di ottenere piazzamenti importanti nella categoria Master nonostante freddo, pioggia e ritmi altissimi. Ora l'obiettivo è il Mondiale CF di Sabaudia. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 al Cagliari in diretta. Ospite il presidente del Cagliari Tommaso Giulini per l'ultima puntata. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
15: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
16: Inequivocabilmente Pan. l'Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
19: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: 13.09 per voi all'ascolto, qui siamo sempre in diretta alla strambata su Radiolina, parliamo di grandi eventi sportivi. La scorsa settimana, 4 giorni Cagliari, la grande festa con l'America's Cup, il prossimo fine settimana un altro grandissimo evento, parliamo di motori, parliamo della tappa europea a Cagliari del mondiale di motonautica inshore che approda nella nostra città dopo 22 anni. Il patron mondiale del circuito, Niccolò di San Germano, è venuto a trovarci, grazie per essere con noi Marchese, buongiorno.
1: Grazie a voi.
0: Buongiorno. Allora, unica tappa europea, un momento importante, per una conferma per la nostra città e per l'organizzazione. Perché Cagliari piace così tanto? Cos'è che la rende così speciale ed importante per quel tipo di gara?
1: Ma devo dire che Cagliari è una tappa che è stata tradizionale. Noi abbiamo corso a Cagliari dal 98 al 2006 ininterrottamente, e speriamo che inizi un nuovo ciclo di molti anni. E devo dire che da parte nostra siamo fierissimi di presentare Cagliari e la Sardegna in giro per il mondo, perché avremo 40 broadcaster che manderanno in più di 150 paesi le immagini, la cartolina che presentiamo, 2 minuti che faremo sul
0: Golfo di Cagliari,
1: sulla bellezza della Sardegna, e poi questo evento che dura un'ora in televisione e che è un'ora di televisione mondiale.
0: Assolutamente. E tra l'altro raccontiamo per chi ci segue in questo momento, per i nostri ascoltatori appassionati di grandi eventi in generale ma anche di motori, che tutto si svolgerà nello specchio antistante Susiccu. Parliamo di Cagliari, parliamo di quello specchio d'acqua straordinario che è proprio di fronte alla Basilica di Bonaria. Tutto questo andrà in tutti i paesi del mondo, perché sono 18 i piloti, ci sono anche gli italiani si sono sempre distinti, bisogna dirlo già dai tempi, perché in realtà siamo molto bravi su questo tipo di macchina. E lo siamo anche sull'offshore però ha bisogno di acque più imponenti, più larghe, più importanti.
1: Appunto, la differenza tra l'inshore e l'offshore è che l'inshore si può fare su acque piatte, quindi può essere qui a Susicco è perfetto perché è un bacino praticamente come se fosse
0: ristretto.
1: Oppure su fiumi, oppure su laghi.
0: Sì.
1: E invece l'offshore, come dice la parola, va in mare aperto. E l'Italia, certo, questi catamarani sono stati inventati nel 1981 proprio sul lago di Como, fatti da Molinari, che era un costruttore di barche, e quindi è proprio una cosa di cui l'Italia deve essere fiera.
0: È il mio lago, il lago di Como è il mio lago, quindi so perfettamente di cosa stiamo parlando, anche da un punto di vista scenografico straordinario. Beh, anche quello era un bellissimo colpo d'occhio. E tra l'altro 98 vinse proprio un comasco la gara Cagliari.
1: Cappellini.
0: E vinse lui, vinse
1: Cappellini,
0: proprio Cappellini.
1: Che adesso è direttore responsabile per il team arabo degli Emirati Arabi Uniti di Abu Dhabi. Ed è divertente perché l'ultimo vincitore a Cagliari mi pare che sia stato Scott Gilman, che attualmente è direttore per un altro team arabo, Sharjah. Quindi c'è questa competizione tra Cappellini e Gilman,
0: che sono stati entrambi vincitori,
1: non più direttamente pilotando la barca ma
0: Come direttore. Grazie. Allora, lei si occupa da 42 anni di questo grande circuito. Grazie per aver portato un evento ancora una volta a Cagliari. Lo spettacolo sarà straordinario e chiunque volesse ha la possibilità, insomma, di ammirare in quello specchio d'acqua che è proprio lì il nostro Susiccu, e il rombo dei motori si sentirà da lontano. È davvero uno spettacolo straordinario. Grazie a Niccolò di San Germano, naturalmente lo seguiremo anche al telegiornale, sui nostri media, perché anche le immagini sono davvero spettacolari. Grazie e
1: grazie,
0: buon evento.

0: La strambata su Radiolina. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: La strambata.
8: C'è la cronaca allo sport, ci sono le riflessioni, gli analisi, gli approfondimenti e poi c'è la musica, la nostra grande musica con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 13.23 in questo istante, adesso parliamo di IMSS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Alzi la mano chi non ha pensato diversamente da quello che pensano tutti, cioè che IMSS è uguale pensioni. Un tempo si diceva era così, adesso IMSS è un istituto che in realtà eroga tantissimi servizi e non si apre solo alle persone anziane, le persone che vanno in pensione, ma anche ai giovani. Quindi un investimento e un modo comunque anche per cambiare veste, mantenendo molto forte quello che è il tessuto originale. Allora, per parlare di IMSS, per parlare di nuove iniziative di IMSS, abbiamo qui alla strambata Edoardo Varano, il presidente IMSS Sardegna. Grazie direttore per essere con noi. Buongiorno.
1: Grazie a lei dell'invito.
0: Buongiorno direttore. Allora, a proposito dei tanti servizi erogati, noi partiamo dall'ultimo in ordine di tempo. Che cosa rappresenta per la sede IMSS di Cagliari l'ampliamento del centro medico legale? Quale segnale volete dare ai cittadini e al territorio, direttore?
1: Allora, guardi, questa settimana abbiamo inaugurato il nuovo centro medico legale nella direzione provinciale di Cagliari, proprio perché Cagliari è interessata dalla sperimentazione della nuova invalidità civile. È iniziata il 1° marzo. In Sardegna era stata già interessata la sede di Sassari, che aveva già iniziato lo scorso anno, ma per noi questo passaggio a Cagliari è un passaggio molto importante e quindi abbiamo voluto curare, diciamo, ogni minimo dettaglio, compresa la ristrutturazione dei nostri locali. Quindi adesso abbiamo 6 nuovi ambulatori, devo dire molto moderni, molto funzionali. È venuto anche il direttore generale dell'IMSS a questa inaugurazione, insomma, e siamo orgogliosi di restituire questo servizio alla cittadinanza, all'utenza, perché crediamo molto che anche una collocazione nel posto adeguato, con gli spazi giusti, faccia capire quanto ci teniamo a restituire un servizio efficiente e puntuale.
0: Ecco, quanto è importante anche stare a proprio agio in un edificio, in una struttura, perché questo è l'altro obiettivo che vi siete posti, no? Non solo creare un servizio, ma rendere anche accogliente, oltre che funzionale, l'ambiente. Ecco, parliamo della riforma della disabilità e come voi entrate in questa nuova riforma. Peraltro la ministra Locatelli è proprio a Cagliari in Sardegna, no? È a Tortolì in realtà, in Sardegna, proprio in questi giorni, e anche lei, devo dire, che ha dato una spinta importante e decisiva alla riforma della disabilità.
1: Sì, sicuramente con il decreto 62 del 2024 si è avviata questa nuova fase, una riforma, diciamo, epocale, che cambia radicalmente il paradigma. Non stiamo più parlando di una disabilità vista come un accertamento medico legale, ma come presa in cura della persona in termini di multidimensionalità. Si parla infatti di andare a vedere come la persona possa essere integrata in maniera autonoma nella vita quotidiana e quindi quali sono in maniera personalizzata quelle che sono le dinamiche del suo progetto di vita. Infatti parte del progetto è proprio indirizzato alla definizione di un progetto di vita. L'IMSS entra quindi in una fase di semplificazione anche amministrativa, perché quello che erano prima le competenze della ASL e compartecipate ovviamente anche dall'IMSS vengono assorbite dall'IMSS per i soggetti che rientrano nella sperimentazione. Quindi da questo punto di vista questo accertamento passa all'IMSS e speriamo di poter restituire un servizio più efficiente e più puntuale.
0: Ecco, in tutto questo c'è, mi permette di sottolinearlo, un'umanizzazione anche del personale. Mi pare che su un argomento così delicato e sensibile l'approccio non deve essere quello del burocrate asettico, sbaglio?
1: Guardi, da questo punto di vista l'IMSS è impegnata da anni, diciamo, nel mettere al centro l'utente e quindi questa, come dire, ottica di IMSS adesso la stiamo portando anche in questo ambito che è molto delicato e quindi ovviamente ci troviamo a dover immaginare una presa in cura della persona a 360 gradi. E su questo, insomma, speriamo che la sperimentazione dia buoni frutti.
0: Direttore, ci fermiamo, c'è la musica, c'è il leader con Omi, dopodiché parliamo, continuiamo a parlare con lei, però veramente consigli per l'utente, quindi dove ci si deve rivolgere, a chi ci si deve rivolgere, dove, qual è la parte telematica, se c'è, come immaginiamo, ovviamente una parte telematica facile e fruibile per chi ci ascolta.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
3: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
10: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: La strambata.
13: 13.35, siamo qui, riprendiamo con Edoardo Varano, il direttore regionale della sede dell'INPS. Stiamo parlando della riforma della disabilità e di come interviene INPS a supportare questa riforma. Nella prima parte abbiamo raccontato alcune novità che riguardano INPS, in questa seconda abbiamo chiesto al direttore di dare qualche consiglio proprio ai cittadini e soprattutto capire che cosa cambia, direttore.
14: Allora guardi, dal primo settembre anche la provincia di Cagliari, 17 comuni della provincia di Cagliari sono entrati nella sperimentazione. Questo vuol dire accertamento diretto da parte dell'INPS. E ovviamente è il medico che, come dire, nella procedura che ha a disposizione a seconda delle situazioni, come dire,
13: parliamo di medico di base,
14: esatto,
13: medico di famiglia,
14: che, come dire, in strada sulla vecchia procedura, nel caso in cui appunto il soggetto per residenza non rientri nei comuni oggetti di sperimentazione, oppure switch, diciamo, sulla nuova procedura. Però le colgo l'occasione per darle anche la notizia di una novità, perché sì, le modifiche successive che sono intervenute proprio nelle ultime settimane hanno portato a un chiarimento da parte del legislatore. Quindi dal 1° giugno non saranno più nella sperimentazione gli ultra settantenni non autosufficienti. Questo che vuol dire? Che anche per quei comuni che rientrano nella sperimentazione, gli ultra settantenni non autosufficienti rientreranno nella vecchia procedura, quindi con accertamento a carico dell'ASL nella commissione integrata da un medico INPS e poi successivamente domanda all'istituto, mentre gli ultra settantenni autosufficienti rientrano nella sperimentazione e quindi switcherà sulla nuova procedura, quindi direttamente con l'accertamento da parte dell'INPS. Ovviamente queste informazioni sono utili per l'utenza per sapere chi rientra e chi non rientra nella sperimentazione, ma sono tutte cose che noi stiamo condividendo anche con l'ordine dei medici, con cui siamo perfettamente allineati, quindi sono informazioni che sono già a conoscenza.
13: Assolutamente, direttore, no, per capire, tutto parte dal medico di medicina generale.
14: Medico accertatore, parte da là.
13: Possiamo fare un esempio di un caso X, il signor Rossi ha una disabilità.
14: Allora, il signor Rossi ha una disabilità e a questo punto cosa succede? Che il signor Rossi, praticamente, se rientra in uno dei comuni oggetto della sperimentazione, non dovrà andare presso la ASL a fare l'accertamento medico legale e poi fare una domanda all'istituto, ma farà tutto direttamente presso l'istituto. Ovviamente l'avvio è sempre quello del medico accertatore, però tutta la procedura poi è accentrata da IPS. È questa la novità della riforma, il fatto che passando di competenza all'INPS sostanzialmente si semplifica l'iter. Semplificandosi l'iter, noi speriamo che ci sia ovviamente un servizio più rapido e più efficiente nei confronti dell'utenza. È una semplificazione, ma come li dicevo prima è anche un cambio di paradigma, no? Perché questo accertamento non è soltanto un accertamento sulla patologia, un accertamento medico legale, ma è un accertamento a 360 gradi, cioè andiamo a vedere veramente la persona in una multidimensionalità, e quindi più che essere collegata alla singola patologia, quindi all'accertamento della disabilità, è pensata proprio sul percorso di vita, sull'integrazione autonoma nella vita comunitaria, e quindi con un'ottica che vede da questo punto di vista non solo l'INPS ma tutte le istituzioni allineate, perché ovviamente tutto questo funziona ed è l'impegno che ci stiamo mettendo tutti vicino alla regione, vicino all'ordine dei medici, vicino a tutte le istituzioni coinvolte per fare una sinergia e per dare un servizio migliore all'utenza.
13: Accertamento che deve essere ripetuto ogni anno?
14: Allora, questo poi dipende dalle singole patologie, dalle singole casistiche e anche da quello che esce fuori dall'accertamento medico di base, che è l'avvio, come dire, di tutto l'iter, e questo ovviamente poi dipende dai singoli casi, dalle varie situazioni. Però naturalmente il fatto che sia centrato tutto nell'INPS porta inevitabilmente a una semplificazione, se non altro perché c'è un
13: assolutamente referente. Allora, i più tecnologici potranno avere tutte le informazioni nel sito dell'INPS, naturalmente www.imps.gov.it, semplicemente, quindi ancora più facile www.imps.it. per quelli meno tecnologici, sappiate che insomma il vostro medico di base, il vostro medico di medicina generale è assolutamente in grado di fornirvi tutte le informazioni del caso a voi o ai vostri familiari. Grazie direttore per tutte queste spiegazioni utilissime. Grazie. Adesso
14: grazie,
13: ascoltiamo insieme la Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: Eccoci, siamo qui ben ritrovati ancora in diretta per parlare di salute in questo momento e diamo il benvenuto ad Eleonora Cocco, primario di neurologia dell'ospedale Binaghi di Cagliari. Grazie dottoressa per essere con noi.
1: Buongiorno
0: professoressa. La Sardegna continua a registrare uno dei più alti tassi di sclerosi multipla al mondo. Quali ipotesi spiegano questo primato dell'isola, professoressa?
1: La sclerosi multipla viene definita malattia multifattoriale, questo significa che da un lato abbiamo una predisposizione genetica e quindi la genetica della nostra popolazione, che è una genetica particolare perché veniamo considerati come un isolato genetico legato appunto alla nostra insularità, si unisce all'influenza di fattori ambientali che favoriscono appunto la comparsa della malattia. Multifattoriale però significa che nessuno di questi fattori è sufficiente da solo a spiegare la malattia, ma ci deve essere proprio la combinazione dell'azione di tutti questi.
0: Ecco, sappiamo che è una patologia che colpisce giovani adulti con un forte impatto sulla vita sociale e professionale. Il Servizio Sanitario Sardo è in grado di supportare tutti questi pazienti? Professoressa.
1: Il Servizio Sanitario Sardo diciamo che fa quello che riesce, ma sostanzialmente abbiamo una serie di strutture, quella che dirigo io per esempio è una struttura completamente dedicata alle persone con sclerosi multipla, quindi chiaramente il numero di persone affette continua ad aumentare e questo ci mette talvolta un po' in difficoltà, però sicuramente si cerca di dare l'assistenza migliore in assoluto, anche perché è vero che colpisce le persone giovani adulte, però al momento attuale abbiamo una serie di terapie che permettono di prevenire, di cercare di prevenire diciamo quelli che sono gli effetti della malattia stessa, e dall'altra si agisce anche andando a modificare quelli che sono degli aspetti di stile di vita, sì, che permettono di avere una buona diciamo salute del cervello. Ormai si parla molto, no, di questo aspetto, sì, che è il brain health in pratica.
0: Professoressa, parlavamo di giovani adulti e i numeri sono tanti, sono allarmanti. Si osservano numeri elevati anche nei bambini. Quanto è importante la diagnosi precoce?
1: La diagnosi precoce è fondamentale, adesso abbiamo oltretutto anche dei nuovi criteri diagnostici che addirittura ci permettono di fare la diagnosi in persone che magari fanno una risonanza per altri motivi e che hanno delle caratteristiche appunto di sclerosi multipla. Questo è importante perché prima interveniamo e prima riusciamo a proteggere proprio il nostro sistema nervoso e quindi cerchiamo di avere un approccio, anche se non possiamo prevenire l'insorgenza della malattia, possiamo cercare di prevenire l'insorgenza della disabilità, e questo è fondamentale. Chiaramente nei bambini questo ancora di più, diciamo i bambini hanno, cioè diciamo le forme pediatriche, hanno la caratteristica di essere più vicini a quello che è il vero esordio biologico della malattia e quindi diciamo che possiamo ottenere anche dei risultati ancora migliori in questo tipo di popolazione.
0: Quali
1: di
0: sono i sintomi? Che cosa possiamo dire ai tanti genitori che ci stanno ascoltando in questo momento? E non è certamente facile quando si parla di bambini.
1: No, sicuramente no, però diciamo che bisogna, generalmente i sintomi di una malattia come questa sono dei sintomi evidenti, quindi possono essere disturbi della sensibilità come parestesia, sensazione di formicolio, oppure alterazione della vista, sensazione di avere una gamba più pesante dell'altra, avere problematiche tipo disturbi dell'equilibrio, vertigini. Diciamo che i sintomi sono tra i più variabili, però non sono solo ovviamente quelli che colpiscono i bambini, ma possono colpire tutte le persone, quindi diciamo che quando ci sono disturbi di questo tipo è importante parlarne col medico di medicina generale o col pediatra appunto di base, che poi indirizzerà o al neurologo o al neuropsichiatra infantile per poi eseguire gli accertamenti del caso.
0: Professoressa, ultima domanda, poi ci salutiamo ringraziandola naturalmente per la sua assoluta disponibilità. Quando si parla di argomenti come questi è necessario essere chiari, avere persone estremamente competenti. Virus di Epstein-Barr, virus responsabile della cosiddetta malattia del bacio, la ricerca lo ha studiato. Possiamo dire che la sclerosi multipla è una patologia virale?
1: No, non posso dire che la sclerosi multipla sia una patologia virale, il virus di Epstein-Barr però è sicuramente uno dei fattori predisponenti che si sta studiando maggiormente, perché praticamente tutte le persone che hanno la sclerosi multipla sono positive per il virus di Epstein-Barr, però non tutte le persone della popolazione generale che hanno il virus di Epstein-Barr svilupperanno la sclerosi multipla. Quindi diciamo che il virus di Epstein-Barr entra come uno dei fattori predisponenti, assieme a tutti quegli altri fattori, come può essere la carenza di vitamina D, come può essere alcuni aspetti dell'alimentazione, come sono tutti quei fattori genetici di cui parlavamo prima. Quindi sicuramente importante, si sta studiando anche con dei processi che possono essere magari di prevenzione, come infatti esistono anche degli studi con dei vaccini per i virus di Epstein-Barr, però ribadisco assolutamente, non si può definire l'SM come una malattia virale.
0: Grazie professoressa Cocco, grazie al primario di neurologia dell'ospedale Binaghi di Cagliari.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9x65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa all'Ozzorai.

Perché Tommaso Giurini, presidente del Cagliari, oggi sarà ospite qui a Radiolina al Cagliari in diretta. Adesso c'è la grande musica, poi il nostro social trend con una novità, una sorpresa. Vacci piano.

0: Vaci piano, molto piano con le sorprese. Enzo Asuni, il nostro social trend, mi ha annunciato una sorpresa. Eccola la sorpresa.
1: Esatto.
0: Buongiorno Fabio Leoni, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, due sorprese, Simona De Francesci, due. Perché una era che oggi non sarei stato solo, anziché fare il social trend ho portato il social trend qua,
0: no? Il
1: social trend oggi è Fabio Leoni, che tra l'altro ci anticipa una sorpresa, un qualcosa che succederà domani, non lo sai ancora neanche tu, ma ce la dice in diretta. Fabio Leoni, ovviamente stiamo parlando di Ruido dei Sarrazza.
0: Ruido dei Sarrazza.
2: Esatto, infatti oggi entriamo in quell'altro mio alter ego professionale artistico che rappresenta appunto questa mia figura. Sarrazza sì, che domani 29 o stanotte a mezzanotte, quando preferite, se magari vi svegliate domani è meglio, uscirà il primo singolo dei Sarrazza per un... non voglio anticipare niente, ma siamo di casa, quindi a me piace fare prima di tutto le sorprese a casa, di un percorso che non sarà solamente di un singolo. Noi torniamo dopo diverso tempo nel mercato discografico e questa cosa qui diciamo che un po' non ci spaventa, ma ci fa strano, perché se mi avessero chiesto cosa farei a quell'età lì, io non un altro disco, sì.
1: Perché quanti anni hai?
2: Non posso dirlo, ma 5 no. più 1.
1: Ecco, tra l'altro un singolo in cui non sarete da soli, perché ci sarà anche un nome importante soprattutto per la nostra terra, no?
2: Esatto, ci sarà con noi Alessandro Vacca, in arte proprio Vacca, che è un artista sardo cagliaritano che si è trasferito da tanto tempo a Milano, spalla

0: storica di Fabri Fibra, un artista conosciutissimo in tutta Italia per tutti i brani e tutti gli album che ha fatto. E tra l'altro con lui c'è proprio questo legame, perché nel suo penultimo album uscito l'anno scorso ha dedicato proprio un brano a Wes Isla, che è il nostro album storico del 1996. Quindi questo, diciamo, è una sorta di ricambio.
1: Infatti è un manifesto culturale che unisce West Coast Vibes e Isola Sarda. Questa cosa mi è piaciuta molto.
0: Assolutamente, perché comunque noi ci siamo sempre fatti il viaggio. Noi, quando abbiamo iniziato, che eravamo abbastanza giovani, siamo stati un po' presi come alieni, perché sposavamo il suono che stava iniziando ad arrivare da Los Angeles, quindi i vari NWA con Dr. Dre, Snoop Dogg, quella roba lì un po' che era sconosciuta in Italia, che comunque, essendo una roba che la chiamavano G-Funk, Gangsta Rap, era un po' vista con lo sguardo sbieco
2: cos'è questa cosa?
0: È un genere un po' più che si fa più alle sonorità appunto della costa losangelina di quegli anni, e noi abbiamo provato a portarlo in Italia. Ci conoscono sicuramente fuori dalla Sardegna molto più per Wes Isla, mentre qui in Sardegna siamo magari più in hype con Eia, che è il nostro progetto un po' più latin sardo.
2: Grazie Ruido per questa sorpresa, grazie al nostro social
1: ultima
2: trend.
1: Cosa, Simona De Francisci, a fianco a noi c'è, cioè, tra me e te abbiamo 30 anni di storia del rap sardo. Quindi vediamolo ciò che è.
2: Grande Ruido.
0: Assolutamente, 30 anni, perché comunque Saraz è il primo gruppo, in effetti, scritto nella storia dell'enciclopedia della musica sarda, che ha inciso un disco in lingua sarda. 1992, etichetta Century Vox, in Saia, Casti in Fundo.
2: Grazie Ruido per questa sorpresa, in bocca al lupo naturalmente per tutto quello che ci hai raccontato. Sono le 14, siamo in grande ritardo. Grazie al Giuseppe Valdes che ci ha seguito in regia. L'appuntamento è domani 12:30 con un nuovo appuntamento qui alla Strambata. Vi ricordo 18:30, presidente del Cagliari Tommaso Giulini qui sempre in diretta su Radiolina al Cagliari in diretta. Buon pomeriggio.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
6: Ma stai leggendo un catalogo?
5: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
6: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
5: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
6: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
7: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
8: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
7: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
8: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
7: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Aquilani che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. Attentato incendiario questa mattina all'alba in uno dei parcheggi esterni dell'aeroporto di Alghero, a fuoco 62 auto. Il secondo episodio in due mesi, allarme, criminalità organizzata. Restano in carcere i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis e quartiere Daniele Campus, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane ucciso a Monserrato il mese scorso. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta presentata oggi dagli avvocati. Oristano, innocuo il pacco sospetto lasciato davanti alla sede del gremio dei falegnami, all'interno carte e oggetti, ora al vaglio della polizia, identificato il responsabile. Continuità territoriale, ritardi e disagi. Nel pomeriggio il comitato di monitoraggio su richiesta dell'assessora regionale dei trasporti, un richiamo al rispetto degli oneri di servizio. La situazione del Brozzo, interviene il sindacato dei medici ospedalieri che chiama in causa la regione e decida quale ruolo assegnare al più importante ospedale dell'isola. Il direttore generale Marcias rassicura, pienamente operativi con tutti i servizi. L'America scappa, Cagliari ha portato oltre 25.000 persone nelle tre giornate di regate. Confcommercio sostiene che gli affari siano stati però solo per le attività che si affacciano sul porto. Il presidente rossoblu Tommaso Giulini, lo ricordiamo, sarà ospite questa sera alle 18:30 nell'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina, ufficializzate intanto le prime amichevoli a Temu. È tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
13: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17:30 alle 19:30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
15: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
16: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. L'emergenza al Brozzo, a cura di Franco Meloni. la storia si ripete e non sempre la seconda volta in termini di farsa, talvolta assume quelli della tragedia. Questo sembra essere il destino del Brozzu, la più importante fabbrica della salute del territorio regionale, praticamente da quando fu aperto nei primissimi anni Ottanta. Ha rappresentato il rinnovamento, la modernità, l'aspirazione dei sardi a un futuro sanitario migliore. La sua parabola ascendente nel cielo della sanità sarda ha accompagnato la creazione del servizio sanitario universalistico, quello del tutto a tutti eppure gratis. Negli anni successivi, complici le ricorrenti crisi finanziarie nazionali e la necessità di ridurre una spesa ormai fuori controllo, c'è stato un ridimensionamento di tutto il SSR che ha colpito anche il Brozzu. Non tanto in termini di risorse disponibili, quanto in termini di mancato impulso all'innovazione, quasi una incapacità di sognare in grande, di sognare il futuro e di realizzarlo. Il Brozzu ha avuto negli anni il compito storico di creare innovazione, di dimostrare che certe cose si potevano fare anche in Sardegna, con un'importante funzione di esempio e di traino verso l'alto di tutto il sistema, a causa di amministrazioni con orizzonti modesti, nonché di una incapacità programmatoria delle varie giunte regionali che si sono succedute, si è un po' attenuata la spinta verso il futuro, che è stata una delle caratteristiche dell'ospedale dalla sua nascita. Piano piano si è trasformato quello che era l'ospedale della innovazione e della modernità in una struttura che assomiglia molto a tanti altri presidi dell'isola, e non perché siano cresciuti questi ultimi, magari, ma solo perché il Brozzu ha smesso di crescere. Intendiamoci, le brande nei corridoi sono una piaga che c'è sempre stata. Durante certi periodi con picchi epidemiologici tipo quelli influenzali, è stato, è e sarà gioco forza ricorrere alle brande, ma certo la situazione odierna segnalata dai direttori Marcias e Carboni alle autorità va un pochino fuori dalla normalità, anche da quella dei picchi. Manca, a mio modesto parere, l'attenzione che giunte e assessori del passato, faccio pure i nomi, Emanuele Sanna, Giorgio Ladu e Giorgio Oppi, avevano dimostrato riconoscendo negli atti di programmazione e in quelli di assegnazione delle risorse il carattere peculiare dell'ospedale nel panorama sanitario sardo. Se si continua a considerare come un normale ospedale quello che è di tutta evidenza l'apice del servizio sanitario pubblico, è inevitabile che se ne riduca lo status, la capacità di attrazione. Ci sono anche problemi interni di gestione, una ipersindacalizzazione che fa paura, una lentezza nelle decisioni lamentata da molti, ma c'è anche una obiettiva difficoltà a far camminare una macchina da oltre 3.000 dipendenti e 300 milioni di budget. Occorre ristabilire un nuovo clima aziendale, e questa è forse la sfida più difficile cui si trova di fronte il management appena nominato. È proprio su questo terreno che si misurerà il successo o meno della nuova amministrazione. Coinvolgere tutti i dipendenti nei processi decisionali, farli sentire parte di un qualcosa più grande di loro, ristabilire il sense of mission dell'azienda, proiettarsi nel futuro, soddisfare le legittime aspettative. C'è un numero di facenti funzioni di primario inaccettabile, per fare un esempio. Questi sono i compiti che stanno di fronte al management aziendale. Riprogrammare il ruolo del Brozzu nella rete sanitaria regionale, attribuirgli le risorse economiche necessarie, riconoscere alle sue eccellenze il ruolo che gli spetta nel sistema. Queste sono invece le incombenze che ha di fronte la giunta regionale. Sono compiti importanti e difficili, ma dalla capacità di affrontarle passano direttamente o indirettamente la situazione delle liste d'attesa, quella della mobilità extraregionale e, in definitiva, il futuro del servizio sanitario regionale. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Franco Meloni. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: La sento nell'aria.
8: Che cosa?
7: La stagione del divertimento! Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
8: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
7: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Unione Cult. Allora, io oggi ho una carissima amica qua insieme a me perché dobbiamo tornare a parlare del caso Belen Rodriguez scoppiato martedì pomeriggio, però noi non lo facciamo come se fosse un pettegolezzo, perché questo non ci piace e non è la chiave giusta. Lo facciamo parlando di etica e media, lo facciamo parlando di immagine social e lo facciamo parlando di sistema TV. E allora insieme a me Marta Cagnola, giornalista, opinionista, tra le più grandi e appassionate firme di cultura pop in Italia. Buon pomeriggio Marta.
14: Buon pomeriggio, sei troppo generosa, siamo talmente amiche che io vi accolgo nel mio studio così come sono, in casa, in maglietta.
13: E sei assolutamente pop, grazie per aver acceso la telecamera per Unione Cult e per essere insieme a noi a fare un
14: ti
13: po' di chiarezza.
14: Sto perdendo la comunicazione, non ti sento più.
13: Noi abbiamo Luca Carcassi eccoti, in regia eccoti, che eccoti, immediatamente ci risolve il problema. Allora Marta, insieme a te vogliamo andare oltre i gossip, perché a noi qui a Radiolina i gossip piacciono quando sono divertenti, quando ci fanno sorridere e quando diventano una chiacchierata. Quando invece andiamo a parlare di quello che è successo, la chiave non è certo il pettegolezzo.
14: No, hai ragione. Io sono molto turbata e molto toccata da questa storia, perché ci racconta ancora una volta della fragilità delle persone dello spettacolo, perché noi siamo abituati sempre a vederli come fortunati, sì, privilegiati, ricchi, che si divertono, che fanno un mestiere dorato, pieno di possibilità e pieno di vantaggi, ma anche un mestiere che mette alla prova moltissimo le fragilità di ciascuno, perché sei sempre sotto i riflettori, perché non puoi permetterti di avere debolezze, non ti puoi permettere di avere tristezze, non ti puoi permettere di avere fragilità. Non emetterei questi giudizi se non fosse un argomento che seguo con un certo interesse. Recentemente ho anche partecipato a un progetto di una multinazionale discografica, perché il problema della creatività e della salute mentale è un problema veramente molto sentito.
13: E anche strettamente connesso, poi capita molto molto spesso, esatto, che l'artista abbia e viva questi momenti. Come dovrebbe, Marta, cambiare il racconto giornalistico quando un personaggio pubblico, in questo caso Belen Rodriguez, vive una crisi di salute mentale così evidente, per evitare che il nostro lavoro, il diritto di cronaca, diventi sciacallaggio?
14: Allora, sì, da un certo punto di vista il problema è anche il fatto che lei sia stata protagonista a lungo di gossip, e quindi, essendo protagonista del gossip, siamo abituati a vederla in quelle pagine, e soprattutto ci sono delle testate, ma anche dei siti web che non sono testate, ricordiamoci, sì, del fatto che spesso questi titoli strillati hanno a che fare con pagine solo apparentemente giornalistiche, esatto, ma pagine di pettegolezzo in cui non lavorano giornalisti. E questa cosa
13: è bene sottolinearlo, certo, assolutamente.
14: Imparare, sì, sì, a distinguere, bisognerebbe imparare a distinguere, perché i giornalisti sono tenuti ha una certa deontologia, noi abbiamo delle carte professionali che ci impongono di non superare certi limiti, di trattare gli argomenti in un certo modo. Molto spesso invece il gossip si riferisce afferisce a pagine che non sono scritte, certo, da giornalisti, che non sono testate giornalistiche, esatto, che ne hanno l'apparenza ma non ne hanno la sostanza, e quindi non rispettano alcun tipo di deontologia e gettano i personaggi in pasto a qualsiasi gossip. Qui allora abbiamo una donna che è stata protagonista in certi momenti della vita, volendolo, in certi momenti della vita venendo coinvolta in qualche modo da persone che le stavano vicine, in certi momenti non volendolo, in scandali e in appunto avvenimenti da pagine di gossip. Questa volta è molto diverso. È già successo qualche mese fa, quando doveva essere ospite ai Vanity Fair Stories, che è un evento che si tiene a Milano, in cui i big dello spettacolo, della moda, si fanno intervistare da giornalisti in pubblico. Lei quel giorno non stava bene.
13: E quel video purtroppo l'abbiamo visto, esatto, tutti, perché è stato bloccato e invece è stato rimandato in continuazione.
14: Sì, allora non solo non è stato bloccato, probabilmente non era neanche il caso di farla andare a questo evento, esatto, diciamolo così. Allora, lei quella mattina non si sentiva bene, ovviamente non abbiamo e non vogliamo i particolari, ma era molto fragile, e chi era accanto a lei, ma anche nell'organizzazione, secondo me avrebbe dovuto dirle: Belen, se non stai bene, se non te la senti, certo, fermiamoci. Certo. Questa macchina dello spettacolo non si ferma mai. Allora, cosa succede quando non si ferma mai questa macchina dello spettacolo? Che a volte ti senti costretto ad andare avanti. Può essere un raffreddore, può essere un mal di gola, e magari vai in onda senza voce, vai in video in maniera non consona e non così disinvoltamente come faccio io oggi, accogliendovi così a casa mia con una t-shirt e i libri dietro di me. Ma magari hai un problema vero e se tu non sei in grado di fermarti, dovresti avere accanto a te persone che ti dicono non è il momento. Quel video, come dicevi, arrivò dappertutto. Purtroppo ormai lo sappiamo che i social sono spesso tribunale,
13: sì.
14: Sono spesso sedi di gogne mediatiche. Quindi cosa è venuto fuori? Che per alcune persone che dicevano questa ragazza ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere tutelata nei suoi momenti difficili, il video ha circolato e la gente ha cominciato a dire ha fatto uso di sostanze stupefacenti, è ubriaca. Io devo dire che per prima ho sempre confessato le mie fragilità e anche i momenti in cui ho dovuto prendere dei provvedimenti per quello che mi stava succedendo. Io sono dell'idea che se una persona ha male al ginocchio si prende un antidolorifico e se ha dei problemi di salute mentale, di stabilità, di umore, può essere aiutata in tanti modi. Io
13: assolutamente
14: lì ho riconosciuto una situazione del genere e purtroppo data in social. È stato orribile. Questa cosa è successa, non lo sappiamo in realtà. Quello che sappiamo,
13: forse sappiamo che quello che la manda tilt è il sistema TV che ti cannibalizza oggi o che mai. Ma noi andiamo in musica, ci ascoltiamo i Maroon 5 e torniamo qui in diretta su Radiolina.

0: Zone calde.
1: Amici Star, avete un di vecchio oro? Datelo d'oro cash, il leader dei compro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidati Giorgio Matrota. Cercate il negozio vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: 30 maggio il campionato del mondo triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà la World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica il Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o sulle pagine social di Triathlon Experience per avere le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta. Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
3: Istituto di Radiologia DIU. Investiamo sulla tecnologia per offrire strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissima ampo 3 tela, la TAC 250.

0: 36 strade doppio tubo di ogeno. Risonanza atta in dinamica e ortostatismo. Unica Artegna. Noi dell'Istituto Riu. I pazienti vengono al primo posto. Istituto Riu. Agliari in Vo dei 1011. E Sauri in Via Carlo Felice 33. 70 657 000.
1: Magazzini Medivan Touch and Go. A tutto il mondo arrivano nuove svendite di grandi marche a prezzi incredibili. Apri da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trutardi, Havanas, Ghe, Valli, Blue Marine, Bilbrand. Oltre 300 brand di abbigliamento uomo e donna da prend volo. Basta aspettare, il momento è esso. Tutti andando a partire 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da 29 maggio nel negozio Touch and Go Porto Rotondo. In via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands, Real Deals.
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi lami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo ti avviva attraverso foto, una dedica, una storia parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri più su eterniamici.unionesarda.it.
3: Radilina.
4: Un saluto e bentrovati da Caraventura Baby Meteo, amici di Riolina. Ci attende un giorno con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Infatti garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato, con cieli regni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime di diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque il caldo si farà sentire senza eccessi. Quanto riguarda ventilazione, questa in generale risulterà debole sia sulle coste che nelle aree erne, ma un po' di vento a tratti si fa sentire sulla costa settentrionale. Tutti i dettagli in merito sulla di meteo.
5: Ci prendiamo ora con passione della nostra terra. Tutte con le qualità gali e garmo una filiera trollata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo Lordi Eleonora.
6: Unione Cult.
7: Ancora insieme, ancora Unione Cult in diretta su Radiolina, insieme a Marta Agnola, una delle più influenti firme di musica, televisione e cura pop in Italia. Stiamo parlando del caso di Belen Rodriguez, lo sta facendo non per fare piccolezzo, ma per affrontare un cambiamento, quello del sistema TV che cannibalizza i suoi stessi protagonisti, di un sistema social che diventa sempre più imperante. Allora, pare che all'origine di tutto ci sia l'esclusione dalla conduzione di Isola dei Famosi. E cosa vuol dire questo? Che mai anche le icone visive sono sostituibili? Noi abbiamo ora dei miti eterni come Fia Loren, non esistono più.
8: No, non esistono più. Ovviamente noi non possiamo sapere se l'episodio che ha riguardato Belen sia stretto e legato a questo. Potrebbe esserlo. Purtroppo la televisione, così come anche la discografia, divorano. Devono avere sempre nuova linfa, le generazioni cambiano e quindi ci deve essere sempre la novità.
7: L'usa e getta, è tu veloce.
8: L'usa e getta, l'usa e getta molto veloce. Al primo segnale di calo di ascolti, calo di vendite, c'è sempre qualcuno pronto a rimpiazzare. Poi è anche un problema che riguarda moltissime donne. Purtroppo, dobbiamo dire, spesso le donne vengono scelte per la loro avvenenza, per la loro bellezza, per il loro fascino, cosa che agli uomini succede molto, molto raramente.
7: Noi donne stiamo anche il peso dell'età, no? Sembra quante attrici raccontano, attrici meravigliose, anche attrici hollywoodiane, raccontano a 50 anni, sono buone solo per fare la parte di una mamma, non posso essere più la protagonista di un film. È una denuncia terribile.
8: Poi pensiamo, allora, per quanto riguarda le attrici, c'è questa ricerca dell'eterna giovinezza, ed è assurdo. Io ho visto in questi giorni sono circolate immagini di Fiorella Pierobona,
7: annunciatrice
8: di Canale 5.
7: Ma noi siamo cadute con lei.
8: Stupenda. Tra l'altro circola una foto in cui lei sembra vecchissima, e la foto non è giustizia il fatto che è una donna candida 60 con i capelli grigi, ma ancora bellissima. Cioè, quella foto è molto brutta, lei è ancora bellissima. I commenti sono: oddio, che vecchia. Sì. Che invece cede alle passioni dello star system e ti ritocchi. Io non ho veramente nessuna preclusione e non nego possa fare, certo. Prima o poi non ne sento il bogno in questo momento, ma
7: assolutamente, certo.
8: Però se tu ti fai vedere.

0: perché una donna dovrebbe essere scelta solo per la bellezza e poi scadere come lo yogurt? Questa cosa ti impone una pressione psicologica molto forte, e se hai delle fragilità tue, questa pressione psicologica può essere deleteria. Io ho una cara amica cantante, della quale non farò il nome, che una volta mi disse: a 40 anni mi sta scadendo, poco più di 40, mi sta scadendo il contratto discografico con questa etichetta, ho paura che non me lo rinnovino. E non glielo rinnovarono, cambiò per fortuna etichetta. Allora, qui sull'Isola dei Famosi non sappiamo, perché potrebbe essere stata semplicemente operata una scelta diversa. Ho letto che potrebbe essere Selvaggia Lucarelli la conduttrice,
1: Certo.
0: quindi in realtà potrebbe anche essere un taglio diverso della
1: Che
0: trasmissione,
1: è
0: però certo è
1: assolutamente una scelta che la rete
0: una
1: può
0: scelta.
1: operare, deve operare in base, a quelli che
0: Certo.
1: sono i propri criteri.
0: Però
1: Quindi questo è
0: pesa
1: giustissimo e
0: quando.
1: sacrosanto.
0: Certo, però pesa quando ti rimpiazzano, e se tu sei fragile, poi immagino che qualcuno potrebbe commentare: beh, sì, però non sei un operaio che ha perso il lavoro. Vero, ma anche questo è lavoro.
1: Assolutamente.
0: E soprattutto, stiamo parlando di fragilità psicologiche, magari non economiche, sicuramente. Sicuramente un operaio che perde il lavoro a 55-60 anni, quando ha ancora bisogno di contributi per la pensione, vive un dramma. Ma non stiamo facendo classifiche, ecco. Cioè, qui stiamo parlando di persone che sono costantemente esposte ai media e devono fare i conti con fragilità psicologiche. Lo sappiamo quanti ragazzi in questo periodo del mondo della musica si sono ritirati, hanno deciso di prendere delle pause perché non ce la facevano più.
1: Marta, per chiudere, si sono ritirati e l'hanno raccontato. Penso per esempio ad Angelina Mango. Ma questa trasparenza digitale aiuta oggi a normalizzare quelli che possono essere i disturbi, psicologici, oppure finisce per alimentare un, grave circolo vizioso di giudizio?
0: Allora, ci sono due aspetti. Uno, assolutamente il giudizio, perché è come, no? Prima parlavamo del ritocco estetico: sei brutta, sei rifatta, qualsiasi cosa è sbagliata. Se tu dici:
1: Sto
0: ho una
1: male, mi
0: fragilità
1: fermo. Sì.
0: psicologica, sto male,
1: Sì.
0: qualcuno può dire: allora è vero, questa cosa esiste, dobbiamo essere comprensivi. Altri ti possono dire: sì, ma non lavori in miniera. Ma poi ancora c'è un altro aspetto. Purtroppo spesso le campagne di promozione, le campagne stampa, utilizzano questo stratagemma. Avete notato
1: Certo.
0: quando ogni volta che per alcuni artisti sta uscendo un libro, un disco, tirano fuori la depressione,
1: Certo.
0: l'anoressia, il bullismo. Ecco, questo atteggiamento ha
1: Che
0: il
1: la
0: mio più sincero
1: narrazione malata
0: disprezzo.
1: acchiappa click. Siamo sinceri.
0: Questo atteggiamento da parte di chi cura l'immagine e la stampa degli artisti ha il mio più profondo disprezzo, perché non è possibile che ogni volta che un tale cantante esca con un disco tiri fuori un dramma e che venga centellinato per l'intervista esclusiva sul quotidiano: è una volta i problemi col cibo, una volta i problemi col bullismo, una volta i problemi con... Perché a questo punto tu stai utilizzando dei problemi reali per una promozione, e questa cosa a me fa andare in bestia.
1: E noi, Marta, però, grazie a te, riusciamo attraverso il tuo lavoro, attraverso le tue parole in TV, attraverso le parole che scrivi sui giornali e sul tuo quotidiano, che è il Sole 24 Ore, riesci a darci invece una visione completamente diversa e anche davanti a un caso che forse è a metà tra il gossip e la cronaca, riesci sempre a farci ragionare e a creare, a regalarci un grande spunto di discussione. Marta Cagnola, grazie per essere stata questo pomeriggio insieme a me, aver dedicato a noi il tuo tempo. Lo sai che Radiolina, quando vuoi, è sempre aperta per te. Grazie, Marta.
0: Grazie Francesca, che è un'amica straordinaria. La prossima volta che vi accolgo a casa,
1: Sì.
0: così come sono, vi faccio anche il caffè.
1: E allora vuol dire che ci vedremo la mattina durante la puntata di Caffè Corretto, che è il programma che conduco.

conduco la mattina, vedremo poi alle 8:10 come correggerlo. Marta Cagnola, Unione Cult, grazie, buon pomeriggio, e a tutti voi il mio grazie per essere stati con me. Come sempre, lo sapete, torniamo in diretta ogni giovedì alle 14:30, domani in regalo con il vostro quotidiano del cuore 4 pagine di inserto, tutto da leggere.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:00.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
4: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
5: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
4: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
5: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
4: Il tennis, Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. Attentato incendiario questa mattina all'alba in uno dei parcheggi esterni dell'aeroporto di Alghero, a fuoco 62 auto. Il secondo episodio in 2 mesi, allarme, criminalità organizzata. Restano in carcere i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis e quartiere Daniele Campus, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane ucciso a Monserrato il mese scorso. Il tribunale di Riesame ha rigettato la richiesta presentata oggi dagli avvocati. Oristano, innocuo il pacco sospetto lasciato davanti alla sede del gremio dei falegnani legnami, all'interno carte oggetti. Ora al vaglio della polizia è identificato il responsabile. Continuità territoriale, ritardi e disagi. Nel pomeriggio il comitato di monitoraggio, su richiesta dell'assessora regionale dei trasporti, un richiamo al rispetto degli oneri di servizio. La situazione del Brozzo, interviene il sindacato dei medici ospedalieri che chiama in causa la regione e decida quale ruolo assegnare al più importante ospedale dell'isola. Il direttore generale Marcias rassicura: pienamente operativi con tutti i servizi. L'America scappa, Cagliari ha portato oltre 25.000 persone nelle 3 giornate di regate. Confcommercio sostiene che gli affari siano stati però solo per le attività che si affacciano sul porto. Il presidente rossoblu Tommaso Giulini, lo ricordiamo, sarà ospite questa sera alle 18.30 nell'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina, ufficializzate intanto le prime amichevoli a Temu. È tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
10: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
13: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
15: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso. Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
4: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
3: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
4: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
9: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
10: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.

0: Buongiorno, bentornati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Ancora un attentato contro un autonoleggio dell'aeroporto di Alghero, 62 vetture in fiamme dopo le 14 di due mesi fa, avanza l'ombra del racket. Allarme bomba, Oristano, solo carte e oggetti nel pacco sospetto lasciato davanti alla sede del gremio dei falegnami, identificato il responsabile. È già tempo di verifiche sulla nuova continuità, subito lavoro per il comitato di monitoraggio dopo il richiamo ad Aero Italia per voli in ritardo cancellati. Siamo pienamente operativi, il manager del Brozzu Marcias rassicura dopo i recenti disagi. Attacco del sindacato dei medici alla regione, decida quale ruolo per l'ospedale. I Cagliari di ieri, di oggi e di domani con il mercato che entra nel vivo. Tommaso Giulini a tutto campo, il presidente rossoblù, ospite di Videolina e Radiolina, la diretta dalle 18.30. In apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca, attentato incendiario all'alba in uno dei parcheggi esterni all'aeroporto di Alghero con 62 vetture in fiamme. Sentiamo Franco Ferrando.
1: Stessa ora alle 5 del mattino, quasi lo stesso posto, uno dei parcheggi esterni davanti all'aeroporto di Alghero, stesso proprietario delle attività in terreni distanti tra loro un centinaio di metri e stesso obiettivo, le auto incendiate, 14 nel marzo scorso, 62 questa mattina, 48 completamente distrutte, appartengono alla società salernitana Galdieri Rent, l'incendio anche questa volta doloso, i carabinieri e gli esperti dei vigili del fuoco hanno effettuato i sopralluoghi alla ricerca di indizi, il più evidente è la rete tagliata in una stradina laterale accanto alle auto parcheggiate. Episodio inquietante, l'ombra del racket nelle aree accanto a un aeroporto che continua a crescere nei numeri. Il sindaco Raimondo Cacciotto distingue questi fatti collegati tra loro da altri di minore entità accaduti ad Alghero di recente.
2: Due episodi che colpiscono una stessa attività a distanza di pochi mesi probabilmente sono legati. Adesso aspettiamo l'esito delle indagini, i carabinieri che sono titolari dell'indagine sono già in attività con l'interesse ovviamente della tutte le attività di polizia giudiziaria e faranno il massimo, ne sono sicuro, come hanno sempre fatto in qualsiasi caso sia stato necessario il loro intervento. Distinguerei quella che è la sicurezza urbana da episodi criminali che vanno condannati con la massima forza.
1: Il primo cittadino ha espresso vicinanza al titolare dell'attività, l'imprenditore Stefano Ledda, e ha annunciato che il tema sarà affrontato mercoledì nel comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato in prefettura, cui parteciperà anche il procuratore della Repubblica.
0: Ancora cronaca, Oristano, innocuo il pacco sospetto lasciato davanti alla sede del gremio dei falegnami e intanto è stato identificato il responsabile. Sentiamo Marco Lai.
3: Nessun ordigno né alcunché di potenzialmente pericoloso all'interno del pacco rinvenuto davanti all'ingresso della sede del gremio dei falegnami a Oristano. Davanti alla porta una scatola bianca con una tegola contenente un messaggio dai toni non chiari scritto in sardo. Forse un avvertimento rivolto a qualcuno, ma è da accertare. In città è scattato l'allarme bomba. Sul posto immediato l'arrivo della polizia. Hanno operato Digos, squadra mobile e anche i vigili del fuoco. La zona in pieno centro storico è stata interdetta e sono stati avviati i controlli. Per verificare il contenuto del pacco sospetto si è dovuto attendere l'arrivo degli artificieri giunti da Cagliari che con le dovute cautele hanno aperto la scatola. All'interno materiale cartaceo, una foto della maschera del componitore, della sartiglia e vari oggetti sui quali si concentrerà ora l'attenzione degli investigatori per accertarne la provenienza e capire se abbiano un particolare significato. Di certo contestualmente sono andate avanti le indagini per capire chi avesse lasciato il pacco davanti alla sede del gremio. La svolta, grazie anche alle tante telecamere di sorveglianza presenti nella zona, è stata immediata e una persona è stata identificata. Bisognerà capire se dietro il suo gesto ci fosse una volontà intimidatoria, una minaccia contro il gremio che organizza la sartiglia del martedì del carnevale, o se l'intenzione fosse semplicemente quella di procurare allarme, accusa della quale almeno per ora sarà chiamato a rispondere.
0: Voltiamo pagina, parliamo di continuità territoriale tra ritardi e disagi. Nel pomeriggio si riunirà il comitato di monitoraggio. Mariangela Lampis.
4: Un richiamo formale, troppi inciampi che poi pesano sulla mobilità dei sardi già minata. L'invito a rispettare gli obblighi previsti dal servizio sottoscritto con la regione, voli in continuità cancellati, poi ritardi e quindi l'effetto dei disagi. Questo pomeriggio si riunisce il comitato per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio previsto dal decreto sulla continuità territoriale. È necessario ricordare con chiarezza che la continuità non rappresenta un semplice servizio commerciale di trasporto aereo, la premessa dell'assessora regionale dei trasporti Barbara Manca, che ha chiesto chiesto la convocazione del comitato, ma un vero e proprio servizio pubblico essenziale costruito per garantire ai residenti e alle categorie equiparate la certezza dello spostamento da e verso la Sardegna. Le dichiarazioni dell'assessora che ha aggiunto una certezza che nelle ultime settimane è venuta meno. Del comitato fanno parte un componente nominato dall'assessore regionale, uno dell'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di onere di servizio pubblico. I vettori, si legge nel decreto ministeriale, dovranno adeguarsi alle direttive impartite dalla regione in esito alle indicazioni del comitato entro 15 giorni dalla comunicazione.
0: L'aviazione generale di Olbia è la porta d'ingresso per la Costa Smeralda e prima in Europa per il numero di movimenti giornalieri anche nell'estate del 2026. Dettagli con Silvio Ru.
5: L'aviazione generale di Olbia parla il linguaggio dei grandi numeri. I venti di guerra infatti non sembrano fermare i clienti che per la stagione 2026 scelgono il nord Sardegna e la Costa Smeralda come destinazione d'élite.
6: Abbiamo programmato una stagione in linea col 2025 che è stata record assoluto sotto tutti i punti di vista e ragionevolmente siamo ottimisti anche per il 2026. Essendo considerati una destinazione molto sicura possiamo avere degli incrementi che altrimenti non avremmo avuto.
5: I passeggeri che arrivano all'Eccelsa Aviation con un aereo privato provengono da Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, ma non solo.
6: Dalla Cina, per esempio, da Singapore, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, posti da cui prima non arrivavano in tantissimi, invece ultimamente stanno cominciando ad arrivare un pochino più numerosi e questo ci fa piacere.
5: L'aviazione generale, porta d'ingresso per la Costa Smeralda, anche per quest'anno è prima in Europa, seguita da Nizza.
7: Di quanti movimenti giornalieri parliamo?
6: Ma normalmente superiamo i 100 sempre, 150 regolarmente luglio-agosto, in alcuni giorni superiamo i 200.
5: Aeroporto che non si ferma mai, aperto H24 e poi si conta sull'intesa con lo scalo di Alghero.
6: Con Alghero abbiamo stabilito una fortissima collaborazione, ci permette di parcheggiare lì gli aerei che desiderano stare a terra per un lungo periodo, luglio-agosto soprattutto. L'aeroporto di Olbia è davvero colmo di velivoli, è comodo e produttivo per Alghero e per Olbia, per tutto il territorio.
0: Ci fermiamo, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
8: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: La situazione del Brozzu, interviene il sindacato dei medici ospedalieri che chiama in causa la regione chiedendo quale ruolo assegnare all'ospedale. Intanto parla anche il manager Marcias. Sentiamo Massimiliano Reis.
9: Il presente è il futuro del Brozzu, il più importante presidio ospedaliero dell'isola. Affanni legati a problemi contingenti, posti letto, carenza di personale, il sovraffollamento del pronto soccorso. Resi più gravi dallo stop alle degenze e ricoveri ordinari al Marino e dai lavori al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Affanni che ciclicamente si ripropongono, è successo nei giorni scorsi. Il direttore generale Maurizio Marcias ha chiesto che venisse attivata la procedura di coordinamento con le altre strutture ospedaliere del territorio. Su questi temi interviene il CIMO Sardegna, che rappresenta i medici ospedalieri. Il punto centrale, sostiene il sindacato, riguarda il ruolo che la regione intende assegnare al principale ospedale di alta specializzazione della Sardegna. Occorre una scelta chiara sul modello organizzativo. Intanto il direttore generale dell'azienda Brozzu, Marcias, rassicura i cittadini.
10: Il Brozzu lavora in rete con le altre aziende sanitarie, dà risposte ai bisogni di salute quotidianamente. È un'azienda che ha forza, è il motore di tutta la sanità sarda della parte della città metropolitana. Rassicuro tutti i bisogni di salute sono stati soddisfatti in rete con tutte le altre aziende, come deve lavorare una sanità moderna.
9: E sul coordinamento con gli altri ospedali?
10: Noi siamo costantemente coordinati su tutte le tematiche, per quanto attiene tutte le aree, dall'area chirurgica all'area trapiantologica, all'area internistica, all'area diagnostica.
0: Areus potenzia il numero per le cosiddette cure mediche non urgenti. Sentiamo Gianfranco Locci.
11: Sono numeri di cui siamo abbastanza soddisfatti, oltre 85.000 chiamate dal momento dell'avvio del servizio, la gestione e l'aggancio di 135 postazioni di continuità assistenziale. Siamo ad un bacino d'utenza che è poco inferiore a 1 milione di abitanti.
12: E l'obiettivo è di arrivare a coprire entro l'anno tutto il territorio isolano, raggiungere ogni singolo cittadino. Dalla sede nuorese di Areus svelano dati che confortano per il servizio NEA 116-117. Adesso il numero europeo armonizzato abbraccia anche il Nord Sardegna, il Sassarese.
13: Si tratta dell'implementazione di un sistema organizzativo non solo nei confronti e a favore del cittadino, ma anche nei confronti delle ASL con le quali stiamo davvero percorrendo un percorso di sinergia.
12: Il numero europeo armonizzato convince, di fatto è un servizio telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce ai cittadini risposte per le cure mediche non urgenti.
11: Quando il cittadino chiama, dietro questo numero c'è sempre un operatore per instradarlo verso un servizio utile e la possibilità anche di avere consigli sanitari attraverso l'infermiere di centrale che è sempre presente tutte le ore della giornata.
13: L'obiettivo è quello di portare a regime un sistema che aiuterà tantissimo i cittadini, specialmente in un periodo nel quale la medicina territoriale purtroppo non è presente come si dovrebbe in tutto il territorio regionale.
0: Anche a Sassari è stato completato il passaggio al gas naturale. Sentiamo Maria Grazia Letta.
14: Sassari celebra il completamento della conversione da aria propanata a gas naturale dei suoi 190 chilometri di rete di distribuzione. Un intervento complessivo di circa 9 milioni di euro sostenuti da Medea, che ha completato il passaggio con circa un mese di anticipo, garantendo la continuità del servizio. I sassaresi potranno beneficiare di un risparmio in bolletta sino all'11%.
15: Ma nel breve periodo, proprio grazie al nuovo DPCM Sardegna che è stato pubblicato lo scorso anno, si potrà avere un'equiparazione dei costi del metano rispetto a quelli del continente, finalmente, e quindi i sassaresi potranno avere un risparmio che raggiunge anche il 25% in bolletta.
14: La conversione al gas naturale porterà anche ad una significativa riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, pari all'eliminazione di circa 1.400 automobili in circolazione. Nell'isola Sassari registra la più alta adesione al gas naturale.
15: Abbiamo un tasso di adesione prossimo al 100%, che è il più alto che abbiamo registrato in Sardegna, a riprova del fatto che il servizio a rete è un servizio apprezzato.
14: In Piazza del Comune è attivata l'ultima fornitura di gas naturale con l'installazione del nuovo contatore intelligente Nimbus. Soddisfatta l'amministrazione comunale, che ringrazia per la collaborazione con la società del gruppo Italgas.
16: E questo è un ulteriore passaggio verso l'utilizzo di fonti rinnovabili per una energia sempre più sostenibile.
0: La pubblicità, tra poco parliamo di amministrative del 7 e dell'8 giugno.
17: Pronti a fare il piano di risate?
18: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
19: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet, ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
18: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
19: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
20: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
21: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
1: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
22: Radiolina, meteo.
23: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue questa fase anticiclonica di stampo estivo sull'Europa occidentale e in Sardegna con tanto sole nel pomeriggio, temperature molto elevate, massime fino a 30-31 gradi nelle aree interne dell'isola, qualcosa in meno sulle zone costiere più esposte alle brezze marine. Anche venerdì in prevalenza soleggiato, anche se con qualche annuvolamento sparso al pomeriggio, specie sulle aree interne montuose, che potrà dar luogo proprio sulle vette delle montagne a qualche isolato e locale piovasco. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e il tempo anche sul 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
24: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Parliamo delle amministrative del 7 e dell'8 giugno. Partiamo dalla Barbagia. Facciamo il punto su Seulo e Desulo con Graziano Cano.
25: Ci sono voluti anni anche dopo il referendum nel quale c'era stato un vero plebiscito con oltre il 90%, ma alla fine Seulo è tornato in provincia di Nuoro. Alle prime elezioni dopo questo rientro l'unica lista in campo è guidata dal principale promotore di quel percorso, pronto al suo terzo mandato.
26: Ci riproponiamo con una squadra in parte rinnovata e in parte con gli stessi per una competenza ed esperienza acquisita in 11 anni di un percorso condiviso. Ci rimettiamo in gioco per la nostra comunità e per

0: disposizione del paese quella che è la propria esperienza e quella che sarà l'esperienza del mio gruppo, con la consapevolezza che comunque la comunità ha necessità di essere ascoltata e di essere accompagnata nella soluzione di tutte quelle problematiche che ogni giorno attanaglia il nostro paese come le comunità dell'interno.
1: Sarrabus al voto, Muravera e Villa Puzzu. Sentiamo Maurizio Landi.
2: Le due sponde del fiume Endosa, Villa Puzzu e Muravera, arrivano alle urne in situazioni simili. A Muravera lascia Salvatore Piu, che nelle ultime 5 legislature ha governato per 3, mentre a Villa Puzzu fa spazio alle nuove leve Sandro Porcu, primo cittadino da un decennio. Insomma, al di qua o al di là del fiume Endosa ci saranno volti nuovi, seppur navigati nel campo amministrativo, con esperienze di giunta e consiglio. I due importanti centri, con una forte propensione agricola e una sempre più importante vocazione turistica, nella competizione elettorale vedranno in lizza un uomo e una donna. La parità di genere sulle sponde del fiume Endosa.
3: La prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di riattivare dei tavoli di confronto con i nostri concittadini da un lato, ma anche con i dipendenti dell'ente dall'altro. Ci troveremo dinanzi la stagione turistica già avviata, per cui sarà nostra priorità fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché Muravera si trovi pronta ad accogliere i nostri visitatori.
4: Prima di tutto punterei al decoro urbano del paese, oramai non dico abbandonato ma quasi, alla viabilità, al turismo, a Costa Rei e soprattutto mi permetta di dire alle borgate, che sono state ahimè dimenticate da tantissimi anni.
5: La mia è una candidatura all'insegna della prosecuzione del lavoro che è stato fatto. Sono stata vice sindaco negli ultimi 10 anni e penso che questa squadra abbia fatto veramente tanto per il paese.
6: Dobbiamo tornare ad essere tutti quanti comunità, perché oggi il paese sembra quasi che sia diviso in due parti e il paese invece deve essere unico. Io quello che dico mettendo la mia faccia e la mia voce sempre è quella di avere un paese unito anche con le contrapposizioni del caso.
1: Adesso a San Teodoro con due coalizioni in campo. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
7: Competizione attesa, quella che deciderà il governo locale a San Teodoro, una delle destinazioni di villeggiatura più rinomate della Gallura. Qui la sfida si gioca sul turismo e anche sul rafforzamento delle origini. La sindaca uscente Rita Deretta guida la lista Innoviamo, mentre Alberto Melinu è a capo della coalizione Progetto Radice Futuro.
8: Il completamento del secondo lotto del porto con circa 450-500 posti barca, una nuova scuola, la riconversione della stessa in iniziative di carattere sociale per gli anziani, per i nostri giovani, il completamento di tutto il percorso ciclabile che sicuramente modificherà anche l'asse viario di tutto il nostro territorio, interventi di rigenerazione sempre nelle nostre borgate e poi un'attenzione particolare a una crescita di una delle principali filiere che è il turismo in termini sostenibili e soprattutto in termini di alta qualità.
9: Abbiamo un progetto su San Teodoro che passa per tutti i suoi aspetti, non dimenticando quella che è la comunità di San Teodoro, quindi le sue radici. Vogliamo proporre un turismo che sia anche esperienziale, abbiamo da proporci come comunità all'esterno e tra l'altro questo potrebbe avere risvolti sociali per chi ci vive in termini di miglioramento di servizi e potrebbe avere anche risvolti dal punto di vista economico e occupazionale, perché un turismo di qualità potrebbe davvero migliorare la vita sia ai turisti che ai residenti.
1: Adesso la pubblicità, tra poco l'ultima parte del TG.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Arena Redda.
1: Stasera su Videolina alle 21 torna Radar, un'anticipazione con Nicola Scalo.
12: In questa puntata di Radar ritorneremo al 28 maggio del 2002, quando a Pratica di Mare la Russia e la NATO firmarono un accordo che doveva inaugurare una nuova stagione di pace e oggi il mondo è quello che vediamo. Ne parleremo con l'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina e ambasciatore a Pechino. Parleremo poi degli effetti della guerra sui costi delle imprese e sulla nostra spesa con Francesco Porcu, segretario regionale della CNA. Intanto sta per nascere una società dello Stato, Porti d'Italia SPA. Per il governo è lo strumento di una grande riforma che però taglia l'autonomia delle authority. Il nostro ospite sarà William

0: Adrian Zonca della Segreteria Nazionale Will Trasporti. Claudio Velardi presenterà il libro Siamo stati iscritti al PC iscritto con un altro ex compagno, Chicco Testa. E infine il ricordo di Pinuccio Sciola con il figlio Tommaso a 10 anni dalla scomparsa dell'artista e alla vigilia del Festival Sant'Arte quest'anno sulle connessioni urbane. L'appuntamento alle 21.
1: Torniamo adesso sulla tappa dell'America's Cup a Cagliari, che nei giorni scorsi ha portato nel capoluogo circa 25.000 presenze, ma per Confcommercio gli affari sono stati solo per le attività che si affacciano sul porto. Virginia Devoto.
2: L'America's Cup, ottimo evento, tanta gente, pochi affari.
3: 25.000 presenze a Cagliari per l'America's Cup, ma un successo solo per pochi esercizi pubblici, secondo un'indagine di FIPE Confcommercio.
4: Abbiamo fatto un'indagine su un campione di 200 operatori dove solo un terzo ha segnalato un grande ritorno economico, gli altri fondamentalmente non riconoscono che ci sia stato un'app, non escludendo che sia un grande evento per la città, però in quei giorni non è cambiato niente rispetto all'anno scorso.
3: La Confcommercio promuove il grande evento, ma chiede un maggiore coinvolgimento per la promozione della città.
2: Complimenti all'organizzazione, è veramente bello. Quello che chiediamo è maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria, perché così come abbiamo fatto in altre occasioni e così come stiamo facendo, abbiamo lavorato per la rivitalizzazione dei centri storici. Si potevano organizzare delle attività anche da parte dei pubblici esercizi proprio sotto questo aspetto, per creare ulteriore accoglienza alle persone che vengono.
4: Ma fate tanti eventi del genere, servono per la città, però bisogna interagire con le associazioni di categoria e con i centri commerciali, perché quelle sono le attività e le strutture che sono aperte tutto l'anno nella città e che la conoscono profondamente.
1: Alle 18.30 l'ultima puntata del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina. Il grande ospite sarà il presidente rossoblu Tommaso Giulini. Sentiamo Alberto Masu.
5: La salvezza è conquistata con una squadra giovane, con tanto di tecnico esordiente uscito dalla primavera e con un'alta percentuale di giocatori italiani. Obiettivo raggiunto per il Cagliari e per Tommaso Giulini proprio nella stagione della rivoluzione societaria con l'ingresso di investitori americani. E se il presente è stato quello di una stagione da inserire tra i migliori nei 12 anni di presidenza, ora Giulini dovrà programmare il futuro. A partire dalla sua permanenza, magari per un'altra stagione, alla guida del club e dalle decisioni sul futuro dell'allenatore Fabio Pisacane e del direttore sportivo Guido Angelozzi. Di questo e tanto altro il patron rossoblu parlerà questa sera nell'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta dalle 18.30 su Radiolina e Videolina. Analizzando le scelte dell'ultima annata, ma anche facendo chiarezza sui quadri societari in vista del possibile ribaltone con la maggioranza statunitense che potrebbe essere ufficializzata a breve. Un cambio che dipende anche dalla vicenda stadio, altro argomento caldo sul tavolo. In attesa di conoscere il futuro societario e tecnico, il Cagliari programma il suo precampionato. Con una certezza, i rossoblu si trasferiranno il 22 luglio a Ponte di Legno, sede del ritiro per il secondo anno di fila, e diventano ufficiali le prime uscite. Il 23, prima amichevole stagionale contro la Sampdoria nel campo di Temù, che ospiterà tutte le sedute di allenamento. Il 28, secondo test contro il Modena. Il Cagliari lascerà l'Alta Val Camonica il 1 agosto per trasferirsi a Berlino, dove il 2 sfiderà nella terza amichevole estiva i tedeschi dell'Union.
1: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.

0: Sono le 16:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shua Ifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
3: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale, lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
4: Un uomo ha accoltellato ferendole 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
3: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily Baikar, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
4: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
3: Il tennis, Flavio Cuboli torna terzo turno del Roland Garros, un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco, una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
9: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Folciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
10: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
14: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
15: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
16: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i Bee Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Allora a tutti, su bene gattauso, bene dorrausa, su tre giornali de Sardegna 1, bieuso, intendeuso che le punti snovasa, de oi, cominciauso, come ti sempre, con il titolo su adesso, su mare. Un altro attentato contro un'azienda di macchine a Nolito, in aeroporto de Salighera, bruce de 60 macchine a Brugiarasa, e sa seconda borta in due averghe e mesi. S'indagine si vossa bomba gattara nanti sa sedre su gremio del maestro Sellina in Aristani, se non vi era una bomba manovacu scetti, spoliziotto su anti identificao che ne ci dare vostro. Este c'è tempo su de verifica sa vostra continuità di territoriali noa con aeroplano su collegamento su Aeroitalia annudaus o in arretardo, iscontro l'uso del suo comitato regionale. Zeus operativo su Zeus funzionendo quanti sempre, sfuendo su desu direttore de Subrozzo, Marcia Sappustisi, dei ultimo su disagio su isdottorisi Nantes a Regione, Galia Ressi e su Benidore de Sospirani. Sporzo Valloni de Serie A, su Benidore de Castello, su Mercato, Tommaso Giolini ai 360 gradi, su Presidente Ressi, ospiti dessa trasmissione de Videolina e Radiolina in diretta ai SSMESU. Dunque, sono molto difficili i sindaci, si può scoprire, e chi ne ha donato fuoco a macchina, a Nolito, parcheggiare, accanto all'aeroporto di Salighera, Riviera del Corallo, si attentava in su notte, via ragazzi Mengiano Ghizzi, 5, in su parcheggio dell'azienda Galdieri Rent, in sa provinciale numero 44. Su fuoco era bruciato, brusa 60 macchine, un danno manno, 2 milioni si narra su meri dell'azienda. Luego sono andati in basso i pompieri di Salighera, dell'aeroporto di Polto d'Orra, i carabinieri. Sì. È stato un attentato di sicuro, già a bordo su 14 de su mese marzo, gli ha donato vogo e 15 macchine, sempre in suo proprio parcheggio. Macchine a bruciare, e questo Mangiano Ghizzi vi ha casi tutto nuovo, pronta, posso cominciare de sa stagione stadiali. È stato fatto gran mera, poti sfuggire su dei rappresentanti, si sa politica, imprenditori de sa città di Catalana, su sindaco Cacciotto, a Nagaserberi, si intervento resi stato, ma è stato fatto si può poni appare un altro episodio su denunciauso in mesi passato su mercoledì dessa gira chi entra in sa prefettura dei Tatteri c'è resta un attobio del suo comitato sordini pubblico e possa sicurezza. Non vi era una bomba, vi era un ovacco con entro papperi, altro tipo di burrumballa, asceti, dunque non vi era una cosa pericolosa, su vacu dosanti la savana, anzi sa sedere su gremio dei maestro Sellina in Aristanesi. È una scatola bianca con una pizza su una teula e entro un messaggio totto in sardo. Non si sciri, chi ne vi era questo messaggio. Luego si contare Bauso, poliziotto, su personale esperto, controllare che avviera di avere una bomba. Entro di questa scatola ci viene vista una carazza, sa maschera de su componitori. Il poliziotto si controlla le telecamere di sorveglianza che ci vunti in questa zona, anzi identificavo chi era dei vostri subacco, ma andate a entrare de su gremio, sommeni e stetti denunciavo. Fu dato de trasporto, se si già è tempo su de controllare come tendenti, sa continuità di territoriali in OA con Isario Plano, o il sattobio del suo comitato regionali, che attendere proprio si incarico de controllare che a tutto andendo bene, che non ci vuole problema. Sa verità di però estica problema e disagio su non mancanta. D'ogni arante ci vuole collegamento su hanno daso, aeroplano su cavartiti o arribanta in arretardo. Sa continuità di noesti, un servizio commerciale semplice, come tanto assessora regionali, Barbara Manca, è un servizio pubblico, può donare essa possibilità di sardo su desimmovi, dessa Sardegna può andare e tornare dei suoi continenti. Il sardo su Olinti certezza, sa dunque sa nostro assessore, una certezza che in isultima gira, sa però non c'è stata proprio. In suo comitato regionale ci sono i rappresentanti di dessa regione, del Senac e uno con ogni compagnia di aeroplano su Catraballanta, con sa continuità territoriali.
Sanidade, sa chistione che avvertocca sospirare il brozzo de Castello, sa tradizione denuncia dei dirigenti, si pozzo svolto esaurioso, sicuro svolto a rischio. Su sindacato dei dottori, si ospedaleri, se si interviene, sa regione per intervenire luego, i problemi sono civunti, su pronto soccorso, est sempre planeggenti, a mancare su personale, non si vuole ricoverare tutti i pazienti. Molti problemi, sa capiauso, è soltanto che submarino ha riserrato in su policlinico de Vauli, tutti vedi traballo in suo pronto soccorso. Quindi si passare, dunque, se subrozio est in trau, come ti si narra, in emergenza. Su sindacato dei dottori, se Cimo, Naraga, sa regione, deperi decidi cali aressi su benitori del sospirali, si deperi scioverai un modello organizzativo. Insomma, su direttore generale de Sospirali, Maurizio Marcia, se Naraga, cittadino, pazienti, non si depita riolare, se ostraballendi, in rezza, come ti si narra, con altri ospedali di lavoro. Se os donendi a risposta a chi tenere ha bisogno di cura, se narra Marcia, se os sa forza su motori della sanità in sa città di metropolitana di Casteddu e vunti funzionando tutto il reparto della chirurgia e strapianto della internistica a essa diagnostica di Aici, isfuendo su direttore Maurizio Marcias. Sul voto amministrativo dei Susette, del Sotro, su Mese dell'Ampras, in Barbagio, si vota vinse in Seulo e in Desulo. Seulo in Moestidorra, in sa provincia del Nugoro, sul 90% dei cittadini ha deciso di aici sul referendum, i gusti a camminare stetti a promuovere dessa amministrazione che si candida o cannovuro. Sul candidato sindaco è uno scelto, ricomurge con salista a Seulo. Tradizione, innovazione 3.0. Ho leso chi è su comune, con una squadra nuova, Bonaparte, e portai a innanzi il progetto sul sviluppo della bidda de tutta sa comunità, narra Enrico Murgia. In Desulu, invece, il candidato sindaco su conti d'uso da una parte c'è Gigi Littarru, è stato sindaco del 2010 e del 2020, in moi viene sa lista Desulu nel cuore, si aggiunta che c'è in moi no a rispendio, tutto su dinai cavoriera spendi, che su dinai che ci viene in cascia, narra Littarru. O l'inaga, sa aggiunta, non ha riamministrato bene. S'altra candidata è Alessandra Peddio, un sallista, radici e futuro. Se os pronto, savonni, se esperienza nostra a disposizione dessa comunità, narra Alessandra Peddio, rusche tutto oleus, ascurtai cittadinus e a risolvi tutto in parisi i problemi dessa vita. Sul voto in su Sarrabus si vota in due biddas, fa marsa, possa tradizione del messaio, sa levarore, ma in moi però tutto po su turismo. Se ho sfruttato le biddebuzze, Murera. In Murera si desta andato su sindaco Salvatore Pio, che è arrivato su sindaco a tre volte in sua ultima cinque legislature. In biddebuzzuru, a pulsi si de Dejano, su Sandro Porco Lassara si incarico de sindaco. Dunque, in Isdua Bidda, Taribai, sindico su Noso, si sfida est, intra un uomini e una femmina. Francesca Mattana est sa candidata in Murera. Povrimu, nara issa, o leso un frutto aperto, con i cittadini, dipendenti del suo comune, e sa fai derotto, ma donai servizio ai turisti, che ha già avuto a ribendi in Murera. S'altro candidato est Michele Secci. Aranterottu, narra Isu, tocca traballai sul decoro de sa bidda de Murera, o sa viabilità, costa rei, poi sbrugusu de sa bidda che in moi, narra Isu, vuntirottus abbandonaus. In Bidepuz invece si sfida est intra Denise Piras e Pierpaolo Piu. Ha provato s'avviso sindaco po' 10 anni, narra Denise Piras, o lo si crea traballai, possa continuità e posso bene, tutto sa comunità. Si sfidanti in Bidebuzzu, esti Pierpaolo Pio, de peso torrai a essi una bidda unia, narra Pio, non ci depitesse divisioni, de peso traballai, tutto varis.
Un'altra sfida da importo in un altro comune de sa costera, andaus in Gallura, su comune de Santo di Adoru, una delle località di Sibros Fammarasa in su settore turistico e a pizzo de su turismo, si giocherà proprio si sfida in tre scandidaus. Fundi sa sindica de Imboi, Rita Deretta, con sa lista Rinnoviamo, e si sfidante Alberto Melinu, con sa lista Progetto Radice Futuro. Rita Deretta, narra che su obiettivo è tenere completare su traballo che è stato fatto in su porto turistico, su cantieri si scola, sa vista, poci cristas, sa viabilità di duncas e si intervento su in totis brogus de sa bidda de Santo di Adoro. Quello che è tutto, narra Rita Deretta e osa fortiai, si intervento su posto turismo, può amparai s'ambienti. Su progetto nostro, narra invece su candidato che sfidera sa sindica, Alberto Melinu, è un progetto tutto nuovo, o leso a recuperare i sarreginisi del suo territorio nostro, narra esso, su turismo de Piressi, un turismo de qualità di Artia, e su migliorare servizio, su narra ancora Melinu, con un turismo de qualità di, e su migliorare sa vita dei turisti e sa vita dei residenti sicuri. Commenti Donia Giobbia, no testa, sono io ora in videolina, sta trasmissione in radar in cura di Nicola Scano con s'ambasciatore Ettore Segui, sarà fuori dai desarrelata, sarà intra San Nato e sa Russia, il suo effetto su dessa guerra e sul Golfo Persico, questa azienda, dessa Sardegna, su ospiti, esti Francesco Porcu, che è il suo segretario regionale dessa CNA. E nascendo i porti d'Italia, SPA, un'altra società di statali, Italia Cambiaevo e Sporto de sa Sardigna, a rispondere William Zonca, su segretario regionale de sa Will Trasporti. E ancora su libro de Claudio Velardi, su titolo esti Siamo stati iscritti al PC, un libro che ha riscritto in pari con Chicco Testa. E su ultimo sammento de Pinuccio Sciola, artista de Santos Parau, morto de Giannos a Eoi, fuori della sua villa Tommaso Sciola. No testa, dunque sa a Snoi Orsa, radar in videolina in cura di Nicola Scarno, con sa regia de Beppe Passavanti. Buon su sport, su palloni de Serie A, su presidente del suo castello Tommaso Giulini, a partecipare oggi ai 6:30 a si trasmissione il Cagliari in diretta, in radiolina e in videolina pure. Sarà fuori dal suo castello dei Moi, ma brusche tutto del suo Benidori, del suo castello, del Sarribo, dei soci su americano, su Sarvesa o Carno, e sta arrivare in maniera tranquilla, manca che nessuno azzicchiereddo pigavo in sua ultima parte della stagione, in Moi però toccherà prontai sa stagione 26-27 e stifoso su Olintisciri chi ne aresi sa allenatori aresi confirmau Pisacane chi ne ara chi è su mercato aresi d'or su direttore sportivo Guido Angelozzi e appostesi sa questioni così importanti forse sì e gusto de si stadio no un argomento gallente in mera in su mentre si sa societati ha già deciso una parecchia partita sa de allenamento su che andava in su mesargiolas e in su mesaustu su 23 de su mesargiolas su castello la giocai contra sa Sampdoria in sa retiro de Temu su 28 invece sa giocai contra su Modena un'altra partita di allenamento e su 2 de su mesaustu in Berlino una sfida con la squadra tedesca, esti sa Union. Io sono Cababo, e gusto edizioni Muru, si torno grazie alla vostra attenzione, si intende, io sono, si bieuso, a edizioni che belle, un saluto ai tutti.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
5: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Orgo presentato sul palco di Ignos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: La sento nell'aria.
10: Che cosa?
9: La stagione del divertimento! Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
10: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
9: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
1: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue questa fase anticiclonica di stampo estivo sull'Europa occidentale e in Sardegna con tanto sole nel pomeriggio, temperature molto elevate, massime fino a 30-31 gradi nelle aree interne dell'isola, qualcosa in meno sulle zone costiere più esposte alle brezze marine. Anche venerdì in prevalenza soleggiato, anche se con qualche annuvolamento sparso al pomeriggio, specie sulle aree interne montuose, che potrà dar luogo proprio sulle vette delle montagne a qualche isolato e locale piovasco. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e il tempo anche sul 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sardana, pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba, con ospite Davide van des Vroos.

0: Podcast. Pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
5: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
5: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
6: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
5: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radiolina, Radio Notizie.
10: Benvenuti da Maria Angela Lampis. Attentato incendiario questa mattina all'alba in uno dei parcheggi esterni dell'aeroporto di Alghero. A fuoco 62 auto. Il secondo episodio in due mesi. Allarme, criminalità organizzata. Restano in carcere i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis e il quartiese Daniele Campus, accusati dell'omicidio di Leonardo Moci, 23enne ucciso a Monserrato il mese scorso. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta presentata dagli avvocati. Oristano, innocuo il pacco sospetto lasciato davanti alla sede del gremio dei falegnami. All'interno carte e oggetti. Ora al vaglio della polizia ha identificato il responsabile. Continuità territoriale, ritardi e disagi. Nel pomeriggio il comitato di monitoraggio su richiesta dell'assessora regionale dei trasporti, un richiamo al rispetto degli oneri di servizio. E da Ryanair un duro attacco alla regione, tempo che smetta di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale inaffidabili e si concentri invece sull'investimento in collegamenti sostenibili a tariffe basse, abolendo l'addizionale municipale regressiva. La situazione del Brozzo, interviene il sindacato dei medici ospedalieri che chiama in causa la regione e decida quale ruolo assegnare al più importante ospedale dell'isola. Il direttore generale Marcias rassicura: pienamente operativi con tutti i servizi. L'America scappa a Cagliari, ha portato oltre 25.000 persone nelle tre giornate di regate, ma per Confcommercio gli affari sono stati solo per le attività che si affacciano sul porto. Il presidente rossoblu Tommaso Giulini sarà ospite questa sera alle 18.30 nell'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina, ufficializzate intanto le prime amichevoli a Temù. È tutto, buon proseguimento di giornata da Maria Angela Lampis.
11: I want it to be free!
12: Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Glovo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
16: Inequivocabilmente Pan.
17: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
18: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
19: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
20: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina in diretta dalla Costa Smeralda.
21: Ed eccoci qua, buon giovedì sera, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino al 18 perché da oggi parte Casa Cus speciale ateneica con Andrea Matta proprio a partire dalle 18. Ma noi partiamo subito con la nostra migliore musica e partiamo dalla nuova di Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire, benvenuti, questa è Radiolina.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, una buona giovedì sera, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Christian Asaro e ci colleghiamo subito con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Christian, grazie e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di Ateneica.
1: Esatto, perché parte questa sera, quindi il 28 maggio fino al 6 giugno, Ateneica. Sì. Bastano i numeri per descrivere appunto l'edizione di quest'anno: 3 palchi, 40 artisti, musica, sport, socialità, 10 giornate di fila nel cuore, insomma, di Cagliari. Quindi l'appuntamento che ormai da alcuni anni scandisce l'inizio dell'estate è tra i più attesi dell'anno e inizia proprio questa sera negli spazi del CUS Cagliari. Radiolina, giusto ricordarlo ancora una volta, sarà media partner ufficiale.
0: Certo, e poi ricordiamo che più tardi alle 18 ci collegheremo proprio con Andrea Matta live da Ateneica, infatti Radio Smeralda andrà in onda fino alle 18. Dicevi, esatto, caro Guglielmo?
1: No, dicevo che appunto saremo presenti fra tornei dove pensa ci sono 2400 iscritti, quasi 700 squadre in gioco, insomma numeri da capogiro, eventi collaterali e concerti. Che dove per citare 3 artisti che parteciperanno, Dito nella Piaga, Roccadeo e Giancana, insomma, sì, ci sarà davvero da divertirsi per tutti i gusti, quindi musica, sport, tanta gente, tanti giovani, dai, non si può mancare, la città si come posso dire, prende vita e l'estate comincia quando Ateneica inizia.
0: Assolutamente, quindi lo ripetiamo, da oggi fino al 6 giugno appuntamento con Ateneica. E allora grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie mille Christian, buonasera a te e a tutti, ciao!

0: Justin Rex e See You su Radiolina nel nostro giovedì sera alle 17:16 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara e tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17:30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Pronti a fare il piano di risate?
9: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
10: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19:30.
9: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.

0: Bossa nostra, la nuova di Gaia su Radiolina alle 17.23. Adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneSarda.it. Ci sono le ultime notizie con Angelica De Enrico. Ciao Angelica, ben ritrovato.
1: Ciao Christian, buonasera a te e buonasera a tutti. Allora,
0: sì.
1: Certo, iniziamo. Allora, questo pomeriggio apriamo il sito unionesarda.it con l'attacco, il durissimo attacco di Ryanair alla regione. La compagnia aerea ha definito bizzarra la decisione del Consiglio regionale di bloccare la proposta presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu di abolire l'addizionale municipale per i cittadini sardi. E bizzarro anche il rifiuto della proposta avanzata dalla compagnia, che avrebbe generato, si legge in una nota, oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, con un più 40% di crescita, 4 aeromobili aggiuntivi e una nuova base nel nord Sardegna, con la creazione di oltre 900 posti di lavoro, oltre a nuove rotte internazionali. Il vettore irlandese, per bocca del Chief Commercial Officer Jason McGuinness, è stato durissimo. È tempo che la Sardegna smetta, dice McGuinness, di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale inaffidabili e si concentri invece sull'investimento in collegamenti sostenibili a tariffe basse, abolendo l'addizionale municipale regressiva come hanno già fatto altre regioni italiane. Passiamo adesso alla cronaca. C'è uno sviluppo sul delitto di Leonardo Mocci. Restano in carcere i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis e il quartese Daniele Campus, i tre accusati dell'omicidio del muratore di 23 anni ucciso a Monserrato il mese scorso. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta presentata dagli avvocati, che avevano appunto chiesto la revoca della misura cautelare per l'assenza dei gravi indizi. Un ricorso che in realtà era rimasto per giorni a carte coperte fino a ieri. Ce ne eravamo occupati anche ieri, perché per quasi due ore l'avvocato Floris, l'avvocato dei fratelli Tunis, ha contestato da cima a fondo tutti i gravi indizi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare, ma oggi appunto è arrivata implacabile la decisione del Tribunale della Libertà. Per tutti e tre, nessuno dei tre verrà scarcerato. Ultima notizia, sta facendo il giro del mondo l'eliminazione a Roland Garros di Jannik Sinner. È stata una partita veramente difficile da vedere, perché il numero uno del tennis mondiale era a un passo dalla vittoria durante il terzo set contro l'argentino Cerundolo, quando a un certo punto ha accusato un malessere forse legato al caldo, non è ben chiaro, e ha cercato di proseguire in grande, ma era visibilmente in grande difficoltà, per cui ha subito piano piano la rimonta dell'avversario, che alla fine ha vinto, ha conquistato il passaggio di turno al quinto set. Una sconfitta, un KO molto pesante, che interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive. Già c'è stata una prima conferenza stampa di Sinner, che ha provato a spiegare. Ha detto che a metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo. Può succedere, difficile da accettare. Adesso vedrà insomma con il suo team che cosa è successo e quali sono le prossime mosse. Però diciamo, in conclusione, ha detto: c'è tempo per recuperare e ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Quindi direi che, facendo gli auguri di pronta ripresa, certo, per Jannik Sinner, per il momento, come sempre, è tutto. Tutte le notizie e gli aggiornamenti sempre su unionesarda.it
0: o sull'app Unione Digital. Grazie mille come sempre ad Angelica De Enrico. Auguro a te e a tutta la redazione una buona serata e un buon lavoro.
1: Grazie, ciao.

0: Dal 2015 su Radiolina, state con noi perché tra poco parliamo di concerti a Palazzo
1: Radio
0: Reggio.
1: Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
6: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1 luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce, comunicare è semplice.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
13: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, il 2 giugno il Palazzo Regio di Cagliari ospita il concerto I Suoni della Libertà, l'evento finale della rassegna primaverile firmata dall'associazione Porrino, e ai nostri microfoni ritroviamo il direttore artistico Ignazio Perra. Buonasera maestro, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi, ben ritrovati. Sì, il 2 giugno andremo a chiudere la nostra rassegna, diciamo, primaverile dei concerti a Palazzo Regio, e lo facciamo in maniera particolare perché dedichiamo il concerto a quello che è la ricorrenza degli 80 anni dopo la proclamazione della Repubblica in Italia, e sarà un percorso tra storia, cultura e radici popolari, appunto per commemorare e onorare questa giornata. E lo faremo con un organico particolare, una string orchestra, 13 componenti, archi, e ci sarà pure un percussionista, quindi tutto affidato alla direzione della maestra Giorgia Cugia.
0: Sì.
1: Avremo una serie di brani, come sempre facciamo, una ventaglio di diversi autori, quindi partendo dal Nino di Mameli, giustamente è d'obbligo, poi passeremo per Mozart, Respighi, Grieg, Sibelius, fino ad arrivare allo spaccato solito per omaggiare la Sardegna, e lì avremo un brano scritto da me e mio fratello Pasquale, Lughe vita mia, e poi un arrangiamento particolare di Non potrò riposare che ho curato io, mentre l'arrangiamento di Lughe vita mia per archi l'ha curato Francesca Piero.
0: Perfetto.
1: E ringraziamo per tutto questo la Regione Autonoma della Sardegna, la Città Metropolitana di Cagliari e l'associazione Porrino di Elmas.
0: Perfetto, allora grazie mille caro maestro. Adesso noi invece ci colleghiamo con il maestro Giorgia Cugia.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Il concerto lo aprirete in questa bella serata con l'Inno di Mameli.
2: Certamente.
0: Come lo definisce lei? Non è un semplice protocollo, però è un inizio di una riflessione sull'identità.
2: Assolutamente, un'identità che in realtà noi appunto ci teniamo proprio come gruppo d'archi. Tra l'altro è molto interessante l'arrangiamento perché sì, insomma non è solito sentirlo così. Avremo poi il supporto per fortuna anche delle percussioni, quindi comunque ci sarà quell'ufficialità che ci danno le percussioni, quella ritmica che ci possono dare, e quindi avremo questo bellissimo supporto, e poi noi faremo col nostro gruppo appunto l'inno intero con questa trascrizione.
0: Poi il programma si allarga a tutta Europa unendo diversi compositori fino ad arrivare alla musica della tradizione isolana. Dal punto di vista tecnico e interpretativo, come dialogano gli arrangiamenti per orchestra d'archi con l'anima più autentica e tra virgolette orale delle radici musicali della nostra isola?
2: Non è semplice perché quando si trascrive o si scrive per un insieme d'archi, chiaramente bisogna rappresentare quello che è il suono che si vuole, che si desidera per quel determinato strumento. Quindi bisogna tirar fuori sicuramente un certo tipo di lavoro con i ragazzi, il gruppo con cui io lavoro, di insieme, e collaudare tra virgolette, diciamo così, le varie parti che compongono poi il pezzo, no?
0: Quindi appuntamento il 2 giugno al Palazzo Regio di Cagliari, che ospita questo concerto I Suoni della Libertà. E allora grazie mille al direttore dell'orchestra, il maestro Giorgia Cugia, o la maestra Giorgia Cugia.
2: Grazie.
0: Per essere intervenuto ai nostri microfoni. Auguro a lei
2: grazie
0: un buon lavoro e un buon concerto.
2: Grazie mille, vi aspettiamo. Ore di

0: Merkel in Cremont, DNC ends up su Radio Giulina nel nostro giovedì sera. Tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Edicola, scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
3: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
2: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
3: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue questa fase anticiclonica di stampo estivo sull'Europa occidentale e in Sardegna con tanto sole nel pomeriggio, temperature molto elevate, massime fino a 30-31 gradi nelle aree interne dell'isola, qualcosa in meno sulle zone costiere più esposte alle brezze marine. Anche venerdì in prevalenza soleggiato, anche se con qualche annuvolamento sparso al pomeriggio, specie sulle aree interne montuose, che potrà dar luogo proprio sulle vette delle montagne a qualche isolato e locale piovasco. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e il tempo anche sul 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Talk to You su Radio Linea, nel nostro giovedì sera 17:50 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso le anticipazioni e consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, noi ovviamente stiamo ancora sulle questioni della sanità, sui medici che stanno rifiutando tantissimi di andare in questi nuovi nuovi ambulatori di prossimità, insomma queste specie di case della salute che sono ritenute assolutamente inappropriate. Parliamo poi di Ryanair, perché la scelta della regione di non abolire la tassa d'imbarco, che è fortissimamente voluta da Ryanair, cosa che hanno fatto anche alcune altre regioni, non tutte ma alcune sì, viene aspramente contestata dalla compagnia, che dice non la abolisce, perderà 2 milioni di passeggeri e 900 posti di lavoro in più. Cioè è molto molto molto dura, dice siamo delusi dalla decisione miope della regione Sardegna di respingere la proposta, e da un certo punto di vista è molto preoccupante, perché tutti oggi sappiamo quanta importanza hanno i voli di Ryanair, che di fatto rappresentano una forma di continuità. Sulla cronaca siamo ovviamente su questo incendio monster di Alghero, con 80 auto bruciate e che fa a molti parlare nuovamente di mafia, come era già successo, come se ci fosse una qualche disattenzione da parte di chi indaga su quello che sta succedendo nella Riviera del Corallo. Giulini è il nostro personaggio, c'è una grande intervista e comunque ha molto da dire, col Cagliari che si è tutto sommato salvato.

0: Rain on me, Lady Gaga, Ariana Grande per salutarci, cari amici. Se vi va, io ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbiamare alle 17 fino alle 18, perché tra qualche istante ritorno a casa Cus Cagliari, speciale Ateneica in diretta con Andrea Matta e tanti ospiti. Da Cristian è veramente tutto, un'ottima serata con Radiolina. Se vi siete persi qualcosa, beh, trovate tutto sul nostro sito internet radiolina.it. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 57 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
4: Un contractor italiano

0: Milano, Alex Pineschi è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
1: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
0: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni, altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa condariale di Ancona.
1: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. E la foto che ha scattato l'ultimo rapporto Eurispes, che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva ogni mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati poter arrivare alla fine del mese.
0: Tennis, tutta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Serrandolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato essere costretto a uscire brevemente dal campo al rientro la onta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al suo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
1: Per ora tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Ehi, mamma nostra! Siamo centinaia da visitare liberamente con Penthouse Weekend Max.
2: Dove?
3: In tutta l'Italia, il 6-7 giugno.
2: Con le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Una cittadina isola.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il senso dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror. Prova grazie a Eolo Casar 2 mesi. Copertura con su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Vuoi un'energia tutta qua? Senza Plenitude per la luce puoi consumare ugualmente energia solare. Hai adotto un elon omaggio a 12 metri e se usi l'energia quando il sole conviene, senza installare l'impianto fotovoltaico. Copri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nel Planet Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premi che da fino al 30 maggio per nuovi clienti luce con contatore intuitivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio, Radio Tizio.
8: Buonasera a Teresa Pirda. Pianer definire bizzarra e in un comunicato la decisione del Consiglio regionale di bloccare la proposta di abolire l'addizionale municipale per i cittadini sardi. Se la segna non abolirà l'addizionale, se l'ha comunicato, non solo perderà la crescita pista nella proposta, ma corre anche il rischio di perdere la capacità a favore di cati più competitivi. Riunito oggi il comitato per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio previsto dal decreto sulla comunità territoriale, convocazione che si è resa necessaria dopo i disagi per voli tardo cancellati che hanno portato la regione a richiamare formalmente Aero Italia. È stato incendiario questa mattina all'alba in uno dei parcheggi esterni all'aeroporto di Alghero, poco 62 auto, è il secondo episodio in mesi, e adesso scatta l'allarme criminalità organizzata. Mercoledì in prefettura ha convocato il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Restano in carcere i fratelli egliaritani Gianmarco e Filippo Tunis, il quartese Daniele Campus, dato l'omicidio di Leonardo Mocci, il 23 ucciso a Monster il mese scorso. Il tribunale del riesame rigetta la richiesta presentata dagli avvocati. Chiusura notturna sulla strada 131 Carlo Dice dalle 22 di oggi sino al mattino domani per consentire lavori al nuovo vincolo di Marco Mermul. Già l'ho comunicato l'ANAS spiegando che intervento servirà per operazioni solamente posa travi del cavalca in costruzione. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Comer Bos al chilometro 148 e 600 e Capeda al chilometro 152. La situazione di Brozzo intende il sindacato medici ospedalieri che chiama in causa la regione e decide quale ruolo assegnare più importante dell'edilizia. Il direttore generale Arcia intanto rassicura pienamente

0: stata bella emozione, anche perché comunque è un torneo anche questo storico, molto seguito da tutti gli studenti universitari, quindi si crea sempre un bel clima, un ambiente, anche la parte della premiazione, del palco è sempre suggestiva. Riguardo alla mia tecnica, diciamo che l'ho vissuta in vari vesti, l'ho vissuta prima da studente universitario, dal 2016, lontano 2016, svecchiando, poi da tecnica del CUS, quindi un po' più intero, un anno volontario, quest'anno da lavoratore per Diniti, sicuramente avrò più responsabilità, però allo stesso tempo vedo l'ora di scoprire che cosa mi riserverà questa nuova avventura. Sono molto stimolato, fortunatamente abbiamo creato un bel team, super positivo e... Insomma, mi sta mettendo nelle condizioni di vivere serenamente in maniera molto stimolante.
1: Insomma, ovviamente se mi ha usito la zona di Nicriville, venite a trovarci e le trovate insomma di fronte ai campi d'occhi, sperato per chi pratica quotidianamente Cagliari, se no è all'ingresso, diciamo, sulla destra, in fondo, possiamo dire così, ecco, ma comunque vicino ai campi che poi diventeranno. Grazie Claudio, grazie Claudio per essere stato con noi. Io chiamo invece qui a fianco lì Ebra, venite ragazzi, venite qua, ecco, diciamo ma con Marcello io. Potrei, condizionale che dico subito, potrebbe non essere, perché la data è 12 giugno, lo diciamo così, ormai tanto ce l'ho svelato questo piccolo cano, quindi insomma, siccome questa è casa bus, ok, quindi sono 8 anni di duro lavoro, di case costruite pezzo per pezzo, mattone per mattone, spiaggine per spiaggine, interiste per interiste, io però non è che posso lasciare, giustamente, le persone che seguono il nostro format sui social, in radio, a qualcuno di cui mi fido, e siccome non c'era nessun altro, perché siamo solo noi, vabbè, quasi chiedo a questi due giovani, quindi nel caso in cui io dovessi mancare per motivi molto bellissimi, non mi sporate niente, lasciate tutto con me, andate a mangiare scimmia, come vuol dire qualche anno fa, non cate niente,
2: No, no, io sono del parere che le gioie devono arrivare il più presto possibile.
1: No, ma non vi preoccupate, io tornerò, non è che io ci ammolo tutto quanto, se siete tranquilli, io faccio le mie cose, poi vado via, diciamo, vado a fare il mio nuovo lavoro, scherzo ovviamente. Io personalmente credo molto in Yuri, che in brava ci ha rattato quest'anno tutti i settori del CUS, insomma, fare un lavoro importantissimo, molto bello, perché ci ha permesso di raccontare le cose che noi riusciamo sempre a raccontare sui nostri social, che sono un timino, ecco, più istituzionali, mettiamola così. Tu ci hai messo del tuo, ti sei anche divertito, racconta la canoa.
3: La canoa è stata divertente perché non ero salito in canoa, era una giornata particolarmente ventosa, quindi la canoa è andata conto suo e io ho imbalito le onde praticamente, però no, dai, è stato figo, mi hanno spiegato come fare, ma ho provato anche tutti gli altri sport tranne la danza ritmica, comunque tengo alla mia dignità.
1: No, gestica ritmica, non danza, danza ritmica, poi vengono a picchiare me perché dai informazioni agli altri, quindi
3: tranne quella non l'ho fatta per tetto dello sport. E poi sì, è stato, diciamo, bello conoscere le persone, conoscere i mister, a volte la dirigenza direttamente, è stata una figata, lo farei.
1: Io però se ti immaginavi così, cioè nel senso hai vissuto un po' economica in questi anni, hai tutti i settori, abbiamo un po' anche da racconto da quello che ma tu sei stato con Cuscagliari, te immaginavi così?
3: Allora, io il Cuscagliari l'ho conosciuto tramite Atenica, quindi gli sport, dicevo, la tecnica con gli sport, però non sapevo derivare dalla più sportiva che dietro, che cavolo, ne ha 12, sparsi poi, oltre che nel centro di Cagliari, anche un po' qua o là, qui è stato un piacere scoprire pian piano, questo, sì.
1: Beh, diciamo, finito uno, abbiamo iniziato a mettere in mezzo all'altro, perché ci siamo divertiti con te anche sui social a raccontare quello che è stato il cammino dei campionati nazionali universitari, CNU, che sono in corso in questo momento nella Piemonte orientale, se non sbaglio la nostra squadra di volo ha perso in semifinale con i nostri ragazzi, ma ovviamente, ecco, gli altri sport proseguiranno, c'è la tica leggera che sta nel fine settimana, ci sono tanti altri sport che dovranno ancora, ecco, scendere in campo. Tu hai raccontato quella fetta, diciamo, di sport che non abbiamo mai raccontato, cioè insomma rappresentati universitari, ricordiamo, sono di unica un poco succede a Tenica, ma che insomma riescono ad arrivare a CNU a un minuto, anche meno.
2: Dai, in realtà prendere le redini del controllo e il lavoro di là no, perché comunque insomma bisogna dare anche meno, ecco. Però anch'io mi sono divertito, sebbene il mio lavoro è stato insomma leggermente meno incisivo dal punto di vista del contenuto, è sicuramente un lavoro che continuerei tranquillamente a fare per insomma anche finché non ti senti giovane, davvero ti fa sentire un lavoro che ti fa sentire davvero giovane, sei in mezzo a tanti ragazzi, poi insomma con i tuoi coetanei, no? Quindi finisce l'allenamento, fai video e poi ti trovi a parlare

0: collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistieddu.
1: Cagliari Metta.
2: Bentornato al Cagliari in diretta. Si usa la stagione del Cagliari, chiusa col botto con la vittoria di San Siro, e si chiude anche la stagione del Cagliari in diretta. Proviamo anche noi a chiuderla, giusto Alberto,
3: col botto.
2: Ci stiamo per collegare con il presidente del Cagliari, Tommaso Giugini, e ci racconterà appunto questa stagione, o magari che quello che succederà nei prossimi scenari. Ti aspettavi la vittoria di Milano?
3: No, non me l'aspettavo, non se l'aspetta nessuno, penso che non se l'aspettassero soprattutto i tifosi del Milan e gli stessi giocatori del Milan. Quindi non ha fatto cose clamorose, ha fatto la sua partita, con quella leggerezza, come aveva parlato Isacana, forse proprio tu gli hai fatto la domanda sulla leggerezza. Dice, con la testa un po' lì potremmo provare a fare quello che abbiamo provato in allenamento, cioè, benissimo. Praticamente la palla non l'ha vista.
2: Sì, che poi era un concetto questo della leggerezza, dal quale avevo sentito parlare da Allegri quando allena il Cagliari. Proprio lui l'ha dovuta subire. Il Cagliari che chiude con 7 punti più rispetto alle ultime due stagioni, quindi Pisacane meglio di Nicola, ma Pisacane anche meglio di Ranieri. Pisacane che è uscito proprio vincitore, uno dei grandi vincitori di questo campionato.
3: Sì, è stata la commessa del Presidente Giugini, ne parleremo infatti poco in collegamento. Una scelta, diciamo la verità, intanto con un posto alla bocca, la prima esperienza.
2: Dopo tu hai morto la bocca?
3: A me non riesce neanche. Possiamo dire che noi quando siamo andati alla finale della Coppa Italia Primavera, ci siamo guardati, eravamo a aprile, ci siamo detti, stiamo parlando con quello che probabilmente l'anno prossimo sarà l'allenatore del Cagliari. Si vedeva che c'era questa... l'idea di rischiare in un Cagliari dove non rischia mai nessuno, e Cagliari l'ha vinta questa scossa.
2: Poi l'ha vinta a 160 gradi, perché l'ha vinta con l'allenatore giovane, la vince soprattutto con i giovani, perché l'abbiamo sempre detto volte, no? Tutti si scuotono un po' la bocca, riempiono un po' con i giovani, però il problema è farli giocare. Pisacane li ha giocare chiaramente sostenuto dalla società e dal presidente Giulini, che vedo qui collegato, ecco, con noi. Buongiorno, buonasera presidente.
4: Ciao Fabiano, Alberto, buonasera.
3: Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera e complimenti. Secondo me questo adesso anche gli altri sono state fatte delle cose importanti, però con Ranieri si pensava, di Ranieri si pensava di aver vissuto delle emozioni indelebili. Quest'anno secondo me sono state vissute delle emozioni solide, concrete, di prospettive, con un allenatore giovane, con tanti giovani, anche di prospettiva, alcuni importanti, con un risultato, questi 43 punti che chiedo presidente, aspettavi?
4: Sicuramente ci speravo, è un percorso solido che viene da lontano, un percorso al quale lavoriamo quando Isacchiano è entrato prima nel staff di Liverani, poi è iniziato il suo corso nel settore giovanile, hanno piano piano scelto i suoi collaboratori, è un percorso che viene ovviamente dall'anno, ma perché ci si è conosciuti prima dal calciatore e dopo dall'allenatore, è un percorso che tutto il club ha dovuto portare avanti, infatti ci tengo a ringraziare tutti quelli che anche quest'estate poi fortemente appoggiavano questa scelta, da Nicola Riva, dell'Usai, a chi ha fatto lavorare Fabio nel settore giovanile, Bernardo Mereu, Piergi Carta, Oscar Riu, tutto il club che in realtà ha scelto Fabio e che da anni lavorava per poter finalmente unire il lavoro fatto a livello del settore giovanile con un'esplosione in prima squadra. Poi chiaramente il mister è stato bravissimo a scaricare tutto questo lavoro, ma se non conosci da dentro il club, sicuramente al primo anno dell'allenatore in Serie A è complicato fare il lavoro che ha fatto, e ovviamente siamo tutti felicissimi.
2: Ci togliamo subito il dente, il rinnovo del contratto di Pisacane è automatico con la salvezza, però i contratti abbiamo il valore che hanno nel carro, quindi te lo chiediamo, Fabio Pisacane confermato anche per la prossima stagione?
4: Ma c'è una condivisione di valori di fondo, c'è sicuramente una reciproca stima, una reciproca conoscenza, oltre che un amore per la Sardegna, un amore per questa maglia, quindi il contratto credo sia l'ultimo dell'ultimo problema, sicuramente gli verrà allungato, gli faremo un biennale, magari anche un biennale con opzione su una

0: questa stagione. L'importante è migliorare, l'importante è capire come possiamo migliorare. Ci sono sicuramente tantissime aree nelle quali possiamo migliorare, la disciplina, la cultura del lavoro, tutto ciò che accompagna la performance di questi ragazzi, dall'alimentazione all'integratore, alla prevenzione, agli esercizi individuali che sono fondamentali per i giocatori giovani, quindi vuol dire che probabilmente molto ulteriormente ad allargare lo staff del mister. Possiamo migliorare su tante cose, siamo convinti entrambi, sono convinti tutti quelli che lavorano con lui, quindi sono fiducioso che l'anno prossimo questo percorso possa continuare e toglierci altre soddisfazioni. Noi quest'anno, se vi ricordate, a inizio stagione abbiamo sottolineato tutti che avremmo voluto vedere per il Cagliari fare tutto sul campo, indipendentemente dai risultati, e credo che questo è un grande orgoglio, perché soprattutto con i grandi con cui in passato eravamo abituati, soprattutto fuori casa, qualche volta anche in casa eravamo abituati a prenderci delle sculacciate. Io credo che quest'anno siamo riusciti a dimostrare sempre di essere in partita, di tenere testa a tutti e di dare tutto fino all'ultimo minuto. La partita a Milan, chi ha visto la nostra partita con l'Inter, penso che nel primo tempo si è reso conto di cosa è il Cagliari, di cosa potesse essere il Cagliari San Siro, perché noi facciamo un primo tempo con l'Inter molto simile alla partita che abbiamo fatto a Milano per 90 minuti. Purtroppo poi con l'Inter quest'anno non a caso ha vinto Scudetto nel secondo tempo, poi a un certo punto una realizzazione, se ricordo bene, di Zeppere di Mina, siamo andati su 1-0, non siamo più riusciti a imporci nel gioco e poi siamo un po' persi la partita in mano. Ma già con l'Inter, secondo me, si vedeva che poteva fare questa partita, e questa partita ovviamente è frutto del loro dal primo giorno di ritiro, perché quando tu vai sui campi a grandi squadre riesci comunque a imporre il tuo gioco, non solo a difenderti, a proporre qualcosa, vuol dire che poi c'è un lavoro di fondo, come vi dicevo, parte da lontano, e che è stato importantissimo da parte del mister e di tutti quelli che hanno collaborato con lui.
1: E si è parlato tantissimo in questi mesi, perché è stata una squadra, una società che è andata in contendenza, il campionato italiano che venisse un campo non male, oppure questa era l'idea, la prima idea del Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, quando arrivò nel 2014. L'idea era quella di creare una squadra giovane e con tanti giocatori italiani. Si può dire che Cagliari ci ha messo un po', però finalmente è arrivato questo obiettivo.
0: Ma voi mi vedete frizzato come mi vedo io o mi muovo?
2: Sì, un po', mi dico.
0: Okay, mi spiace, si vede che il collegamento non è dei migliori, ma l'importante è che mi sentiate bene.
2: Assolutamente, quello sì.
0: Sì, beh, sicuramente il lavoro a livello di settore giovanile è un lavoro sugli anni. Noi poi abbiamo tra virgolette anche subito a un certo punto un cambiamento sulla metodologia quando Mario Beretta ha deciso di andare al Milan, nel settore giovanile del Milan, quindi abbiamo poi ricominciato con Bernardo. Chiaramente quando si lavora da sotto ci si mette anni a raccogliere frutti, ci si mette anni a portare i cavuoti, gli drissi, a giocare già partite importanti, peraltro a inizio stagione, non solo a fine stagione dove magari avete apprezzato altri ragazzi, quindi sì, c'è grande soddisfazione. Sugli italiani in realtà da sempre, dal giorno del mio arrivo, io credo che è importante per noi, perché è una nostra responsabilità non solo portare avanti i quattro mori, ma portare avanti anche il paese nel quale siamo, perché è la nostra responsabilità. Quindi questo me l'ha insegnato un po' il presidente Squinzi, che è stato mio presidente anche in Confindustria, in Federchimica. Lui, se vedete, magari meno quest'anno, ma il Sassuolo dei primi anni era la squadra più italiana d'Italia. Io ho sempre cercato di lavorare con tanti italiani, poi chiaramente ci sono gli anni in cui magari hai bisogno di integrare con qualche straniero, ci sono gli anni in cui magari hai qualche sardo in più. Su questo credo che siamo sempre stati coerenti negli anni. Sicuramente quest'anno siamo riusciti a portare anche più giovani, non solo più italiani. Poi ci sono state le intuizioni, tipo quella meravigliosa di Angelozzi su Palestra, che hanno ancora di più aiutato a mettere, fra virgolette, il prodotto in bella mostra.
1: A proposito invece di giovani e italiani, abbiamo parlato prima di Pisacan, una scommessa, c'è stata sempre una fiducia estrema. Mister qualche settimana fa diceva il mio obiettivo era, oltre alla salvezza, arrivare alla 37esima, alla 38esima giornata ancora sulla panchina del Cagliari. Il fatto di conoscere l'uomo prima ancora del tecnico, quanto ha aiutato nel

0: dargli fiducia anche nei momenti difficili. Ricordiamo, dopo quelle tre vittorie di fila, un blackout lungo che aveva fatto riportare il Cagliari nelle zone basse della classifica.
1: Il mister innanzitutto è una persona estremamente umile, che impara molto velocemente, da 4 anni che lo vedo migliorare in tutto, è una spugna, quindi come tutte le persone umili sa e saprà anche per l'anno prossimo dove ci possiamo migliorare. Ero abbastanza convinto vedendolo lucido, infatti io le poche cose che gli dicevo in quei momenti, il mister rimani lucido, perché ne ho visti tanti gli allenatori dopo 3 sconfitte perdere la testa, essere rabbuiati, non riuscire più a rapportarsi con i giocatori o con la società nello stesso modo, è facile perdere la bussola quando sei nella tempesta. Ecco, lui questa bussola non l'ha mai persa e penso di averlo anche un po' aiutato in questo, ma è un ragazzo di una tale lucidità e umiltà che sono convinto che in carriera, anche quando non ci sarò io più, non la perderà mai, perché ha questa grande qualità che hanno pochi allenatori, che io ho visto in pochissime allenatori.
2: Ci siamo?
0: Sì, c'è cosa? Sì.
2: Sì.
0: Ha nominato Angelozzi, l'intuizione sì. Di Pisacane. Quanto è stato importante nella creazione di questa squadra?
1: È stato importante perché ci sono stati momenti complicati anche a gennaio, non solo quest'estate. Le operazioni sono sempre operazioni chiaramente molto critiche. Poi noi abbiamo dei valori di fondo, abbiamo una coerenza, vogliamo lavorare in un certo modo, non abbiamo amici, magari non siamo tanto simpatici all'interno del calcio italiano perché non ci siamo mai coalizzati con procuratori o con poteri forti, e quindi trovare questo tipo di società non è semplice, perché poi questo ti complica anche le trattative. Poi ovviamente anche un presidente che a volte, io su Palestra per esempio ero molto negativo, perché prendere un giocatore lottando con i percassi per avere un diritto di riscatto e non riuscendoci a nessuna cifra, chi me lo fa fare di puntare su un giovane che non è del Cagliari? Quindi per esempio su questo è stato fondamentale Angelozzi, ed è riuscito a convincermi, perché comunque è stato un valore aggiunto Marco in questa stagione, credo che non si scorderà mai di questa esperienza. È stato fondamentale anche nel momento in cui il club aveva bisogno di fare casse, di cedere Luperto, credo che difficilmente altri manager lo avrebbero convinto ad andare via, perché evidentemente il ragazzo voleva rimanere, e per noi invece era fondamentale riuscire a dare partita a Rodriguez, perché quando spendi 4-5 milioni per puntare su un 2005 che vedi tutto il girone d'andata che è un grandissimo potenziale, e poi non poterlo far vedere, non poterlo far giocare, non potergli dare l'opportunità, perché hai davanti un giocatore esperto, peraltro a fianco a un altro esperto, perché l'altro era Mina, non era un ragazzino, è chiaro che quello è stato un altro momento in cui il direttore ha fatto la differenza, nella diffidenza anche lì più totale, perché sembrava che la cessione di Luperto fosse il motivo dei brutti risultati di febbraio e marzo, ma poi alla fine quando fai le cose in modo coerente, come dice il mister, rimanendo sempre verticali, poi il calcio ti premia vincendo Milano 2-1 con gol di Rodriguez.
2: Prima hai detto, presidente, quando io non ci sarò più. Chiaramente parliamo di una prospettiva futura, ti chiediamo se ci puoi chiarire bene una volta per tutte anche pubblicamente com'è la situazione societaria del Cagliari. Si parla di questo terzo closing in arrivo, addirittura potrebbe arrivare addirittura a fine mese, se ci spieghi bene la situazione in questo momento societaria del Cagliari.
1: Intanto voglio ringraziare Maurizio Fiori e Prashant Gupta che ci hanno dato fiducia, hanno creduto in quello che gli abbiamo raccontato l'estate scorsa, hanno deciso assieme al loro investitore di comprare il 49% del club. E penso che li abbiamo ripagati con i risultati che speravano. Poi, come ho sempre detto, qui c'è un progetto che è molto più grande di me, è molto più grande di tutti noi, coinvolge tutta la Sardegna e penso anche di poter dire tutta l'Italia, visto la miseria di stadi che sono stati costruiti negli ultimi 20 anni, che è la costruzione dello stadio. Io ho sempre detto, spero che me ne date atto, che da solo come azionista in maggioranza, per me sotto tutti i punti di vista sarebbe stata una responsabilità troppo grossa, e quindi chiaramente questi investitori sono al mio fianco per arrivare all'obiettivo prima o poi. Scusate che metto giù che ho una telefonata. Mi vedete ancora?
2: Sì.
1: Ok. E sono fermamente convinto che in comune stanno lavorando giorno e notte per arrivare ai prossimi step, l'ha detto anche l'avvocato Maciotta, e se questi prossimi step dovessero arrivare, probabilmente sarà fisiologico che prima o poi questi investitori passeranno la maggioranza quando ci sarà lo stadio da costruire, perché c'è bisogno di competenze, credo che nel loro gruppo di lavoro ve ne siano, c'è bisogno di capitali, quindi insomma, speriamo che io possa rimanere per tanto tempo e toglierci soddisfazioni, ma speriamo anche che questo stadio si faccia rapidamente, quindi vedremo un po' nei prossimi mesi cosa succederà.
2: Sì, ci sono delle tempistiche sul passaggio delle quote?
1: No, le tempistiche sono, come vi dicevo, sono legate a quelli che saranno gli step di capitalizzazione della società veicolo per costruire lo stadio nuovo, quindi al momento non ci sono delle date precise, c'è la certezza che sarò io il presidente nella prossima stagione e che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo, perché noi quest'anno siamo arrivati ai 14esimi e sicuramente l'obiettivo l'anno prossimo è cercare di migliorare la classifica finale di quest'anno.
0: Ecco, questa detta in modo molto rapidamente, però è la notizia, nel senso che in queste settimane, forse in questi mesi, quando si parlava di questo third closing, il terzo closing, dunque il cambio di maggioranza, la domanda successiva era: sì, ma se ci dovesse essere il cambio di maggioranza, chi decide e chi sarà il presidente? Dunque, questo adesso lo sappiamo che sicuramente per la prossima stagione sarà ancora Tommaso Giulini il presidente del Cagliari, che dunque dovrà decidere quelle che saranno le mosse del futuro. Abbiamo detto confermato il Pisacane, passo successivo riguarda il direttore sportivo. Confermato anche Angelozzi oppure c'è la possibilità di una separazione?
1: Con Angelotti ci vedremo domani, perché andiamo a vedere Monza Catanzaro e ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati per alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Serenamente lo decideremo assieme. Chiaramente anche il direttore come il mister ha un mercato, quindi è giusto che ci parliamo, che ci confrontiamo e che valutiamo.
2: Prima hai parlato di stadio, com'è la situazione stadio in questo momento?
1: Come l'ha detto l'assessore Maciotta, stanno lavorando in comune per riuscire a portare tutto il dossier in consiglio comunale per l'approvazione, auspicano di farlo credo entro giugno per poter poi rispettare a luglio le tempistiche date dall'UEFA per il lancio del bando internazionale, che sarà quello che poi dovrà dare la gestione, la costruzione e poi la gestione dell'impianto a una società veicolo. A quel punto vedremo chi parteciperà a questo bando. Noi, come sapete, parteciperemo assieme a Costim, che è la società della famiglia Bosatelli, che ha dentro tutta una serie di società che hanno i requisiti per poter costruire e gestire lo stadio. Tempistiche, è 10 anni che racconto tempistiche, vengo spesso preso in giro perché sembra che vendo tempistiche che poi non si realizzano, ma vi assicuro c'è una tale burocrazia, credo che insomma lo vediate in ogni città italiana, quindi non me la sento di dare io tempistiche, lasciatele dare al comune le tempistiche.
0: A proposito di tempistiche, adesso le ha ricordato il momento in cui nasce l'idea del nuovo stadio, ricordo 2015-2016 il Cagliari in Serie B, il contatto con l'allora presidente della Lega DB, Andrea Bodi, attuale ministro dello sport.

0: domus si trattava di giocarci al massimo 5 stagioni, infatti è stata anche pensata per giocarci 5 stagioni al massimo. Ormai non le conto più le stagioni e non so quante ne giocheremo ancora all'Unipol Domus. Questo sicuramente è una frustrazione, perché non avere un vero e proprio stadio, non poter dare ai tuoi tifosi quattro lati coperti, dover vedere una partita attorno ai tubi innocenti, in una cornice meravigliosa che ormai da qualche anno è sempre piena, l'unico stadio italiano sempre pieno, quindi questo significa che ci avesse 5-6 mila posti in più, li riempiremmo quasi sempre. Questo sotto tutti i punti di vista non è semplice. Il nostro, per fortuna, è un club sano, un club sostenibile, è un club che si è risanato dopo gli anni di difficoltà del Covid, ma vi potete immaginare se riuscissimo ad avere spettatori, diritti televisivi, tutto ciò che ruota attorno a uno stadio vero e quindi di conseguenza maggiori ricavi, saremmo sicuramente più appealing per i calciatori che devono venire a Cagliari e sicuramente saremmo potuti arrivare a dei migliori risultati. Comunque, dai, io rimango sempre ottimista.
1: A proposito di calciatori, chiaramente adesso dopo una stagione così c'è un po' l'assalto, almeno dal punto di vista mediatico, ai gioielli del Cagliari. Esposito, Gaetano, mi chiedo al presidente, c'è la possibilità che un giocatore, lo butto lì a caso, un giocatore come Caprile possa continuare ad essere ancora il portiere del Cagliari?
0: Ma guarda, provare a migliorarci, come dicevo, sicuramente ruota attorno a tutti quegli aspetti meno visibili che ho citato prima, e ruota anche al fatto che poi per Fabio, per il suo staff, ci sarà un anno di esperienza in Serie A, dove magari certe situazioni, penso soprattutto a 2-3 partite che potevano magari essere gestite in modo diverso, l'anno prossimo avranno l'esperienza per gestirle in modo diverso. Però credo che per poter aspirare a risultati migliori ci sia poi anche un aspetto determinante, cioè che tutto ciò che è stato fatto quest'anno, tutta la metodologia, tutte le idee del mister, la mentalità che è riuscito a trasferire il mister a questa squadra, a un giocatore, vi faccio un esempio, a un giocatore in prestito come Palestra che entra a San Siro a mezz'ora dalla fine e gioca a mille, che questo viene da tutto ciò che è stato dato dall'allenatore ai giocatori. Quindi in questo momento credo che per migliorarci l'altro aspetto importante è cercare di trattenere tutti quelli che quest'anno hanno fatto bene, tutti quelli che già conoscono le richieste del mister, tutti quelli che sono stati un valore aggiunto. Poi purtroppo sappiamo bene che arriveranno le offerte per Obert, per Caprile, per Zepedro, per Gaetano, per Esposito e probabilmente anche per altri ragazzi, per Adopo, ma magari per assurdo anche per Mendy, anche se lo hanno visto poco. Noi dovremmo essere bravi a tenerne il più possibile, sperando che poi i ragazzi abbiano voglia di rimanere, perché andare a smantellare, a cederne 3 o 4 significherebbe ripartire in una situazione dove sarà più complicato migliorarci, quindi cercheremo ovviamente di non farlo. Poi se arriverà qualche offerta molto importante per qualcuno di questi ragazzi e il giocatore vuole andare via, chiaramente lo sostituiremo e cercheremo di sostituirlo adeguatamente.
2: Ma intanto salutiamo gli amici di Videolina, ci vediamo l'anno prossimo e proseguiamo invece ancora per qualche minuto con Radiolina e la diretta Facebook.
1: Sì, intanto li sostituiremo adeguatamente. Sì. C'è anche è chiaro che ancora state facendo delle valutazioni e non so quanto ti potrai sbilanciare, però c'è anche un capitolo riscatti. Foloruscio, Kilixoi e non solo, Mazzitelli. C'è un'idea di massima di riscattare qualcuno oppure state ancora facendo delle valutazioni?
0: Ma sono, in particolare i tre che hai citato, sono giocatori con ingaggi molto importanti, perché vengono chiaramente da club importanti, sicuramente se li sono meritati, chi per un motivo, chi per l'altro. Oggi il Cagliari è una società sostenibile e anche perché è riuscito a contenere negli ultimi anni il monte ingaggi. È un calcio che si sta impoverendo sempre di più, quello italiano, quindi noi abbiamo anche un tema di monte

0: ingaggi, quindi tu hai citato tre giocatori che ad oggi come parametri, qualora fossero gli ingaggi pieni che dovrebbe coprire il Cagliari, nessuno dei tre rientra nei parametri del Cagliari.
1: E poi una curiosità che mi chiedo, no? È anche un po' anche per smorzare il modo in cui è andata. Palestra è stata valorizzata al massimo, adesso non so quanto varrà, non meno di 40 milioni, ma un grazie da parte dell'Atalanta è arrivato a fine campionato, non so, un grazie, una cena, almeno una cena, qualcosa, perché è incredibile, no? Il modo in cui l'ha gestito il Cagliari, il modo in cui gli ha permesso di sbocciare, come ha sottolineato lo stesso giocatore.
0: Sono arrivati tanti grazie da parte di Marco Palestra, anche direttamente al sottoscritto e da parte anche del suo agente, per quel che riguarda il suo club. La ruota gira. Vi ricordo che noi l'anno prima abbiamo venduto Sulemana, mi pare a 8-9 milioni, e ci siamo presi per la stessa cifra Zortea, Piccoli in prestito, a dopo, poi Piccoli siamo riusciti a venderlo al doppio, Zortea l'abbiamo venduto bene, a dopo quest'anno ha fatto un campionato molto importante, quindi ogni anno io penso che nello scambio Sulemana dopo Piccoli e Zortea ci abbia guadagnato il Cagliari, e quest'anno sicuramente ci ha guadagnato l'Atalanta, vedremo l'anno prossimo, ma c'è una buona collaborazione, è una società molto tosta con la quale è difficilissimo trattare, per cui non c'è da aspettarsi un ringraziamento, ma come probabilmente non li ho ringraziati io quando ho venduto Piccoli, quindi rientra tutto nelle dinamiche di mercato.
2: Abbiamo parlato di direttori sportivi, di allenatori, di giocatori. Parliamo anche di Pavoletti. C'è un futuro nel Cagliari?
0: Con Leo ci dobbiamo vedere, aspetto un po' che sommatizzi quello che è comunque
2: È
0: un
2: un
0: addio al
2: trauma.
0: calcio, che per ogni calciatore è molto complicato, che poi non so ancora se sarà effettivamente un addio al calcio, quindi c'è anche da capire poi cosa ci deciderà da questo punto di vista. Sicuramente io Paolo lo vedo bene nel ruolo di dirigente, credo che lui preferisca la scrivania al campo, poi da capire che tipo di scrivania, se è una scrivania molto legata al campo, meno legata al campo, se sul settore giovanile, se di appoggio a un direttore sportivo, credo che insomma mi piacerebbe capire un po' da lui anche quali sono le sue ambizioni, le sue aspirazioni, poi si dovrà formare, ci vorrà tanta formazione perché nel calcio di oggi per aiutare i club a migliorare, deve fare un percorso come quello che ha fatto Fabio negli ultimi 3-4 anni e Leo dovrà avere l'umiltà di farlo questo percorso.
1: Il giocatore che quest'anno gli ha dato più soddisfazione, magari un giovane, e che magari l'ha anche
0: Ma
1: emozionato.
0: guarda, io ti faccio un nome, perché mi piace farlo, perché questo secondo me fa veramente capire la condivisione che c'è stata quest'anno a 360 gradi anche fra primavera e prima squadra. Rattering, perché Rattering arriva a gennaio per evidentemente giocare in prima squadra o almeno fare almeno qualche scampolo di partita, perché chiaramente lui viene preso dal direttore, perché gli intravede qualcosa di Palestra. E perché chiaramente sapevamo che Palestra a fine anno se ne andava. Ecco, Rattering ha avuto un'umiltà disarmante ad andare ad aiutare la primavera nelle ultime giornate. Vedere un giocatore preso per la prima squadra, pagato per la prima squadra, che non arriva da sotto come Trepie, come Mendy, andare in primavera a dare l'esempio e aiutarci con prestazioni importanti a salvarci e poi col sorriso sulle labbra andare a giocare al TST, perché credo di non sbagliare, Rattering è l'unico giocatore della prima squadra assieme a Raja, ad Andrea, a Grandu e a Vinci Guerra e agli altri ragazzi che però quest'anno non erano in rosa prima squadra ed è anche andato al TST con il sorriso sulle labbra. Ecco, quello Rattering è l'esempio dei calciatori che noi vogliamo avere a Cagliari come mentalità.
2: Allargo un attimo l'obiettivo. Prima parlava della miseria del calcio italiano relativa agli stadi. Poi la foto migliore, forse quella che rende meglio, è il fatto che per la terza volta l'Italia non andrà ai mondiali. Si parla tanto della prossima elezione del presidente. Il Cagliari sostiene Malagò.
0: Il Cagliari sostiene Malagò, sì, con decisione, perché crediamo che sia un dirigente sportivo di grandissima esperienza, crediamo che l'abbia dimostrato in tanti altri sport, è un uomo forte, è un uomo con le idee chiare, è un uomo con tante connection, è qualcuno che magari potrebbe, sottolineo magari perché ne conosco le difficoltà, mettere finalmente d'accordo gli interessi degli allenatori, dei calciatori, della Lega Pro, della Serie B e soprattutto dei dilettanti, perché poi, come ben sapete, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha come larga base per un 35% dei voti dilettanti, la Serie A conta solo per il 15%, quindi non si può fare nessuna riforma senza una totale condivisione. Io credo che Malagò è un uomo che possa riuscire ad unire, quindi in questo momento noi speriamo che lui ce la faccia.
1: Se Giulini torna indietro di 12 anni, cosa rivede e in cosa è cambiato soprattutto?
0: Ma sicuramente l'esperienza, sarebbe banale dirlo, che anno dopo anno in un mondo così complicato capisci sempre più sfumature. E probabilmente anche il fatto che oggi intorno a me ci sono molte più persone, alcune le ho citate all'inizio, che veramente vogliono bene a questa maglia, che vogliono prima di tutto bene a questa maglia e non a loro stesse, per il quale realmente il Cagliari viene prima di tutto, perché noi abusiamo di questo termine, abusiamo del termine valori spesso, poi però bisogna vedere i fatti e sulle certe persone le conosci dopo anni con i fatti. Oggi veramente credo di avere attorno a me tanti collaboratori per cui il risultato del Cagliari è ciò che porta avanti a 360 gradi nella società il Cagliari Calcio, e per la Sardegna viene prima di loro stessi e dei loro propri interessi.
1: A Giulini capita ogni tanto di piangere, magari per gioia o per dolore, per il calcio intendo?
0: Beh, mi capita soprattutto sulle storie, quelle più romantiche. Mi sono commosso pesantemente al gol di Kingston quando aveva segnato contro la Fiorentina, perché l'avevo portato io, ero andato io in Zambia, sapevo dove viveva. Mi sono commosso sul gol di Mendy, perché era un po' che il mister mi diceva che prima o poi l'avrebbe fatto giocare dall'inizio. Io so quanto ha lavorato Mendy, soprattutto quando è da noi, per potersi migliorare ogni giorno, e la povertà dalla quale viene. Ecco, quando vedi questi ragazzi farcela, un pelo di commozione ti arriva, perché sono i momenti in assoluto più belli per chi fa il nostro lavoro.
1: Facciamo le ultime due domande,
2: sì,
1: una sì. Alberto, una io.
2: Così sì, tanto la curiosità se Kingston riuscirà a tornare a Cagliari, e poi invece la cosa un po' più interessante, quella che riguarda il futuro: quanto è più solido il Cagliari oggi dopo quel periodo difficile, ricordiamo 2 o 3 anni fa, quando il Cagliari è stato un po' costretto anche a vendere, c'erano dei paletti molto importanti, e sul Cagliari è più solido anche con l'ingresso dei nuovi soci?
0: Sì, abbiamo la fortuna non mi ricordo se da 2 o 3 sessioni di mercato di poterle fare liberamente, quindi tutti i vari indicatori sono rientrati nei parametri imposti. Questo chiaramente ti aiuta, perché vuol dire che se noi al 3 di luglio vogliamo prendere un giocatore non siamo costretti come altri club a cederne uno prima. Quindi questo sicuramente anche strategicamente sul mercato ti aiuta. Sicuramente ci portiamo dietro ancora dei debiti bancari pesanti dai tempi del Covid, ma questo purtroppo penso come il 90% dei club italiani. Però, come dicevo prima, quello che è importante è riuscire nel calcio soprattutto a fare gli investimenti giusti, come è stato per esempio quello di Rodriguez o quello di Zepedro, che lì devi essere anche fortunato, perché io non penso che quando Ranieri ci consiglia Alcidiaco, Civitiesca fossero due giocatori scarsi. Probabilmente non si sono ambientati, probabilmente culturalmente non erano i giocatori giusti da prendere, probabilmente il lavoro fatto dallo staff di loro è stato diverso rispetto a quello che è stato fatto quest'anno sui Rodriguez o su Zepedro. Bisogna lavorare bene, bisogna stare attenti sicuramente a non sbagliare troppi calciatori, perché quello t'ammazza, e a mantenere un monte ingaggi ragionevole per quelli che sono gli introiti del club, e su questo siamo riusciti negli ultimi anni a essere sempre più disciplinati.
1: In chiusura ti chiedo, Presidente, chi sarà il capitano del Cagliari?
0: Alessandro De Iola.
1: E che significato ha questa nomina, questo passaggio di consegne?
0: Ma per me è enorme, perché lo vedo da un certo punto di vista, lo vedo come il nostro allenatore, un ragazzo che è con me dal primo giorno. Mi ricordo ancora quando ho dovuto firmare il suo trasferimento in prestito al Tutto Cuoio, lo conosco come le mie tasche, come credo lui conosce me, so che persona è, so quali sono i valori di Ale, so quanto è stato massacrato e quanto chi gli vuole bene ha cercato di difenderlo nei momenti importanti, non è mai crollato, e oggi penso che venga riconosciuto dai più come un vero leader e come un ragazzo che è giusto che porti quella fascia. Poi ogni calciatore ha le sue caratteristiche, questo lo devono capire i tifosi, e credo che le caratteristiche di Alessandro per me sono meravigliose.
2: Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Intanto ringraziamo il presidente Giulini per essere rimasto con noi anche un po' oltre le 19, per aver accettato la nostra richiesta per l'intervento in quest'ultima puntata della stagione.
0: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie a tutti.
1: Grazie ancora. E complimenti ancora per questa stagione.
2: Adesso inizia il mercato e ci divertiremo col mercato.
1: Esatto. Detto questo, salutiamo.
2: Sì, salutiamo anche Valentina, che oggi non è potuta essere qui con noi. Sì. L'appuntamento è per la prossima stagione, a settembre. Ringraziamo naturalmente Giuseppe Valdesso in regia, tutti gli altri ragazzi che si sono susseguiti in regia in questa stagione. Ringraziamo poi voi per averci seguito e vi diamo appuntamento a questo punto alla prossima stagione, sempre con il Cagliari in diretta.
1: Ciao ciao ciao.
3: Cagliari in diretta.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 19:11.
5: Oh, ma è già estate?
6: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
5: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
6: Tutto da Cifada, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
5: E per il caldo?
6: Climatizzatori e ventilatori.
5: E loro?
6: Fuori, con le zanzariere Cifada.
5: Vivi al meglio la bella stagione.
6: Cifada, il brico 100% Sardegna.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
7: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
8: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
7: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buonasera da Teresa Piredda. Ryanair definisce bizzarra in un comunicato la decisione del Consiglio regionale di bloccare la proposta di abolire l'addizionale municipale per i cittadini sardi. Se la Sardegna non abolirà l'addizionale, si legge nel comunicato, non solo perderà la crescita prevista nella proposta di Ryanair, ma correrà anche il rischio di perdere l'attuale capacità a favore di mercati più competitivi. Riunito oggi il comitato per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio previsto dal decreto sulla continuità territoriale, convocazione che si è resa necessaria dopo i disagi per voli in ritardo cancellati che hanno portato la regione a richiamare formalmente Aero Italia. Attentato incendiario questa mattina all'alba in uno dei parcheggi esterni all'aeroporto di Alghero, a fuoco 62 auto, è il secondo episodio in 2 mesi e adesso scatta l'allarme criminalità organizzata. Mercoledì in prefettura ha convocato il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Restano in carcere i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis, il quartese Daniele Campus, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato il mese scorso. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta presentata dagli avvocati. Chiusura notturna sulla statale 131 Carlo Felice dalle 22 di oggi sino alle 6 del mattino di domani per consentire i lavori al nuovo svincolo di Macomer Mularge. L'ho comunicato l'ANAS spiegando che l'intervento servirà per le operazioni di sollevamento e posa delle travi del cavalcavia in costruzione. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Macomer Bosa al chilometro 148 e 600 e Campeda al chilometro 152. La situazione del Brozzo, interviene il sindacato dei medici ospedalieri che chiama in causa la regione e decida quale ruolo assegnare al più importante ospedale dell'isola. Il direttore generale Marcia intanto rassicura, pienamente operativi con tutti i servizi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. siamo l'orto di Eleonora.
15: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
16: Pan. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Fegus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.

0: domenica.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radio Lina.
4: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue questa fase anticiclonica di stampo estivo sull'Europa occidentale e in Sardegna con tanto sole nel pomeriggio, temperature molto elevate, massime fino a 30-31 gradi nelle aree interne dell'isola, qualcosa in meno sulle zone costiere più esposte alle brezze marine. Anche venerdì in prevalenza soleggiato, anche se con qualche annuvolamento sparso al pomeriggio, specie sulle aree interne montuose, che potrà dar luogo proprio sulle vette delle montagne a qualche isolato e locale piovasco. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e il tempo anche sul 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
4: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
5: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
4: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
5: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
4: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Piredda. Ryanair definisce bizzarra in un comunicato la decisione del Consiglio regionale di bloccare la proposta di abolire l'addizionale municipale per i cittadini sardi. Se la Sardegna non abolirà l'addizionale, si legge nel comunicato, non solo perderà la crescita prevista nella proposta di Ryanair, ma correrà anche il rischio di perdere l'attuale capacità a favore di mercati più competitivi. Riunito oggi il comitato per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio previsto dal decreto sulla continuità territoriale, convocazione che si è resa necessaria dopo i disagi per voli in ritardo cancellati che hanno portato la regione a richiamare formalmente Aeroitalia. Attentato incendiario questa mattina all'alba in uno dei parcheggi esterni all'aeroporto di Alghero, a fuoco 62 auto, è il secondo episodio in 2 mesi e adesso scatta l'allarme criminalità organizzata. Mercoledì in prefettura ha convocato il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Restano in carcere i fratelli e cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis, il quartese Daniele Campus, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato il mese scorso. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta presentata dagli avvocati. Chiusura notturna sulla statale 131 Carlo Felice dalle 22 di oggi sino alle 6 del mattino di domani per consentire i lavori al nuovo svincolo di Macomer Mularge. L'ho comunicato l'ANAS spiegando che l'intervento servirà per le operazioni di sollevamento e posa delle travi del cavalcavia in costruzione. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Macomer Bosa al chilometro 148 e 600 e Campeda al chilometro 152. La situazione del Brozzo, interviene il sindacato dei medici ospedalieri che chiama in causa la regione e decide a quale ruolo assegnare il più importante ospedale dell'isola. Il direttore generale Marcias intanto rassicura, pienamente operativi con tutti i servizi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Unione Cult. Allora, io oggi ho una carissima amica qua insieme a me perché dobbiamo tornare a parlare del caso Belen Rodriguez scoppiato martedì pomeriggio, però noi non lo facciamo come se fosse un pettegolezzo, perché questo non ci piace e non è la chiave giusta. Lo facciamo parlando di etica e media, lo facciamo parlando di immagine social e lo facciamo parlando di sistema TV. E allora insieme a me Marta Cagnola, giornalista, opinionista, tra le più grandi e appassionate firme di cultura pop in Italia. Buon pomeriggio Marta.
14: Buon pomeriggio, sei troppo generosa, siamo talmente amiche che io vi accolgo nel mio studio così come sono, in casa, in maglietta.
13: E sei assolutamente pop, grazie per aver acceso la telecamera per Unione Cult e per essere insieme a noi a fare un
14: ti
13: po' di chiarezza.
14: Sto perdendo la comunicazione, non ti sento più.
13: Noi abbiamo Luca Carcassi in regia che immediatamente ci risolve il problema. Allora Marta, insieme a te vogliamo andare oltre i gossip, perché a noi qui a Radiolina i gossip piacciono quando sono divertenti, quando ci fanno sorridere e quando diventano una chiacchierata. Quando invece andiamo a parlare di quello che è successo, la chiave non è certo il pettegolezzo.
14: No, no, hai ragione. Io sono molto turbata e molto toccata da questa storia perché ci racconta ancora una volta della fragilità delle persone dello spettacolo, perché noi siamo abituati sempre a vederli come fortunati, privilegiati, ricchi, che si divertono, che fanno un mestiere dorato, pieno di possibilità e pieno di vantaggi, ma anche un mestiere che mette alla prova moltissimo le fragilità di ciascuno. Perché sei sempre sotto i riflettori, perché non puoi permetterti di avere debolezze, non ti puoi permettere di avere tristezze, non ti puoi permettere di avere fragilità. Non emetterei questi giudizi se non fosse un argomento che seguo con un certo interesse. Recentemente ho anche partecipato a un progetto di una multinazionale discografica, perché il problema della creatività e della salute mentale è un problema veramente molto sentito.
13: E anche strettamente connesso, poi capita molto molto spesso, esatto, che l'artista abbia e viva questi momenti. Come dovrebbe, Marta, cambiare il racconto giornalistico quando un personaggio pubblico, in questo caso Belen Rodriguez, vive una crisi di salute mentale così evidente, per evitare che il nostro lavoro, il diritto di cronaca, diventi sciacallaggio?
14: Allora, sì, da un certo punto di vista il problema è anche il fatto che lei sia stata protagonista a lungo di gossip, e quindi, essendo protagonista del gossip, siamo abituati a vederla in quelle pagine, e soprattutto ci sono delle testate, ma anche dei siti web che non sono testate, ricordiamoci, sì, del fatto che spesso questi titoli strillati hanno a che fare con pagine solo apparentemente giornalistiche, esatto, ma pagine di pettegolezzo in cui non lavorano giornalisti. E questa cosa
13: è bene sottolinearlo, imparare, certo, assolutamente.
14: Imparare, sì, sì, a distinguere, bisognerebbe imparare a distinguere, perché i giornalisti sono tenuti ha una certa deontologia, noi abbiamo delle carte professionali che ci impongono di non superare certi limiti, di trattare gli argomenti in un certo modo. Molto spesso invece il gossip si riferisce a, afferisce a pagine che non sono scritte, certo, da giornalisti, che non sono testate giornalistiche, esatto, che ne hanno l'apparenza ma non ne hanno la sostanza, e quindi non rispettano alcun tipo di deontologia e gettano i personaggi in pasto a qualsiasi gossip. Qui allora abbiamo una donna che è stata protagonista in certi momenti della vita volendolo, in certi momenti della vita venendo coinvolta in qualche modo da persone che le stavano vicine, in certi momenti non volendolo, in scandali e in appunto avvenimenti da pagine di gossip. Questa volta è molto diverso. È già successo qualche mese fa, quando doveva essere ospite ai Vanity Fair Stories, che è un evento che si tiene a Milano, in cui i big dello spettacolo, della moda, si fanno intervistare da giornalisti in pubblico. Lei quel giorno non stava bene.
13: E quel video, purtroppo, l'abbiamo visto, esatto, tutti, perché esatto, non esatto, è stato esatto, bloccato, e invece è stato rimandato in continuazione.
14: Sì, allora, non solo non è stato bloccato, probabilmente non era neanche il caso di farla andare a questo evento, esatto, diciamolo così. Allora, lei quella mattina non si sentiva bene, ovviamente non abbiamo e non vogliamo i particolari, ma era molto fragile, e chi era accanto a lei, ma anche nell'organizzazione, secondo me avrebbe dovuto dirle: Belen, se non stai bene, se non te la senti, certo, fermiamoci. Certo. Questa macchina dello spettacolo non si ferma mai. Allora, cosa succede quando non si ferma mai questa macchina dello spettacolo? Che a volte ti senti costretto ad andare avanti. Può essere un raffreddore, può essere un mal di gola, e magari vai in onda senza voce, vai in video in maniera non consona e non così disinvoltamente come faccio io oggi, accogliendovi così a casa mia con una t-shirt e i libri dietro di me. Ma magari hai un problema vero, e se tu non sei in grado di fermarti, dovresti avere accanto a te persone che ti dicono: non è il momento. Quel video, come dicevi, arrivò dappertutto. Purtroppo ormai lo sappiamo che i social sono spesso tribunale,
13: sì,
14: sono spesso sedi di gogne mediatiche. Quindi cosa è venuto fuori? Che per alcune persone che dicevano questa ragazza ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere tutelata nei suoi momenti difficili, il video ha circolato e la gente ha cominciato a dire ha fatto uso di sostanze stupefacenti, è ubriaca. Io devo dire che per prima ho sempre confessato le mie fragilità e anche i momenti in cui ho dovuto prendere dei provvedimenti per quello che mi stava succedendo. Io sono dell'idea che se una persona ha male al ginocchio si prende un antidolorifico e se ha dei problemi di salute mentale, di stabilità, di umore, può essere aiutata in tanti modi. Io
13: assolutamente
14: lì ho riconosciuto una situazione del genere e purtroppo data in pasto a un video ai social è stato orribile. Questa volta cosa è successo? Non lo sappiamo in realtà. Quello che sappiamo,
13: o forse sappiamo, che quello che l'ha mandata in tilt è il sistema TV che ti cannibalizza oggi più che mai. Marta, noi andiamo in musica, ci ascoltiamo insieme i Maroon 5 e torniamo poi qui in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Unione Cult.
10: Ancora insieme, ancora Unione Calti in diretta su Radiolina, insieme a me Marta Cagnola, una delle più influenti firme di musica, televisione e cultura pop in Italia. Stiamo parlando del caso di Belen Rodriguez, lo stiamo facendo però non per fare pettegolezzo, ma per affrontare un cambiamento, quello del sistema TV che cannibalizza i suoi stessi protagonisti, di un sistema social che diventa sempre più impegnato. Marta, allora, pare che all'origine di tutto ci sia l'esclusione dalla conduzione dell'Isola dei Famosi. Che cosa vuol dire questo? Che ormai anche le icone televisive sono sostituibili? Noi abbiamo ancora dei miti eterni come Sofia Loren, non esistono più.
11: No, non esistono più. Ovviamente noi non possiamo sapere se l'episodio che ha riguardato Belen sia strettamente legato a questo, potrebbe esserlo. Purtroppo la televisione, così come anche la discografia, divorano, devono avere sempre nuova linfa, le generazioni cambiano e quindi ci deve essere sempre la novità.
10: L'usa e getta, è tutto veloce.
11: L'usa e getta, l'usa e getta, tutto molto veloce. Al primo segnale di calo di ascolti, di calo di vendite, c'è sempre qualcuno pronto a rimpiazzarti. Poi è anche un problema che riguarda moltissimo le donne. Purtroppo, lo dobbiamo dire, spesso le donne vengono scelte per la loro avvenenza, per la loro bellezza, per il loro fascino. cosa che agli uomini succede molto molto raramente.
10: E noi donne scontiamo dirla. Anche il peso dell'età, no? Sembra quante attrici raccontano, attrici meravigliose, anche attrici hollywoodiane raccontano a 50 anni sono buona solo per fare la parte di una mamma, non posso essere più la protagonista di un film. È una denuncia
11: è così,
10: terribile.
11: E poi pensiamo, allora, per quanto riguarda le attrici c'è questa ricerca dell'eterna giovinezza ed è assurdo, io ho visto in questi giorni, sono circolate delle immagini di Fiorella Pierobon,
10: sì, viste anch'io.
11: Annunciatrice di Canale 5.
10: Amatissima, noi siamo cresciute con lei.
11: Stupenda, tra l'altro circola una foto in cui lei sembra veramente vecchissima e la foto non rende giustizia al fatto che è una donna splendida, over 60, con i capelli grigi, ma è ancora bellissima, cioè quella foto è molto brutta, lei è ancora bellissima. I commenti sono, oddio che vecchia. Sì. Se invece cedi alle pressioni dello star system e ti ritocchi, io non ho veramente nessuna preclusione, e non nego che lo possa fare, certo, prima o poi non ne sento il bisogno in questo momento, ma
10: assolutamente
11: disprezzo,
10: certo,
11: ecco. Però se tu ti fai vedere ritoccata vedete, si ritocca, quindi non hai una via d'uscita da questo. Se anche, allora, se per quanto riguarda le attrici c'è un problema di parti, di sceneggiature, del fatto che a volte hai attori di 80 anni che fanno ancora la parte maschile di quello che si innamora di una donna e una donna a 50 anni deve fare solo la nonna e la suocera, quindi c'è anche
10: o il sex symbol. Robert Redford lo è stato sino alla fine, anche gli
11: Robert
10: ultimi
11: Redford,
10: film di Robert Redford,
11: sì,
10: era meraviglioso e noi continuavamo ancora a essere innamorate tutte di lui.
11: Io ho recentemente, poi purtroppo i social ci inchiodano sempre al passato perché sì, ti vengono fuori quello che hai scritto qualche anno fa, ti viene fuori quello che hai scritto qualche anno fa. E io ricordo che uscii da una proiezione, ma non mi ricordo quale fosse il film, scrivendo su Facebook: Robert Redford alla tua età avrà avuto 70-75 anni, è protagonista di un film in cui è l'uomo innamorato di una trentenne, e io ero arrabbiatissima e avevo anche qualche anno in meno. E una donna diventa subito patetica nella scrittura dei film, e questo nel cinema, in televisione, certo, o nella musica, in cui non hai nemmeno una sceneggiatura, devi condurre o cantare, quindi questa cosa non è dipendente dall'età, non devi entrare in una narrazione,
10: certo.
11: Bene, Gerry Scotti può avere l'età che ha, la forma fisica che ha, la possono avere Amadeus, la possono avere Carlo Conti, ad esempio Amadeus e Carlo Conti sono molto attenti alla forma fisica, vogliono ancora essere prestanti in smoking, a Gerry Scotti non gliel'è mai fregato nulla e nessuno dei tre particolarmente avvenente. Perché una donna dovrebbe essere scelta solo per la bellezza e poi scadere come lo yogurt? Questa cosa ti impone una pressione, sì, psicologica molto forte, e se hai delle fragilità tue questa pressione psicologica può essere deleteria. Io ho una cara amica cantante, della quale non farò il nome, che una volta mi disse: a 40 anni mi sta scadendo, poco più di 40, mi sta scadendo il contratto discografico con questa etichetta, ho paura che non me lo rinnovino, e non glielo rinnovarono, cambiò per fortuna etichetta. Allora, qui sull'Isola dei Famosi non sappiamo, perché potrebbe essere stata semplicemente operata una scelta diversa, ho letto che potrebbe essere Selvaggia Lucarelli la conduttrice, certo, quindi in realtà potrebbe anche essere un taglio diverso della trasmissione,
10: che è assolutamente una scelta che la rete può operare, deve operare in base,
11: certo,
10: a quelli che sono i propri criteri,
11: però,
10: quindi questo è giustissimo
11: quando,
10: e sacrosanto,
11: certo, però pesa quando ti rimpiazzano, certo, e se tu sei fragile, poi immagino che qualcuno potrebbe commentare: beh sì, però non sei un operaio che ha perso il lavoro. Vero, ma anche questo è lavoro,
10: assolutamente.
11: E soprattutto stiamo parlando di fragilità psicologiche, magari non economiche, sicuramente. Sicuramente un operaio che perde il lavoro a 55-60 anni, quando ha ancora bisogno di contributi per la pensione, vive un dramma. Ma non stiamo facendo classifiche, ecco. Cioè, qui stiamo parlando di persone che sono costantemente esposte ai media e e devono fare i conti con fragilità psicologiche. Lo sappiamo quanti ragazzi in questo periodo del mondo della musica si sono ritirati, hanno deciso di prendere delle pause perché non ce la facevano più.
10: Marta, per chiudere, si sono ritirati e l'hanno raccontato, penso per esempio ad Angelina Mango, ma questa trasparenza digitale aiuta oggi a normalizzare quelli che possono essere i disturbi psicologici oppure finisce per alimentare un grave circolo vizioso di giudizio?
11: Allora, ci sono due aspetti. Uno, assolutamente il giudizio, perché è come, no, prima parlavamo del ritocco estetico. Sei brutta, sei rifatta, qualsiasi cosa è sbagliata. Se tu dici
10: male,
11: ho una fragilità
10: fermo,
11: psicologica,
10: sì.
11: Sto male, qualcuno sì. Può dire allora è vero, questa cosa esiste, dobbiamo essere comprensivi. Altri ti possono dire sì, ma non lavori in miniera. Ma poi ancora c'è un altro aspetto, purtroppo spesso le campagne di promozione, le campagne stampa utilizzano questo stratagemma. Avete notato
10: certo.
11: Quando ogni volta che per alcuni artisti sta uscendo un libro, un disco, tirano fuori la depressione, certo. L'anoressia, il bullismo, ecco. Questo atteggiamento ha
10: che è la narrazione malata acchiappa click, siamo sinceri.
11: E questo atteggiamento da parte di chi cura l'immagine e la stampa degli artisti ha il mio più profondo disprezzo, perché non è possibile che ogni volta che un tale cantante esca con un disco tiri fuori un dramma e che venga centellinato per l'intervista esclusiva sul quotidiano, è una volta i problemi col cibo, una volta i problemi col bullismo, una volta i problemi con, perché a questo punto tu stai utilizzando dei problemi reali per una promozione e questa cosa a me fa andare in bestia.
10: E noi, Marta, però grazie a te riusciamo attraverso il tuo lavoro, attraverso le tue parole in TV, attraverso le parole che scrivi sui giornali e sul tuo quotidiano, che è il Sole 24 Ore, riesci a darci invece una visione completamente diversa e anche davanti a un caso che forse è a metà tra il gossip e la cronaca, riesci sempre a farci ragionare e a creare, a regalarci un grande spunto di discussione. Marta Cagnola, grazie per essere stata questo pomeriggio insieme a me, aver dedicato a noi il tuo tempo. Lo sai che Radiolina, quando vuoi, è sempre aperta per te. Grazie Marta.
11: Grazie Francesca, che è un'amica straordinaria. La prossima volta che vi accolgo a casa,
10: sì.
11: Così come sono, vi faccio anche il caffè.
10: E allora vuol dire che ci vedremo la mattina durante la puntata di Caffè Corretto, che è il programma che conduco la mattina. Vedremo poi alle 8:10 come correggerlo. Marta Cagnola, Unione Cult, grazie. Buon pomeriggio e a tutti voi il mio grazie per essere stati con me. Come sempre, lo sapete, torniamo in diretta ogni giovedì alle 14:30, domani in regalo con il vostro quotidiano del cuore 4 pagine di inserto, tutto da leggere.
12: Ed è un po' di

0: Unione Cult.
1: Sono le 20 e 35 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
5: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento. Un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Edificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.

0: forti.
1: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
1: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
1: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
4: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Paolo Truzzu. Rinviato, forse in futuro la questione sarà discussa per un'azione della TAS per i mesi invernali. Di cosa si tratta? Per ogni passeggero Ryanair ha una quota ragione, solo che euro, ma che molticato per tutti i biglietti venduti risponde a milioni di euro versati dal vettore. La promessa da senza la TAS sarebbe pronta a reinvestire quei soldi in nuovi voli, nuovi collegamenti, garantendo altri 2 milioni di passeggeri, 4 nuovi aeromobili, una nuova base nel nord Sardegna e nuove rotte. Come già successo, Ryanair passa infatti all'illustrazione degli empi nelle altre regioni italiane che hanno rimodo addizionale. L'Abruzzo, ad esempio, che ha guadagnato 8 rotte a 31 da Calabria, oltre a una nuova base, ma anche 11 nuovi collegamenti in Friuli e Sicilia e 9 in Emilia-Romagna. Un quadro di investimenti continuerà ed è messo in campo dalla compagnia e da cui avvisano nel comunicato la Sardegna rischia di essere tagliata fuori. È tempo che rischiano da Ryanair che la Sardegna etta di sprecare tempo e denaro su rotte in continua territori inaffidabili e si concentri sull'investimento in collegamenti sostenibili da tariffe basse.
1: Riunito oggi il comitato per il monitoraggio di attuazione degli oneri di servizio previsto dal decreto sulla continuità territoriale, convocazione che si è resa necessaria dopo i disagi per i voli in ritardo cancellati hanno portato la regione a richiamare formalmente Aero Italia. In delle rilevazioni è emerso che comunque non si è ancora raggiunto quello di servizi che impone una sanzione alla compagnia che non rispetta gli obblighi fissati. E poi ancora di aeroporto, andiamo a Olbia dove l'aviazione generale per l'ingresso per la Costa Smeralda è la prima in Europa per il numero di movimenti giornalieri anche estate 2026. Sentiamo Silvio.
2: L'aviazione generale di Olbia parla il linguaggio dei grandi numeri. I venti di guerra infatti non sembrano fermare i clienti la stagione 2026 scelgono Nord Sardegna e la Costa Smeralda come destinazione d'elite.
3: Abbiamo programmato una stagione in linea con 2025 che è stata record assoluto da tutti i punti di vista. Ragionevolmente siamo ottimisti anche per il 2026. Essendo considerati una destinazione molto sicura possiamo avere degli elementi che altrimenti non avremmo avuto.
2: I passeggeri che arrivano all'Eccelsa Aviation con un aereo privato provengono da Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, ma non solo.
3: Dalla Cap per esempio, da Singapore, dall'Australia, dalla Zelanda, posti qui prima non avevano in tantissimi, invece ultimamente stanno cominciando ad arrivare un po' più numerosi e questo ci fa piacere.
2: L'aviazione generale porta d'ingresso per la Costa Smeralda anche quest'anno è prima Europa, seguita da Nizza.
4: Di quanti movimenti giornalieri parliamo?
3: Ma normalmente superiamo i 100, 150, regolarmente luglio agosto, in alcuni superiamo i 200.
2: Un aeroporto che non si ferma mai, aperto a 24 e poi sta sull'interno lo scalo di Alero.
3: Con Alero abbiamo una fortissima collaborazione, ci permette di viaggiare gli aerei che desiderano stare a per un lungo periodo, in luglio agosto soprattutto, l'aeroporto di Ubia è davvero comodo di velivo, è comodo e produttivo per Alghero e per Olbia, per tutto il territorio.
1: Ora notturna oggi sulla statale 131 per consentire i lavori del nuovo vincolo di Macomer Mularge. L'intervento, ha spiegato l'ASA, riguarda il sollevamento delle travi cavalcavia in costruzione. Lo stop alla circolazione in entrambe le direzioni catta alle 22 e resterà in vigore fino alle 6 di domani mattina. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Macomer Bosa, chilometro 148-600, Campeda, chilometro 152. Sono previste deviazioni al tratto. E invece la cronaca che ci porta ad Alghero con il nuovo attentato uno dei parchi esterni dell'aeroporto. 62 auto, mercoledì in prefettura è stato convocato il comitato dell'ordine e la sicurezza. Franco Ferrando.
5: I segnali erano già stati. Il precedente di due mesi fa, attentato incendiario contro la stessa città di Aureggio, sempre in un'area vicina all'aeroporto di Alghero, già faceva pensare a una recrudescenza della criminalità nella riviera del Corallo. Ora il secondo gesto, 64 chili incendiati a parte della società Ieri Rent nel parcheggio di un imprenditore algherese, verbalizzato nel comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato dalla prefettura di Sassari. Il 3 giugno ci sarà il procuratore di Sassari, Ando Mammone. L'incendio è stato attaccato alle 5 del mattino. La recinta esterna al treno, recisa in un punto senza telecamere di sorveglianza. I danni ammontano a 2 milioni di euro, due dissibili che fanno carente sulle aree in aeroporto in azione in una città cui i movimenti di organizzazioni criminali erano stati segnalati a tempo. Il Corremondo 18 ha ricordato di aver già nei mesi scorsi chiesto al governo nazionale una maggiore presenza delle forze dell'ordine.
6: I carabinieri che sono titolari dell'indagine sono già in attività con l'interessante ovviamente delle attività di sia giudizia e faranno il massimo, ne sono sicuro, come hanno sempre fatto dei singoli, che la sicurezza urbana da episodi criminali che va condannata la massa forza.
5: Ora tutte le forze politiche chiedono più sicurezza e controlli. Intanto è stata espressa solidarietà all'imprenditore vittima dei due attentati.
1: Questa sera alle 1 appuntamento con Radar, sentiamo il cano.
7: In qua puntata Radar ritorneremo il 28 maggio del 2002 quando a Tica di Mer-

0: per il mancato taglio delle zero portuali. Andremo altrove, la minaccia della compagnia irlandese. Ancora la cronaca che ci sta a Cagliari, raccontarvi il furo della fiera ad Alghero per gli sviluppi, l'attentato, più di 60 le auto incendiate. Chiudiamo col sport, il calcio, la grande esclusiva di Radioline, microfoni della prima radio della Sardegna, il presidente Tommaso Giulì, questo sarà il nuovo Cagliari. Questo è molto come sempre, le pagine del primo quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro sito, attraverso la pane digitale, in regalo un numero di una netta tutto da leggere.
1: Noi facciamo una breve pausa.
2: Clicca radio.it e scopri sito grande più di un iso. Potrai ascoltare le nostre trasmissioni nella sede podcast. La tua radio cuore a data di semplice click. Radiolina.it.
1: Apriamo la pagina dedicata alle azioni amministrative. Andiamo in Baggio per conoscere i candidati di Euro e Esulo con Gaetano Cano.
3: Sono voluti anni anche dopo il referendum nel quale c'è stato un vero plebiscito con oltre il 90%, ma alla fine solo è tornato in provincia Nuoro. Le prime elezioni con questo rientro, l'unica lista in campo guidata dal principale promotore di quel percorso, pronto al suo terzo mandato.
4: Ci riproponiamo con squadra in parte rinnovata e in parte con gli stessi per la competenza e l'esperienza acquisita in 11 anni di un percorso condiviso. Ci rimettiamo in gioco per la nostra comunità e per portare avanti questi progetti che riteniamo fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio.
3: Se uno l'esito è scontato, Esulo la partita sembra molto più incerta e accesa. Già sindaco dal 2010 al 2020, Giritarlo ripropone guidare il paese.
5: Ma un comune che ha un avanzo di 8 milioni di euro, con una cassa da 10 milioni, vuol dire che per 5 anni c'è stata una immobilità totale. Quindi ci incandidiamo con un gruppo di giovani per dare un'altra a questo paese, per portarlo avanti, per farlo crescere.
3: La sfida arriva dalla presidente della Procu, Alessandra Dio.
6: La candidatura nasce con la volontà di mettere a disposizione del paese quella che è la propria esperienza e quella che sarà l'esperienza del mio gruppo, con la consapevolezza che comunque la comunità ha necessità di ascoltare e di essere accompagnata nella soluzione di tutte quelle problematiche che ogni giorno attanaglia il nostro paese come le comunità dell'interno.
1: Ci spostiamo nel Sabus con Murra e Villa Puzzu, sentiamo Rizzolani.
7: Le due sonde del Flumosa, Via Puzzo e Murera, arrivano alle urne in situazioni simili. A Muravera lascia Astore Pio, che nelle ultime 5 legislature ha governato per 3, mentre a Villa Puzzo fa spazio al nuovo eleve Andro Poco, primo cittadino da un decennio. Insomma, qua al di là Flumendosa saranno volti nuovi, se navigati nel campo amministrativo con esperienze di giunta e consiglio. In importanti centri con una forte propensione agricola, una sempre più importante vocazione turistica, nella competizione elettorale verranno in lizza un uomo e una donna. Parità di genere sulle onde del Flumosa.
8: Cosa che faremo sarà sicuramente quella di riattivare dei poli di confronto con i nostri concittadini da un lato, ma anche i dipendenti all'ente dall'altro. Ci troviamo dinanzi la stagione turistica già avviata, per cui la nostra priorità tutto ciò che le nostre possibilità affinché Muravera si pronta ad accogliere i nostri visitatori.
9: Prima di tutto, poi al decoro urbano del paese, oramai dico abbandonato ma quasi, alla viabilità, al turismo, a costare e soprattutto mi prego di dire alle borgate. Le borgate sono state, ahimè, dimenticate da tantissimi anni.
10: La mia è una candidatura all'insegna della prosecuzione del lavoro stato fatto. Sono stata vice sindaco negli ultimi 10 anni e penso che questa squadra abbia veramente tanto per il paese.
11: Dobbiamo tornare ad essere tutti quanti comunità. Per oggi il paese sembra quasi che sia diviso in due parti e il paese deve essere uno. Io quello che dico mettendo la mia faccia e la mia voce è sempre quella di avere un paese un tocco anche con le contrapposizioni del campo.
1: Due candidati alla poltrona del sindaco a Teodoro, San Giampaolo Cucuru.
12: Competizione attesa, quella deciderà l'organo locale a Teodoro, una delle destinazioni di filatura più nomate della Liguria. Qui la sfida si gioca sul turismo e anche sul rafforzamento delle origini. La sindacente Rita Deretta guida la lista Innoviamo, mentre Alberto Meni è a capo della coalizione Progetto Race Futuro.
13: Completamente il secondo lotto porto con circa 150-500 posti bar, una nuova scuola, la conversione della stessa in iniziative di crea sociale per anziani, per i nostri giovani, il completamento del percorso ciclabile che sicuramente modificherà anche la viario di tutto il nostro territorio, interventi di generazione sempre nelle nostre borgate, poi un'attenzione particolare a una crescita di una delle principali filiere del turismo in termini sostenibili e soprattutto in termini di alta qualità.
14: Abbiamo un progetto su Sant'Edoro che passa per

0: tutti gli aspetti, non dimenticando quella che è la comunità di Santo, quindi le sue radici. Vogliamo porre un turismo che sia anche esperienziale, abbiamo da proporci come comunità all'esterno. E tra l'altro questo potrebbe avere risvolti sociali per chi vive in miglioramento dei servizi, potrebbe avere anche risvolti dal punto di vista economico e occupazionale, perché un turismo di qualità potrebbe davvero migliorare la vita sia dei turisti che dei residenti.
1: C'è ancora la pubblicità, poco.
2: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, You and It, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi, la tua musica ferita su Spotify con Radiolina.
1: Andiamo ad Oristano, a Torre Grande, dove i volontari sono messi al lavoro per ripulire la zona dei rifiuti. Andiamo, Mario Tarra.
3: A Torre Grande, mattinata di edizione ambientale ha riportato al centro il tema della cura degli spazi pubblici ed aree di pregio del territorio oristanè. 130 studenti delle prime classi degli istituti Grande Ledda, Piazza Manno e Viale Marini hanno partecipato alla sesta giornata ecologica promossa dall'assetto all'ambiente del comune oristano, con anche insegnanti, cittadini e una vina di volontà.
4: Felicissimo ovviamente vedere tanti bambini che contribuiscono al decoro della nostra città e soprattutto alla tutela dell'ambiente, un messaggio di educazione ambientale.
3: Le attività si sono concentrate soprattutto nella pineta all'uscita borgata marina verso il porticciolo, con un bilancio significativo circa 15 quintali di fiuti raccolti, tra questi anche sedie da mare, pelloni abbandonati e copertoni di auto.
5: Abbiamo portato un risultato importante che non vuole essere solo un messaggio di pulizia rivolto alla nostra città e alla nostra borgata, ma anche un messaggio di senso civico, quindi di rispetto sull'ambiente.
3: La mattinata si è chiusa con l'azione dei parlanti e l'impegno del Comune a proseguire con nuove iniziative di sensibilizzazione ambientale.
1: Parliamo di sport, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ospite di Violina Radio, ha parlato a Autocampo, annunciando che resterà a guida della società anche per il prossimo anno. Vediamo un passaggio di trasmissione.
6: C'è sicuramente una reciproca stima, reciproca conoscenza, oltre un amore per la Sardegna, un amore per questa maglia, quindi il contratto credo sia l'ultimo dei problemi, veramente gli verrà allungato, gli faremo un biennale, magari un biennale funzione su una terza stagione. L'importante è migliorare, l'importante è capire come possiamo migliorare, probabilmente sarà fisiologico che prima di questi investitori passando la maggioranza quando c'è lo stadio da costruire. C'è certezza che sarò io al presidente della prima stagione, che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per fare ancora meglio l'anno prossimo. Ancora ci vedremo domani, andiamo a vedere Monza Canzaro e ci dobbiamo contare ovviamente anche con lui quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati per dare il livello su tutti i punti di vista. Serenamente ci succederà insieme, ovviamente anche il lettore come il mister ha un mercato, quindi è giusto ci parliamo, ci confrontiamo e che parliamo.
1: Tutto per questa edizione, ma ci rivediamo alle 19:30. Grazie per averci seguito, buon rato.

0: i sonus de sa terra nostra.
1: Prima dei Tazera c'era il coro degli angeli e coi giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda che canta in Maredda, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Sono le 21:58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst, capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Un saluto a tutti, e benegattaus a sua regionale de Sardegna 1 Bieus, intendeus che le contis novas a de oi, cominciaus con i titoli de su sommario. Ryanair contra sa regione, istrange e bizzarra mera sa decisione de non segare sa dassa des aeroportus, in moi vunta rischio scollegamento intra sa Sardegna e sa Europa. Numerus de primau, aeroporto de Terranoa, scompagnies a privaras, notti in tissa crisi internazionali e voteri ben di turistas dessa Cina, dessa Australia, dessa Nuova Zelanda a Buru. Indagini difficili in Salighera, in un attentato corpivo, un'azienda de macchine s'annolito in aeroporto de Salighera, avrò 60 macchine.

sa bruciarsa est sa segunda borta in 2 mesi. Is poliziottos su de sa questura de Aristanis ant identificau chi ne rivostu una bomba frassa nanti su gremio de maistros e linna in Aristanis. S'allarmi po curpa de un'iscattula entro ci vera papperiscetti. Sos operativos osios funzionende come sempre sfuedo su de su direttore de su brozzo Marcias appustesi de surtimus o disagios. Is dottores sa ragione. Cali aresi su benidori de sos spirali. Fuedaso dunque sa de collegamento su con Isaroplano su e sa compagnia Ryanair contra sa regione che no ha risegao sa in alta tassa dei aeroportus. Sa decisione del suo consiglio regionale, che non ha approvato una proposta con cibo che questa tassa, è arrivato inquietai sa compagnia. È una decisione meda e strana, bizzarra, narra Ryanair, via mellus sa proposta dei Fratelli d'Italia. Sa compagnia gli spiega che non ci vera sa possibilità di far crescere sa Sardegna. Le previsioni si fiantano di portare a sommaco 2 milioni di passeggeri in pruso, su 40% in pruso, a rispetto a sa nuova sao, de ogni altro su 4 aeroplano, deve una base nuova in su nord di sa Sardegna, donne del Raballo, a 900 persone. Sa maggioria sa giunta regionale in giro sa passare, sa ianta destino di studiare un provvedimento nuovo, con ci bogare sa tassa in si è ruscetti però in tutte le regioni si citati bogare, ma ancora Ryanair, punti crescenti sul collegamento su e sul numero dei passeggeri, si moce stessa a rischio che sa compagnia possa arredusi in maniera avvolta il collegamento su intra sa Sardegna e sa Europa. S'aeroporto de Terranova con sa Smeralda sigrafa in numero su de prima, questo è il suo primo in tutta Europa, con il collegamento su quasi 20 donne a D. Le previsioni del 2026 sono molto buone. Tu confermerà Francesco Cossu, che è l'amministratore delegato di sa Eccelsa Aviation. Sgherza non vunti un problema, né manco le crisi internazionali. Si narra su Sardegna e esti destinazione sicura. I passeggeri di sa Eccelsa Aviation arrivata da tutto il mondo, da Europa, dagli Stati Uniti, da Medio Oriente, ma finza da Cina, da Singapore, da Australia. Dessa Nuova Zelanda Vuru, s'aeroporto galloreso, est sempre oberto in si stadi, in su mesa argiolosa e in su mesa augusto. E come ti narra ancora Francesco Cossu, c'è una collaborazione forti ed è in porto intra s'aeroporto di Costa Smeralda e s'aeroporto de Sarighera. Sa cronaca, a Varanta in presoni, i fraresi De Castedo Gianmarco e Filippo Tunis e su quarteso Daniele Campus, in curpausu, tutto estresi del subocimento di Leonardo Mocci, 23 anni di B. De Giro, morto a pistolettarasa in Paoli, insomma, si passava. Su tribunali de su riesame, hanno un no a essa liberazione dei stresi, come ti oliante invece Isabogausu. Poi legarisi, non ci via di condizioni si può mantenere in presone stresi e in pruso, nata ancora Isabogausu, ci vuoti stette sa irregolarità in is indagini. Su PM hanno invece sa caes prova, sa contra, si incurpausu, ci vunti e stresi, vunti pericolosi su meda. Che ne si scaresca pistolosa e punti stette sa imprearsa, boccire Leonardo Mocci, ancora da punti stette sa gattarasa. I costumeggiano sa decisioni de su tribunali, cari donau a regione, dunque sa essa accusa. E punti difficili si indagini, si vuole scoprire che ne eri donau vogu, a macchina sa annulito, varche giaras, cante sa aeroporto de Salighera, Riviera del Corallo. Sa tentau este succedio in su notti, Narasu e su Mangiano Ghizzi, Vianta e 5, in su parcheggio dell'azienda Galdieri Rente, in sa provinciale numero 44. Su Vogo, riavrogeva però de 60 macchine, sa un danno manno, su manco 2 milioni di euro 10 narra su meri dell'azienda. Luego su Votaribau, su Espompieri de Salighera, dell'aeroporto, del suborto de Polto d'Orra e Scarabineresi. Est un attentato. De sicuro già una borta su 14 de su mese marzo de Occanno, ianta donò vogu ai 15 macchine, sempre in suo proprio parcheggio.
macchinas a bruciaras e questo mangiano che si vianta casi rotto un'osa e vianta pronta per la stagione istadiale. Reazioni de sa politica e questo attentato, su sindaco Raimondo Cacciotto, a naga serbi di intervento de si stato, ma è un fatto che non si può rivolgere a Parisi con altro episodio che monti sul sedio in Ciras Passaras. Mercoledì de sa gira che entra in sa prefettura de Tattari, c'eressi un attobio de su comitato post'ordine pubblico e sa sicurezza. Non vi era una bomba, vi era un ubacco con a intro papperi a tra borrumballa. Dunque, non vi era una cosa pericolosa su pacco d'usanti lassau, ananti sa sedi de su gremio del maestro Sellina in Aristanisi, in una scatola bianca con una pizza su una teula e a intro un messaggio tutto scritto in sardo. Non si sciri perché non vi era questo messaggio. Luego sono tribauso i poliziotti, gli esperti, sono controllati a via di arere su una bomba. A intro di questa scatola ci vi era una garazza, una maschera del suo componitore. Il poliziotto si è controllato telecamere di sorveglianza che hanno cimuto in questa zona, anti identificato chi ne ha rivolto il sovacco anzi entrare nel suo gremio e poi i somini è stato denunciato. Sanità, sa questione che per toccare a sospira il brozzo de Castello, sa tradista denuncia dei dirigenti, si pozzo su monte esaurio, su cura sa voi pazienti su monte a rischio. Su sindacato dei dottori ospedalieri, si est intervenio, sa regione deprivare in una cosa. Il problema sa civunti, su pronto soccorso, esti sempre i renegenti, a mancare su personali, non si vorrete a recoverare altri su pazienti. Molti problemi, sa disagio su. A capiaso su fatto che antiserrao su ospedale marino e in su policlinico De Pauli si vuole vedere traballo su può riqualificare su pronto soccorso in si passare dunque se su brozzo est entrato in sanguinata emergenza su sindacato dei dottori si cimo nella che sta regione dei peridezziti che arresti su benitori del suo spirale si deperi scioverai un modello organizzativo in su metrisi su direttori generali del su brozzo Maurizio Marcias, una ragazza cittadina e paziente, si deve attuare tranquillo, non si deve arriolare, se o straballendi, come ti si narra, in rezza, con altro su ospirare. Cittadino su che teniti a risposta, sa duncasa e saluri, e cura sa pochini di reniti a bisogno. Se su sa forza, su motori dessa sanità in sa città di metropolitana di Castello, non era ancora Maurizio Marcia. Sa punti funzionanti, tutto il reparto su dessa chirurgia a estrapianto, su dessa internistica e sa diagnostica. Su voto amministrativo dei Susetti e del Sottore su Mesellampara in Barbagia si votera in Seulo e in Desuloburu. Seulo in Moi Esti Torra in sa provincia del Nugro su 90% dei cittadini su Nau di Aici con suo referendum e questa camminare è stata promovia dessa amministrazione che si candida a Cannoburu era già governato a due legislature se ho candidato sindaco Deuscetti nara Enrico Murgia con sua lista Seulo Tradizione Innovazione 3.0 o lo ghiai su comune Torra con una squadra nuova buona parte e portai in antesi il progetto su sviluppo dessa bidda ed è tutto sa comunità nara di Aici Enrico Murgia il suo scelto sti candidato in Desolo invece sa scandidato su sindico punti d'uso da una parte c'è Gigi Littarru che è stato sindico dessa bidda su 2010 e su 2020 in moi ghiendi sa lista Desolo nel cuore sa giunta che c'è in moi non ha rispetto tutto su dinai che ci viera in cascia nara Littarru o l'innai che non ha amministrato bene su comune Satra candidata è Alessandra Peddio con sa lista Radici e Futuro. Se os pronto su avonis esperienza nostra a disposizione della comunità di Nara Peddio, però che tutto oleos ascurtai cittadino e a risolvi impari d'ogni ripu de problema de sa bidda. Su voto amministrativo in su Sarrabus si vota in due bidda sa Fammaras, posta tradizioni del messaio e alle valori si ma Fammara brusche tutto posto turismo in voi. Si può attendere bidde Muzzi ed è Murera. In Murera si desta andato Salvatore Pio che è arrivato su sindaco a tre volte in ultime 5 legislature in Bidevuzzi puro a Pussis de Gianno su Sandro Porcu Lassara si incarico de sindaco dunque in due bidda sa arrivato il sindaco su
e consiglios comunales in osu si sfida est intra un omine e una femmina in Ibidebuzzu e in Murera. Francesca Mattana est candidata in Murera, ovrimmo, naraissa, o leso un confronto overto con i cittadini, e dipendenti de su comune. E cosa fai derotto? Può donare servizi efficienti ai turisti che avvunti già a ribendi. Satro candidato in Murera esti Michele Secci, anante rotto, naraissu, tocca traballai, po su decoru de sa bidda, po sa viabilità, po costa rei, poi sbrugoso che ci vonti in Murera e che invece sa punti abbandonato 10 Michele Secci. In Bidebuzzi si sfida e est invece intra Denise Piras e Pierpaolo Pio. Appuvato sa sindica Podeciano nara Denise Piras o lusighiri a traballai possa continuità possu beni de sa comunità de sa bidda nostra nara sa candidata sindica. Si sfidanti est Pierpaolo Piu de peso torrai a essi una bidda unia nara isso non ci depintessi divisionisi de peso traballai totu varisi. Un'altra sfida de importo in un altro comune de sa costera, su comune est questo de Santo Diadoro, una delle località di sicuro sfammaras in su settore turistico de su nord orientali de sa Sardegna. A pizzo de su turismo si giocherà proprio si sfida in tre candidati. Su punto sa sindica Rita Deretta con sa lista Innoviamo e si sfidanti Alberto Melino con sa lista Progetto Radice Futuro. Rita Deretta, naraga, su obiettivo è stile completare su traballo che ha arrivato il supporto turistico su cantieri posti scuola, iniziativa sa po beccio su e beccia sa vista po ciclista sa viabilità si intervento su in isbrugo su de sa bidda. Plus che tutto, da Rita Deretta, e usa fortiasi intervento su turismo e poi amparai s'ambienti. Su progetto nostro, nara invece sa su candidato Alberto Melino, è un progetto tutto nuovo, differente da esatto. Sono leuso a recuperare, a reginisi del suo territorio nostro, nara isso, su turismo de piressi de qualità di arti, e usa migliorare il servizio, su nara ancora Melino, con duro turismo che ha esti de qualità, e su turismo de qualità, poi migliorare sa vita dei turisti e dei residenti di sicuro. E su Acabavo e Gusto Edizioni Morosi, do grazie a vostra attenzione, si intende, si bieusu, e sedizioni chi bedri, un saluto e tutto.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: Maria Carta, accompagnata nel trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordeset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: L'espressione Aiò compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in Corumeu Aiò, Beni Aiò Galana. Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

inue. Pro andare pro torrare, est troppu istentosu. Pro andare pro torrare, a inue.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non potto reposare.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985. Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che faghimo festa in l'eria, mo tottu sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: La limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Era Sas Cumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.

0: con le zanzariere Cifatta.
1: Vivi al meglio la bella stagione. Cifatta, il brico 100% Sardegna.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apustibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
0: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
3: Il Cagliari in diretta.
4: Bentornati al Cagliari in diretta. Si è chiusa la stagione del Cagliari, si è chiusa col botto, con la vittoria di San Siro, e si chiude oggi anche la stagione del Cagliari in diretta. Proviamo anche noi a chiuderla, giusto Alberto?
5: Col botto.
4: Ci stiamo per collegare con il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ci racconterà appunto questa stagione, però magari anche quello che succederà, i prossimi scenari. Ti aspettavi la vittoria di Milano?
5: No, non me l'aspettavo io, non se l'aspettava nessuno, penso che non se l'aspettassero soprattutto i tifosi del Milan e gli stessi giocatori del Milan. Cagliari non ha fatto cose clamorose, ha fatto la sua partita con quella leggerezza di cui aveva parlato Pisacane alla vigilia. Forse proprio tu gli avevi fatto la domanda, sì, sulla leggerezza. Dice: con la testa un po' libera potremmo provare a fare quello che abbiamo provato in allenamento. È uscito benissimo. Il Milan praticamente la palla non l'ha vista mai.
4: Sì, che poi era un concetto questo della leggerezza dal quale avevo sentito parlare proprio da Allegri quando allenava il Cagliari, proprio lui l'ha dovuta subire. Il Cagliari che chiude con 7 punti in più rispetto alle ultime due stagioni, quindi Pisacane è meglio di Nicola, ma Pisacane è anche meglio di Ranieri. Pisacane che è uscito proprio vincitore, uno dei grandi vincitori di questo campionato.
5: Sì, è stata la scommessa del presidente Giulini, ne parleremo infatti tra poco in collegamento. Una scelta, diciamo la verità, in tanti avevano un po' storto la bocca, era la prima esperienza. Dopo
4: tu avevi storto la bocca?
5: No, a me non riesce neanche. Possiamo dirlo che noi quando siamo andati alla finale della Coppa Italia Primavera,
4: sì,
5: ci siamo guardati, eravamo a aprile,
4: sì,
5: ci siamo detti: stiamo parlando con quello che probabilmente l'anno prossimo sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Si vedeva che c'era questa idea di rischiare in un calcio italiano dove non rischia mai nessuno, e Cagliari l'ha vinta questa scommessa.
4: Sì, che poi l'ha vinta a 360 gradi, perché la vince con l'allenatore giovane, ma la vince soprattutto con i giovani, perché l'abbiamo sempre detto più volte, no? Tutti si sciacquano un po' la bocca, si riempiono un po' la bocca con i giovani, però il problema è farli giocare. Pisacane li ha fatti giocare, chiaramente sostenuto dalla società e dal presidente Giulini, che vedo qui collegato.
5: Eccolo
4: con noi.
5: Qua.
4: Buongiorno, buonasera presidente.
6: Ciao Fabiano. Ciao Alberto, buonasera.
5: Buonasera.
6: Buonasera a tutti.
4: Buonasera e complimenti, perché secondo me quest'anno adesso anche gli altri anni sono state fatte delle cose importanti, però con Ranieri si pensava, l'anno di Ranieri si pensava di aver vissuto delle emozioni indelebili. Sì, quest'anno invece secondo me si sono state vissute delle emozioni solide, concrete, di prospettive. Con un allenatore giovane, con tanti giovani anche di prospettiva, anche alcuni importanti, e con un risultato, questi 43 punti che ti chiedo presidente, te li aspettavi?
6: Sicuramente ci speravo, è un percorso solido perché viene da lontano, è un percorso al quale lavoriamo da quando Pisacane è entrato prima nello staff di Liverani, poi ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile, ha piano piano scelto i suoi collaboratori. È un percorso che viene ovviamente da lontano, ma perché ci si è conosciuti prima da calciatore e poi dopo da allenatore. È un percorso che tutto il club ha voluto portare avanti, infatti ci tengo a ringraziare tutti quelli che anche quest'estate poi fortemente appoggiavano questa scelta, da Nicola Riva, Fedele Usai, a chi ha visto lavorare Fabio nel settore giovanile, Bernardo Mereu, Pierluigi Carta, Oscar Riu, e tutto il club che in realtà ha scelto Fabio e che da anni lavorava per poter finalmente unire il lavoro fatto a livello del settore giovanile con un'esplosione in prima squadra. Poi chiaramente il mister è stato bravissimo con il suo staff quest'anno a scaricare a terra tutto questo lavoro, ma se non conosci da dentro il club, sicuramente al primo anno dell'allenatore in Serie A è complicato fare il lavoro che lui ha fatto, e ovviamente siamo tutti felicissimi.
4: Ci togliamo subito il dente. Allora, il rinnovo del contratto di Pisacane è automatico con la salvezza, però i contratti, sappiamo il valore che hanno nel calcio, quindi te lo chiediamo: Fabio Pisacane è confermato anche per la prossima stagione?
6: Ma sai, c'è una condivisione di valori di fondo, c'è sicuramente una reciproca stima, una reciproca conoscenza, oltre che un amore per la Sardegna, un amore per questa maglia, quindi contratto credo sia l'ultimo dei problemi. Sicuramente gli verrà allungato, gli faremo probabilmente un biennale, magari anche un biennale con un'opzione su una terza stagione. L'importante è migliorare, l'importante è capire come possiamo migliorare. Ci sono sicuramente tantissime aree nelle quali possiamo migliorare, nella disciplina, nella cultura del lavoro, in tutto ciò che poi accompagna la performance di questi ragazzi, dall'alimentazione all'integrazione, alla prevenzione, agli esercizi individuali che sono fondamentali per giocatori giovani, e quindi vuol dire che probabilmente andremo ulteriormente ad allargare lo staff del mister. Possiamo migliorare su tante cose e ne siamo convinti entrambi, e ne sono convinti tutti quelli che lavorano con lui, quindi sono fiducioso che l'anno prossimo questo percorso possa continuare e toglierci altre soddisfazioni. Noi quest'anno, se vi ricordate, a inizio stagione abbiamo sottolineato tutti che avremmo voluto vedere sempre il Cagliari lasciare tutto sul campo indipendentemente dai risultati, e credo che questo è il più grande orgoglio, perché soprattutto contro le grandi, contro cui in passato eravamo abituati soprattutto fuori casa, ma qualche volta anche in casa eravamo abituati a prenderci delle severe sculacciate, io credo che quest'anno siamo riusciti a dimostrare sempre di essere in partita, di tenere testa a tutti e di dare tutto fino all'ultimo minuto. La partita col Milan, chi ha visto la nostra partita con l'Inter, penso che nel primo tempo si è reso conto di cosa è il Cagliari, di cosa poteva essere il Cagliari a San Siro, perché noi facciamo un primo tempo con l'Inter molto simile alla partita che abbiamo fatto a Milano per 90 minuti. Purtroppo poi contro l'Inter, che quest'anno non a caso ha vinto lo scudetto, nel secondo tempo c'è stata poi a un certo punto una disattenzione, se ricordo bene, di Zepedro e di Mina, siamo andati sotto 1-0, non siamo più riusciti a imporci nel gioco e poi abbiamo un po' perso la partita di mano, ma già con l'Inter secondo me si vedeva che potevamo fare questa partita, e questa partita ovviamente frutto del lavoro dal primo giorno di ritiro, perché quando tu vai sui campi delle grandi squadre riesci comunque a imporre il tuo gioco e non solo a difenderti, a proporre qualcosa, vuol dire che poi c'è un lavoro di fondo che, come vi dicevo, parte da lontano e che è stato importantissimo da parte del mister, di tutti quelli che hanno collaborato con lui.
5: Di Cagliari si è parlato tantissimo in questi mesi, perché è stata una squadra, una società che è andata in controtendenza per un campionato italiano che ministra un campionato non per giovani. Cagliari invece ha puntato su una squadra giovane, molto spesso sceso in campo con un'età media forse la più bassa del campionato, con giocatori giovani e italiani. E, ricordo male oppure questa era l'idea, la prima idea del Tommaso Giulini, presidente di Cagliari, quando arrivò nel 2014? L'idea era quella di creare una squadra giovane e con tanti giocatori italiani. Si può dire che Cagliari ci ha messo un po', però finalmente è arrivato questo obiettivo.
6: Sicuramente il lavoro a livello del settore giovanile è un lavoro sugli anni. Noi poi abbiamo tra virgolette anche subito a un certo punto un cambiamento sulla metodologia quando Mario Beretta ha deciso di andare al Milan, nel settore giovanile del Milan, quindi abbiamo poi ricominciato con Bernardo. Chiaramente quando si lavora da sotto ci si mette anni a raccogliere frutti, ci si mette anni a portare i cavuoti, gli idrissi, a giocare giocare già partite importanti, peraltro a inizio stagione, non solo a fine stagione dove magari avete apprezzato altri ragazzi. Quindi sì, c'è grande soddisfazione. Sugli italiani, in realtà, da sempre, dal giorno del mio arrivo, io credo che è importante per noi, perché è una nostra responsabilità non solo portare avanti i quattro mori, ma portare avanti anche il paese nel quale siamo, perché è la nostra responsabilità. Quindi questo me l'ha insegnato un po' il presidente Squinzi, che è stato mio presidente anche in Confindustria, in Federchimica. Lui, se vedete, magari meno quest'anno, ma il Sassuolo dei primi anni era la squadra più italiana d'Italia. Io ho sempre cercato di lavorare con tanti italiani, poi chiaramente ci sono gli anni in cui magari hai bisogno di integrare con qualche straniero, ci sono gli anni in cui magari hai qualche sardo in più. Su questo credo che siamo sempre stati coerenti negli anni. Sicuramente quest'anno siamo riusciti a portare anche più giovani, non solo più italiani. Poi ci sono state le intuizioni, tipo quella meravigliosa di Angelozzi su Palestra, che hanno ancora di più aiutato a mettere, fra virgolette, il prodotto in bella mostra.
5: A proposito invece di giovani e italiani, abbiamo parlato prima di Pisacane, una scommessa, c'è stata sempre una fiducia estrema. Mister qualche settimana fa diceva: il mio obiettivo era, oltre alla salvezza, arrivare alla 37esima, alla 38esima giornata ancora sulla panchina del Cagliari. Il fatto di conoscere l'uomo prima ancora del tecnico, quanto ha aiutato nel dargli fiducia anche nei momenti difficili? Ricordiamo, dopo quelle tre vittorie di fila, un blackout lungo che aveva fatto riportare il Cagliari nelle zone basse della classifica.
6: Il mister innanzitutto è una persona estremamente umile, che impara molto velocemente. È da 4 anni che lo vedo migliorare in tutto, è una spugna, quindi come tutte le persone umili sa e saprà anche per l'anno prossimo dove ci possiamo migliorare. Ero abbastanza convinto vedendolo lucido, infatti io le poche cose che gli dicevo in quei momenti: mister, rimani lucido, perché ne ho visti tanti gli allenatori dopo 3 sconfitte perdere la testa, essere rabbuiati, non riuscire più a rapportarsi con i giocatori o con la società nello stesso modo. È facile perdere la bussola quando sei nella tempesta. Ecco, lui questa bussola non l'ha mai persa, e penso di averlo anche un po' aiutato in questo, ma è un ragazzo di una tale lucidità e umiltà che sono convinto che in carriera, anche quando non ci sarò io più, non la perderà mai, perché ha questa grande qualità che hanno pochi allenatori, che io ho visto in pochissime allenatori.
5: Ha nominato Angelozzi, l'intuizione sì. Di Pisacane, quanto è stato importante nella creazione di questa squadra?
6: È stato importante perché ci sono stati momenti complicati anche a gennaio, non solo quest'estate. Le operazioni sono sempre operazioni chiaramente molto critiche. Poi noi abbiamo dei valori di fondo, abbiamo una coerenza, vogliamo lavorare in un certo modo, non abbiamo amici, magari non siamo tanto simpatici all'interno del calcio italiano, perché non ci siamo mai coalizzati con procuratori o con poteri forti, e quindi trovare questo tipo di società non è semplice, perché poi questo ti complica anche le trattative. Poi ovviamente anche un presidente che a volte, io su Palestra per esempio ero molto negativo, perché prendere un giocatore lottando con i percassi per avere un diritto di riscatto e non riuscendoci a nessuna cifra, chi me lo fa fare di puntare su un giovane che non è del Cagliari? Quindi per esempio su questo è stato fondamentale Angelozzi, ed è riuscito a convincermi, perché comunque è stato un valore aggiunto Marco in questa stagione, credo che non si scorderà mai di questa esperienza. È stato fondamentale anche nel momento in cui il club aveva bisogno di fare cassa e di cedere Luperto. Credo che difficilmente altri manager lo avrebbero convinto ad andare via, perché evidentemente il ragazzo voleva rimanere, e per noi invece era fondamentale riuscire a dare partita a Rodriguez, perché quando spendi 4-5 milioni per puntare su un 2005 che vedi tutto il girone d'andata che ha un grandissimo potenziale, e poi non poterlo far vedere, non poterlo far giocare, non potergli dare l'opportunità, perché hai davanti un giocatore esperto, peraltro a fianco a un altro esperto, perché l'altro era Mina, non era un ragazzino. È chiaro che quello è stato un altro momento in cui il direttore ha fatto la differenza, nella diffidenza anche lì più totale, perché sembrava che che la cessione di Luperto fosse il motivo dei brutti risultati di febbraio e marzo, ma poi alla fine quando fai le cose in modo coerente, come dice il mister, rimanendo sempre verticali, poi il calcio ti premia vincendo Milano 2-1 con gol di Rodriguez.
4: Prima hai detto, Presidente, quando io non ci sarò più, chiaramente parliamo di una prospettiva futura, ti chiediamo se ci puoi chiarire bene una volta per tutte, anche pubblicamente, com'è la situazione societaria del Cagliari. Si parla di questo terzo closing in arrivo, addirittura potrebbe arrivare addirittura a fine mese, se ci spieghi bene la situazione in questo momento societaria del Cagliari.
6: Intanto voglio ringraziare Maurizio Fiori e Prashant Gupta che ci hanno dato fiducia, hanno creduto in quello che gli abbiamo raccontato l'estate scorsa, hanno deciso assieme al loro investitore di comprare il 49% del club, e penso che li abbiamo ripagati con i risultati che speravano. Poi come ho sempre detto, qui c'è un progetto che è molto più grande di me, è molto più grande di tutti noi, coinvolge tutta la Sardegna e penso anche di poter dire tutta l'Italia, visto la miseria di stadi che sono stati costruiti negli ultimi 20 anni, che è la costruzione dello stadio. Io ho sempre detto, spero che me ne date atto, che da solo come azionista in maggioranza, per me sotto tutti i punti di vista sarebbe stata una responsabilità troppo grossa, e quindi chiaramente questi investitori sono al mio fianco per arrivare all'obiettivo prima o poi. Scusate che metto giù che ho una telefonata. Mi vedete ancora?
4: Sì.
6: Ok, e sono fermamente convinto che in comune stanno lavorando giorno e notte per arrivare ai prossimi step, l'ha detto anche l'avvocato Maciotta, e se questi prossimi step dovessero arrivare, probabilmente sarà fisiologico che prima o poi questi investitori passeranno la maggioranza quando ci sarà lo stadio da costruire, perché ci bisogno di competenze, credo che nel loro gruppo di lavoro ve ne siano, c'è bisogno di capitali, quindi insomma, speriamo che io possa rimanere per tanto tempo e toglierci soddisfazioni, ma speriamo anche che questo stadio si faccia rapidamente, quindi vedremo un po' nei prossimi mesi cosa succederà.
4: Sì, ci sono delle tempistiche sul passaggio delle quote?
6: No, le tempistiche sono, come vi dicevo, sono legate a quelli che saranno gli step di capitalizzazione della società veicolo per costruire lo stadio nuovo, quindi al momento non ci sono delle date precise, c'è la certezza che sarò io il presidente nella prossima stagione e che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo, perché noi quest'anno siamo arrivati ai 14esimi e sicuramente l'obiettivo l'anno prossimo è cercare di migliorare la classifica finale di quest'anno.
5: Ecco, questa detta in modo molto rapidamente, però è la notizia, nel senso che in queste settimane, forse in questi mesi, quando si parlava di questo third closing, il terzo closing, dunque il cambio di maggioranza, la domanda successiva era: sì, ma se ci dovesse essere il cambio di maggioranza, chi decide e chi sarà il presidente? Dunque, questo adesso lo sappiamo che sicuramente per la prossima stagione sarà ancora Tommaso Giulini il presidente del Cagliari, che dunque dovrà decidere quelle che saranno le mosse del futuro. Abbiamo detto confermato il Pisacane, passo successivo riguarda il direttore sportivo. Confermato anche Angelozzi oppure c'è la possibilità di una separazione?
6: Con Angelozzi ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro e ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati per alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Serenamente lo decideremo assieme. Chiaramente anche il direttore come il mister ha un mercato, quindi è giusto che ci parliamo, che ci confrontiamo e che valutiamo.
4: Prima hai parlato di stadio, com'è la situazione stadio in questo momento?
6: Come l'ha detto l'assessore Maciotta, stanno lavorando in comune per riuscire a portare tutto il dossier in consiglio comunale per l'approvazione. auspicano di farlo credo entro giugno per poter poi rispettare a luglio le tempistiche date dall'UEFA per il lancio del bando internazionale, che sarà quello che poi dovrà dare la gestione, la costruzione e poi la gestione dell'impianto a una società veicolo. A quel punto vedremo chi parteciperà a questo bando. Noi, come sapete, parteciperemo assieme a Costim, che è la società della famiglia Bosatelli, che ha dentro tutta una serie di società che hanno i requisiti per poter costruire e gestire lo stadio. Tempistiche, è 10 anni che racconto tempistiche, vengo spesso preso in giro perché sembra che vendo tempistiche che poi non si realizzano, ma vi assicuro c'è una tale burocrazia, credo che insomma lo vediate in ogni città italiana, quindi non me la sento di dare io tempistiche, lasciatele dare al comune le tempistiche.
5: A proposito di tempistiche, adesso le ha ricordato il momento in cui nasce l'idea del nuovo stadio. Ricordo il 2015-2016, il Cagliari in Serie B, il contatto con l'allora presidente della Lega di B, Andrea Bodi, attuale ministro dello sport. L'anno dopo la prima pietra della Unipol Domus. Avrebbe mai pensato di dover aspettare così tanto per poter avere il nuovo stadio?
6: Mai, sono state, ti assicuro, anni di grandissime frustrazioni. Io credo che l'unica delusione più grande dei miei, ormai l'anno prossimo sarà la mia 13ª stagione, per fortuna 11 in Serie A, le due promozioni. Credo che la più grande delusione dopo la retrocessione di Venezia, che metto sicuramente al primo posto, è il fatto di non essere mai riuscito più rapidamente ad arrivare a questo obiettivo. Quando abbiamo costruito l'Unipol Domus si trattava di giocarci al massimo 5 stagioni, infatti è stata anche pensata per giocarci 5 stagioni al massimo. Ormai non le conto più le stagioni e non so quante ne giocheremo ancora all'Unipol Domus. Questo sicuramente è una frustrazione, perché non avere un vero e proprio stadio, non poter dare ai tuoi tifosi 4 lati coperti, dover vedere una partita attorno ai tubi innocenti, in una cornice meravigliosa che ormai da qualche anno è sempre piena, l'unico stadio italiano sempre pieno, quindi questo significa che ci avesse 5-6 mila posti in più, li riempiremmo quasi sempre. Questo sotto tutti i punti di vista non è semplice. Il nostro, per fortuna, è un club sano, un club sostenibile, è un club che si è risanato dopo gli anni di difficoltà del Covid, ma vi potete immaginare se riuscissimo ad avere spettatori, diritti televisivi, tutto ciò che ruota attorno a uno stadio vero e quindi di conseguenza maggiori ricavi, saremmo sicuramente più appealing per i calciatori che devono venire a Cagliari e sicuramente saremmo potuti arrivare a dei migliori risultati. Comunque, dai, io rimango sempre ottimista.
4: A proposito di calciatori, chiaramente adesso dopo una stagione così c'è un po' l'assalto, almeno dal punto di vista mediatico, ai gioielli del Cagliari. Esposito, Gaetano, mi chiedo al presidente, c'è la possibilità che un giocatore lo butto lì a casa, un giocatore come Caprile possa continuare ad essere ancora il portiere del Cagliari?
6: Ma guarda, provare a migliorarci, come dicevo, sicuramente ruota attorno a tutti quegli aspetti meno visibili che ho citato prima, e ruota anche al fatto che poi per Fabio, per il suo staff, ci sarà un anno di esperienza in Serie A, dove magari certe situazioni, penso soprattutto a 2-3 partite che potevano magari essere gestite in modo diverso, l'anno prossimo avranno l'esperienza per gestirle in modo diverso. Però credo che per poter aspirare a risultati migliori ci sia poi anche un aspetto determinante, cioè che tutto ciò che è stato fatto quest'anno, tutta la metodologia, tutte le idee del mister, la mentalità che è riuscito a trasferire il mister a questa squadra, a un giocatore, vi faccio un esempio, a un giocatore in prestito come Palestra che entra a San Siro a mezz'ora dalla fine e gioca a 1000, che questo viene da tutto ciò che è stato dato dall'allenatore ai giocatori. Quindi in questo momento credo che per migliorarci l'altro aspetto importante è cercare di trattenere tutti quelli che quest'anno hanno fatto bene, tutti quelli che già conoscono le richieste del mister, tutti quelli che sono stati un valore aggiunto. Poi purtroppo sappiamo bene che arriveranno le offerte per Obert, per Caprile, per Zepedro, per Gaetano, per Esposito e probabilmente anche per altri ragazzi, per Adopo, ma magari per assurdo anche per Mendy, anche se lo hanno visto poco. Noi dovremmo essere bravi a tenerne il più possibile, sperando che poi i ragazzi abbiano voglia di rimanere, perché andare a smantellare, a cederne 3 o 4 significherebbe ripartire in una situazione dove sarà più complicato migliorarci, quindi cercheremo ovviamente di non farlo. Poi se arriverà qualche offerta molto importante per qualcuno di questi ragazzi e il giocatore vuole andare via, chiaramente lo sostituiremo e cercheremo di sostituirlo adeguatamente.
5: Ma intanto salutiamo gli amici di Videolina, ci vediamo l'anno prossimo e proseguiamo invece ancora per qualche minuto con Radiolina e la diretta Facebook.
4: Sì, intanto li sostituiremo adeguatamente. Sì. C'è anche è chiaro che ancora state facendo delle valutazioni e non so quanto ti potrai sbilanciare, però c'è anche un capitolo riscatti. Foloruscio, Kilixoi e non solo, Mazzitelli. C'è un'idea di massima di riscattare qualcuno oppure state ancora facendo delle valutazioni?
6: Ma sono in particolare i tre che hai citato, sono giocatori con ingaggi molto importanti, perché vengono chiaramente da club importanti, sicuramente se li sono meritati, chi per un motivo, chi per l'altro. Oggi il Cagliari è una società sostenibile e anche perché è riuscito a contenere negli ultimi anni il monte ingaggi. È un calcio che si sta impoverendo sempre di più, quello italiano, quindi noi abbiamo anche un tema di monte ingaggi. Quindi tu hai citato tre giocatori che ad oggi come parametri, qualora fossero gli ingaggi pieni che dovrebbe coprire il Cagliari, nessuno dei tre rientra nei parametri del Cagliari.
4: E poi una curiosità che mi chiedo, no? È anche un po' anche per smorzare il modo in cui è andata. Palestra è stato valorizzato al massimo, adesso non so quanto varrà, non meno di 40 milioni, ma un grazie da parte dell'Atalanta è arrivato a fine campionato, non so, un grazie, una cena, almeno una cena, qualcosa, perché è incredibile, no? Il modo in cui l'ha gestito il Cagliari, il modo in cui gli ha permesso di sbocciare, come ha sottolineato lo stesso giocatore.
6: Sono arrivati tanti grazie da parte di Marco Palestra, anche direttamente al sottoscritto, e da parte anche del suo agente. Per quel che riguarda il suo club, la ruota gira. Vi ricordo che noi l'anno prima abbiamo venduto Sulemana, mi pare a 8-9 milioni, e ci siamo presi per la stessa cifra Zortea, Piccoli in prestito, a dopo, poi Piccoli siamo riusciti a venderlo al doppio, Zortea l'abbiamo venduto bene, a dopo quest'anno ha fatto un campionato molto importante, quindi ogni anno io penso che nello scambio Sulemana dopo Piccoli Zortea ci abbia guadagnato il Cagliari, e quest'anno sicuramente ci ha guadagnato l'Atalanta, vedremo l'anno prossimo, ma c'è una buona collaborazione, è una società molto tosta con la quale è difficilissimo trattare, per cui non c'è da aspettarsi un ringraziamento, ma come probabilmente non li ho ringraziati io quando ho venduto Piccoli, quindi rientra tutto nelle dinamiche di mercato.
5: Abbiamo parlato di direttori sportivi, di allenatori, di giocatori, parliamo anche di Pavoletti, c'è un futuro nel Cagliari?
6: Con Leo ci dobbiamo vedere, aspetto un po' che sommatizzi quello che è comunque un attivo al calcio, che per ogni calciatore è molto complicato, che poi non so ancora se sarà effettivamente un addio al calcio, quindi c'è anche da capire poi cosa ci deciderà da questo punto di vista. Sicuramente io Pavo lo vedo bene nel ruolo di dirigente, credo che lui preferisca la scrivania al campo, poi da capire che tipo di scrivania, se è una scrivania molto legata al campo, meno legata al campo, se sul settore giovanile, se di appoggio a un direttore sportivo, credo che insomma mi piacerebbe capire un po' da lui anche quali sono le sue ambizioni, le sue aspirazioni, poi si dovrà formare e ci vorrà tanta formazione, perché nel calcio di oggi per aiutare i club a migliorare, deve fare un percorso come quello che ha fatto Fabio negli ultimi 3-4 anni, e Leo dovrà avere l'umiltà di farlo questo percorso.
4: Il giocatore che quest'anno gli ha dato più soddisfazione, magari un giovane, e che magari l'ha anche emozionato.
6: Guarda, io ti faccio un nome, perché mi piace farlo, perché questo secondo me fa veramente capire la condivisione che c'è stata quest'anno a 360 gradi anche fra primavera e prima squadra. Rattering, perché Rattering arriva a gennaio per evidentemente giocare in prima squadra, o almeno fare almeno qualche scampolo di partita, perché chiaramente lui viene preso dal direttore, perché gli intravede qualcosa di palestra, e perché chiaramente sapevamo che palestra a fine anno se ne andava. Ecco, Rattering ha avuto un'umiltà disarmante ad andare ad aiutare la primavera nelle ultime giornate. Vedere un giocatore preso per la prima squadra, pagato per la prima squadra, che non arriva da sotto come Trepi e come Mendy, andare in primavera a dare l'esempio e aiutarci con prestazioni importanti a salvarci, e poi col sorriso sulle labbra andare a giocare al TST, perché credo di non sbagliare, Rattering è l'unico giocatore della prima squadra assieme a Raja, ad Andrea, a Grandu e a Vinci Guerra e agli altri ragazzi che però quest'anno non erano in rosa prima squadra, ed è anche andato al TST con il sorriso sulle labbra. Ecco, quello, Rattering è l'esempio dei calciatori che noi vogliamo avere al Cagliari come mentalità.
5: Allargo un attimo l'obiettivo. Prima parlava della miseria del calcio italiano relativa agli stadi. Poi la foto migliore, forse quella che rende meglio, è il fatto che per la terza volta l'Italia non andrà ai mondiali. Si parla tanto della prossima elezione del presidente. Il Cagliari sostiene Malagò?
6: Il Cagliari sostiene Malagò, sì, con decisione, perché crediamo che sia un dirigente sportivo di grandissima esperienza, crediamo che l'abbia dimostrato in tanti altri sport, è un uomo forte, è un uomo con le idee chiare, è un uomo con tante connection, è qualcuno che magari potrebbe, sottolineo magari perché ne conosco le difficoltà, mettere finalmente d'accordo gli interessi degli allenatori, dei calciatori, della Lega Pro, della Serie B e soprattutto dei dilettanti, perché poi, come ben sapete, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha come larga base per un 35% dei voti dilettanti, la Serie A conta solo per il 15%, quindi non si può fare nessuna riforma senza una totale condivisione. Io credo che Malagò è un uomo che possa unire, che possa riuscire ad unire, quindi in questo momento noi speriamo che lui ce la faccia.
4: Se Giulini torna indietro di 12 anni, cosa rivede e in cosa è cambiato soprattutto?
6: Ma sicuramente l'esperienza, sarebbe banale dirlo, che anno dopo anno in un mondo così complicato capisci sempre più sfumature, e probabilmente anche il fatto che oggi intorno a me ci sono molte più persone, alcune le ho citate all'inizio, che veramente vogliono bene a questa maglia, che vogliono prima di tutto bene a questa maglia e non a loro stesse, per il quale realmente il Cagliari viene prima di tutto, perché noi abusiamo di questo termine, abusiamo del termine valori spesso, poi però bisogna vedere i fatti, e sulle certe persone le conosci dopo anni con i fatti. Oggi veramente credo di avere attorno a me tanti collaboratori per cui il risultato del Cagliari è ciò che porta avanti a 360 gradi nella società il Cagliari Calcio, e per la Sardegna viene prima di loro stessi e dei loro propri interessi.
4: A Giulini capita ogni tanto di piangere, magari per gioia o per dolore, per il calcio intendo?
6: Beh, mi capita soprattutto sulle storie, quelle più romantiche. Mi sono commosso pesantemente al gol di Kingston quando aveva segnato contro la Fiorentina, perché l'avevo portato io, ero andato io in Zambia, sapevo dove viveva, mi sono commosso mosso sul gol di Mendy, perché era un po' che il mister mi diceva che prima o poi l'avrebbe fatto giocare dall'inizio. Io so quanto ha lavorato Mendy, soprattutto quando è da noi, per potersi migliorare ogni giorno, e la povertà dalla quale viene. Ecco, quando vedi questi ragazzi farcela, un pelo di commozione ti arriva, perché sono i momenti in assoluto più belli per chi fa il nostro lavoro.
4: Facciamo le ultime due domande, una Alberto, una io.
5: Così, sì, tanto la curiosità se Kingston riuscirà a tornare a Cagliari, e poi invece la cosa un po' più interessante è quella che riguarda il futuro. Quanto è più solido il Cagliari oggi dopo quel periodo difficile? Ricordiamo 2 o 3 anni fa, quando il Cagliari è stato un po' costretto anche a vendere, c'erano dei paletti molto importanti, e sul Cagliari è più solido anche con l'ingresso dei nuovi soci.
6: Sì, abbiamo la fortuna da qualche non mi ricordo se da 2 o 3 sessioni di mercato di poterle fare liberamente, quindi tutti i vari indicatori sono rientrati nei parametri imposti. Questo chiaramente ti aiuta, perché vuol dire che se noi al 3 di luglio vogliamo prendere un giocatore non siamo costretti come altri club a cederne uno prima. Quindi questo sicuramente anche strategicamente sul mercato ti aiuta. Sicuramente ci portiamo dietro ancora dei debiti bancari pesanti dai tempi del Covid, ma questo purtroppo penso come il 90% dei club italiani. Però, come dicevo prima, quello che è importante è riuscire nel calcio soprattutto a fare gli investimenti giusti, come è stato per esempio quello di Rodriguez o quello di Zepedro, che lì devi essere anche fortunato, perché io non penso che quando Ranieri ci consiglia Alcidiaco, Civitiesca fossero 2 giocatori scarsi. Probabilmente non si sono ambientati, probabilmente culturalmente non erano i giocatori giusti da prendere, probabilmente il lavoro fatto dallo staff di loro è stato diverso rispetto a quello che è stato fatto quest'anno sui Rodriguez o su Zepedro. Bisogna lavorare bene, bisogna stare attenti sicuramente a non sbagliare troppi calciatori, perché quello t'ammazza, e a mantenere un monte ingaggi ragionevole per quelli che sono gli introiti del club, e su questo siamo riusciti negli ultimi anni a essere sempre più disciplinati.
4: In chiusura ti chiedo, Presidente, chi sarà il capitano del Cagliari?
6: Alessandro De Iola.
4: E che significato ha questa nomina, questo passaggio di consegne?
6: Ma per me è enorme, perché lo vedo da un certo punto di vista, lo vedo come il nostro allenatore, un ragazzo che con me dal primo giorno, mi ricordo ancora quando ho dovuto firmare il suo trasferimento in prestito al tutto cuoio, lo conosco come le mie tasche, come credo lui conosce me, so che persona è, so quali sono i valori di Ale, so quanto è stato massacrato e quanto chi gli vuole bene ha cercato di difenderlo nei momenti importanti, non è mai crollato, e oggi penso che venga riconosciuto dai più come un vero leader e come un ragazzo che è giusto che porti quella fascia. Poi ogni calciatore ha le sue caratteristiche, questo lo devono capire i tifosi, e credo che le caratteristiche di Alessandro per me sono meravigliose.
5: Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Intanto ringraziamo il presidente Giulini per essere rimasto con noi anche un po' oltre le 19, per aver accettato la nostra richiesta per l'intervento in quest'ultima puntata della stagione.
6: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie a tutti.
4: Grazie ancora. E complimenti ancora per questa stagione.
5: Adesso inizia il mercato e ci divertiremo col mercato.
4: Esatto. Detto questo, salutiamo.
5: Sì, salutiamo anche Valentina, che oggi non è potuta essere qui con noi. Sì. L'appuntamento è per la prossima stagione, a settembre. Ringraziamo naturalmente Giuseppe Valdesso in regia, tutti gli altri ragazzi che si sono susseguiti in regia in questa stagione. Ringraziamo poi voi per averci seguito, e vi diamo appuntamento a questo punto alla prossima stagione, sempre con il Cagliari in diretta.
4: Ciao.
1: Cagliari in diretta.
0: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
3: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Maci.

0: edizione della notte del telegiornale di Vigilina. Vediamo subito i titoli del sommario. L'attacco di Ryanair alla regione sulla tassa d'imbarco: se non viene eliminata la Sardegna sarà tagliata fuori, voli aumentati dove è stata cancellata. Ancora un attentato contro un autonoleggio all'aeroporto di Alghero, 62 vetture in fiamme dopo le 14 di due mesi fa, avanza l'ombra del racket. Diventare educatori cinofili in carcere, prove finali per una quindicina di detenuti di UTA, progetto di riscatto sociale promosso dal Rotary Club Cagliari. Il Cagliari di oggi e di domani, Tommaso Giulini a tutto campo, presente del suo blu, ospite di Vigilina Radiolina, annuncia che resterà alla guida della società anche per l'anno prossimo. Dunque prosegue il braccio di ferro tra la regione e Ryanair sulle tasse d'imbarco. La compagnia in una nota avvisa e dice che la Sardegna rimarrà tagliata fuori se continua con questa decisione. Sentiamo Luca Neri.
1: Una decisione bizzarra. Ryanair commenta così la scelta della regione: solo un'altra conferma nella partita infinita dell'addizionale municipale che da anni inchioda gli investimenti nell'isola della compagnia irlandese. Ancora una volta, infatti, la tassa non sarà abolita, nonostante la proposta presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Tutto rinviato, forse in futuro la questione sarà discussa per una riduzione della tassa per i mesi invernali. Di cosa si tratta? Per ogni passeggero Ryanair paga una quota alla regione, solo qualche euro, ma che moltiplicato per tutti i biglietti venduti corrisponde a milioni di euro versati dal vettore, che ha già promesso da tempo, senza la tassa, sarebbe pronto a reinvestire quei soldi in nuovi voli, nuovi collegamenti, garantendo altri 2 milioni di passeggeri, 4 nuovi aeromobili, una nuova base nel nord Sardegna e nuove rotte. Come già successo, Ryanair passa infatti all'illustrazione degli esempi nelle altre regioni italiane che hanno rimosso l'addizionale. L'Abruzzo, ad esempio, che ha guadagnato 8 rotte, addirittura 31 la Calabria, oltre a una nuova base, ma anche 11 nuovi collegamenti in Friuli e Sicilia e 9 in Emilia-Romagna. Un quadro di investimenti che continuerà a essere messo in campo dalla compagnia e da cui, avvisano nel comunicato, la Sardegna rischia di essere tagliata fuori. È tempo che rischiano da Ryanair che la Sardegna smetta di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale inaffidabili e si concentri sull'investimento in collegamenti sostenibili a tariffe basse.
0: Oggi si è riunito il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio previsto dal decreto sulla continuità territoriale, convocazione che si è resa necessaria dopo i disagi per i voli in ritardo cancellati che hanno portato la regione a richiamare formalmente Aeroitalia. In base alle rilevazioni è emerso che comunque non si è ancora raggiunto quel livello di servizi che impone una sanzione alla compagnia che non rispetta gli obblighi fissati. Restiamo in tema di aeroporti perché l'aviazione generale di Olbia è prima in Europa per il numero di movimenti giornalieri. Ce ne parla Silvio Ru.
2: L'aviazione generale di Olbia parla il linguaggio dei grandi numeri. I venti di guerra infatti non sembrano fermare i clienti che per la stagione 2026 scelgono il nord Sardegna e la costa Smeralda come destinazione d'élite.
3: Abbiamo programmato una stagione in linea col 2025 che è stata record assoluto sotto tutti i punti di vista e ragionevolmente siamo ottimisti anche per il 2026. Essendo considerati una destinazione molto sicura possiamo avere degli incrementi che altrimenti non avremmo avuto.
2: I passeggeri che arrivano all'Eccelsa Aviation con un aereo privato provengono da Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, ma non solo.
3: Dalla Cina, per esempio, da Singapore, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, posti da cui prima non arrivavano in tantissimi, invece ultimamente stanno cominciando ad arrivare un pochino più numerosi e questo ci fa piacere.
2: L'aviazione generale, porta d'ingresso per la Costa Smeralda, anche per quest'anno è prima in Europa, seguita da Nizza.
4: Di quanti movimenti giornalieri parliamo?
3: Ma normalmente superiamo i 100 sempre, 150 regolarmente luglio-agosto, in alcuni giorni superiamo i 200.
2: Un aeroporto che non si ferma mai, aperto H24 e poi si conta sull'intesa con lo scalo di Alghero.
3: Con Alghero abbiamo stabilito una fortissima collaborazione, ci permette di parcheggiare lì gli aerei che desiderano stare a terra per un lungo periodo, in luglio-agosto soprattutto. L'aeroporto di Olbia è davvero colmo di velivoli, è comodo e produttivo per Alghero e per Olbia, per tutto il territorio.
0: chiusura notturna oggi sulla statale 131 per consentire i lavori del nuovo svincolo di Macomer Mulargio. L'intervento, ha spiegato l'ANAS, riguarda il sollevamento e la posa delle travi del cavalcavia in costruzione. Lo stop alla circolazione in entrambe le direzioni è scattato alle 22 e resterà in vigore sino alle 6 di domani. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Macomer Bosa, chilometro 148-600, e Campeda, chilometro 152. Sono previste deviazioni del traffico. La cronaca adesso che ci porta ad Alghero con un nuovo attentato incendiario, uno dei parcheggi esterni dell'aeroporto. Mercoledì in prefettura è stato convocato il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Ce ne parla Franco Ferrando.
5: I segnali c'erano già stati. Il precedente di 2 mesi fa, attentato incendiario contro la stessa società di autonoleggio, sempre in un'area vicina all'aeroporto di Alghero, già faceva pensare a una recrudescenza della criminalità nella Riviera del Corallo. Ora il secondo gesto, 64 macchine incendiate appartenenti alla società Galdieri Rent nel parcheggio di un imprenditore algherese, verrà analizzato nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato dalla Prefettura di Sassari il 3 giugno. Ci sarà anche il procuratore di Sassari Armando Mammone. L'incendio è stato appiccato alle 5 del mattino. La recinzione esterna al terreno, recisa in un punto senza telecamere di sorveglianza. I danni ammontano a 2 milioni di euro. Due episodi simili che fanno pensare a interessi sulle aree di un aeroporto in espansione in una città in cui i movimenti di organizzazioni criminali erano stati segnalati da tempo. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha ricordato di aver già nei mesi scorsi chiesto al governo nazionale una maggiore presenza delle forze dell'ordine.
6: I carabinieri che sono titolari dell'indagine sono già in attività con l'interessamento ovviamente della tutte le attività di polizia giudiziaria e faranno il massimo, ne sono sicuro, come hanno sempre fatto. Distinguerei quella che è la sicurezza urbana da episodi criminali che vanno condannati con la massima forza.
5: Ora tutte le forze politiche chiedono più sicurezza e controlli. Intanto è stata espressa solidarietà all'imprenditore vittima dei 2 attentati.
0: Nuova incursione dei ladri nell'autorimessa della protezione civile di Settimo. È il terzo furto in pochi giorni. Questa volta, oltre ad aver sottratto il carburante dei mezzi antincendio, i ladri hanno anche danneggiato 2 vetture tagliando i tubi che dal serbatoio portano al motore. Oltre al danno si aggiunge l'impossibilità al momento di poter usare i moduli antincendio in caso di necessità. I mezzi resteranno fermi fuori servizio sino alla riparazione. Noi ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
7: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Gian Giacomo Ibba, presidente della Fratelli Ibba di Oristano, è l'unico sardo tra i 25 cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente Sergio Mattarella. Ibba, classe 1976, dal 2003 guida l'azienda di famiglia fondata nel 1950 per la distribuzione all'ingrosso di generi alimentari. Oggi è tra i principali operatori della grande distribuzione organizzata con una quota del 25% del mercato isolano dopo le acquisizioni del centro Cash, CRAI e GF. Il gruppo ha 311 punti vendita tra diretti e affiliati. Adesso parliamo della situazione del Brozzo. È intervenuto il sindacato dei medici ospedalieri che ha chiamato in causa la regione, mentre il direttore generale rassicura sul fatto che sono pienamente operativi tutti i servizi. Ci racconta tutto Massimiliano Reis.
8: Il presente è il futuro del Brozzo, il più importante presidio ospedaliero dell'isola. Affanni legati a problemi contingenti, posti letto, carenza di personale, il sovraffollamento del pronto soccorso. resi più gravi dallo stop alle degenze e ricoveri ordinari al Marino e dai lavori al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Affanni che ciclicamente si ripropongono, è successo nei giorni scorsi. Il direttore generale Maurizio Marcias ha chiesto che venisse attivata la procedura di coordinamento con le altre strutture ospedaliere del territorio. Su questi temi interviene il CIMO Sardegna, che rappresenta i medici ospedalieri. Il punto centrale, sostiene il sindacato, riguarda il ruolo che la regione intende assegnare al principale ospedale di alta specializzazione della Sardegna. Occorre una scelta chiara sul modello organizzativo. Intanto il direttore generale dell'azienda Abruzzo, Marcias, rassicura i cittadini.
9: Il Abruzzo lavora in rete con le altre aziende sanitarie e dà risposte ai bisogni di salute quotidianamente. È un'azienda che ha forza, è il motore di tutta la sanità sarda della parte della città metropolitana. Rassicuro tutti i bisogni di salute sono stati soddisfatti in rete con tutte le altre aziende, come deve lavorare una sanità moderna.
8: E sul coordinamento con gli altri ospedali?
9: Noi siamo costantemente coordinati su tutte le tematiche, per quanto attiene tutte le aree, dall'area chirurgica all'area trapiantologica, all'area internistica, all'area diagnostica.
0: Una quindicina di detenuti ha affrontato le prove finali nel carcere di Utah del secondo corso per educatori cinofili promosso dal Rotary Club Cagliari. Sentiamo Stefano Birocchi.
10: Per noi riprendere delle persone e rimetterle in gioco, comunque dargli questa possibilità, per noi è molto importante.
11: Costruire un futuro oltre le sbarre grazie alla relazione con i cani. Nel carcere di Utah le fasi conclusive della seconda edizione di Mi fido di te, progetto di formazione per educatori cinofili promosso da Rotary Club Cagliari in collaborazione con i vertici dell'istituto penitenziario e l'associazione AXI. I corsisti, una quindicina di detenuti, uomini e donne, hanno superato l'esame teorico e pratico di agility e obedience, un percorso di 80 ore che abbatte le differenze, attenua le tensioni e offre reali competenze spendibili nel mondo del lavoro.
12: L'anno prossimo continuerà il programma e si farà un corso di secondo livello e speriamo ancora di poter continuare fino ad arrivare al terzo livello, in modo tale proprio da dare professionalità.
13: Il corso ha una fase teorica che è in cui si studiano tutti i vari comportamenti, gli atteggiamenti, le risposte del cane, mentre la parte pratica si fanno tutta una serie di esercizi di obbedienza, di agilità.
14: Quindi i cani sono di proprietà dei Rotary?
13: I cani sono nostri, i cani sono tutti nostri.
14: E come si è comportata?
15: Si è trovata benissimo, penso che in realtà si sia affezionata quanto i ragazzi. Io ho partecipato insieme a lei anche l'anno scorso e lo stesso era stata un'esperienza magnifica, poi purtroppo non eravamo riusciti a venire per gli esami, ma quest'anno invece ce l'abbiamo fatta e molto contenta di aver visto insomma nel concreto poi anche il risultato di questo fine progetto.
0: Adesso sentiamo le anticipazioni e le notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
16: Buonasera a tutti, emergenza medici di famiglia domani in primo piano sul nostro quotidiano, le testimonianze dai nostri paesi. E ancora vertice sulla continuità territoriale proprio nel giorno in cui Ryanair bacchetta la regione per il mancato taglio delle tasse aeroportuali. Andremo altrove, la minaccia della compagnia irlandese. E ancora la cronaca che ci porta a Cagliari per raccontarvi il futuro della fiera e ad Alghero per gli sviluppi dell'attentato. Sono più di 60 le auto incendiate. Chiudiamo con lo sport, il calcio, la grande esclusiva di Radiolina, i microfoni della prima radio della Sardegna, il presidente Tommaso Giulini, questo sarà il nuovo Cagliari. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, in regalo un numero di Unione Cult tutto da leggere.
0: Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
17: Showroom.
0: Apriamo la pagina dedicata alle elezioni amministrative del 7-8 giugno. Andiamo in Barbagia per vedere i candidati di Seulo e Desulo con Graziano Cano.
18: Ci sono voluti anni, anche dopo il referendum nel quale c'era stato un vero plebiscito con oltre il 90%, ma alla fine Seulo è tornato in provincia di Nuoro. Alle prime elezioni dopo questo rientro l'unica lista in campo è guidata dal principale promotore di quel percorso, pronto al suo terzo mandato.
17: Ci riproponiamo con una squadra in parte rinnovata e in parte con gli stessi per una competenza ed esperienza acquisita in 11 anni di un percorso condiviso. Ci rimettiamo in gioco per la nostra comunità e per portare avanti questi progetti che li riteniamo fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio.
18: Se a Seulo l'esito è scontato, ad Esulo la partita sembra molto più incerta e accesa. Già sindaco dal 2010 al 2020, Gigi Littarro si ripropone per guidare il paese.
19: Ma un comune che ha un avanzo di 8 milioni di euro, con un avanzo di cassa da 10 milioni, vuol dire che per 5 anni c'è stata una immobilità totale. Quindi ci candidiamo con un gruppo di giovani per dare una svolta a questo paese, per portarlo avanti, per farlo crescere.
18: La sfida arriva dalla presidente della Proloco, Alessandra Peddio.
20: La candidatura nasce per una volontà di mettere a disposizione del paese quella che è la propria esperienza e quella che sarà l'esperienza del mio gruppo, con la consapevolezza che comunque la comunità ha necessità di essere ascoltata e di essere accompagnata nella soluzione di

0: Ci saranno volti nuovi, seppur navigati nel campo amministrativo, con esperienze di giunta e consiglio. I due importanti centri, con una forte propensione agricola e una sempre più importante vocazione turistica, nella competizione elettorale vedranno in lizza un uomo e una donna. La parità di genere sulle sponde del Flumendosa.
1: La prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di riattivare dei tavoli di confronto con i nostri concittadini da un lato, ma anche con i dipendenti dell'ente dall'altro. Ci troveremo dinanzi la stagione turistica già avviata, per cui sarà nostra priorità fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché Muravera si trovi pronta ad accogliere i nostri visitatori.
2: Prima di tutto punterei al decoro urbano del paese, oramai non dico abbandonato ma quasi, alla viabilità, al turismo, a Costa Rei e soprattutto mi permetta di dire alle borgate, che sono state ahimè dimenticate da tantissimi anni.
3: La mia è una candidatura all'insegna della prosecuzione del lavoro che è stato fatto. Sono stata vice sindaco negli ultimi 10 anni e penso che questa squadra abbia fatto veramente tanto per il paese.
4: Dobbiamo tornare ad essere tutti quanti comunità, perché oggi il paese sembra quasi che sia diviso in due parti e il paese invece deve essere unico. Io quello che dico mettendo la mia faccia e la mia voce sempre è quella di avere un paese unito anche con le contrapposizioni del caso.
5: Sono due candidati alla poltrona di sindaco a San Teodoro. Sentiamo Giampaolo Cucuro.
6: Competizione attesa, quella che deciderà il governo locale a San Teodoro, una delle destinazioni di villeggiatura più rinomate della Gallura. Qui la sfida si gioca sul turismo e anche sul rafforzamento delle origini. La sindaca uscente Rita Deretta guida la lista Innoviamo, mentre Alberto Melinu è a capo della coalizione Progetto Radice Futuro.
7: Il completamento del secondo lotto del porto con circa 450-500 posti barca, una nuova scuola, la riconversione della stessa in iniziative di carattere sociale per gli anziani, per i nostri giovani, il completamento di tutto il percorso ciclabile che sicuramente modificherà anche l'asse viario di tutto il nostro territorio, interventi di rigenerazione sempre nelle nostre borgate e poi un'attenzione particolare a una crescita di una delle principali filiere che è il turismo in termini sostenibili e soprattutto in termini di alta qualità.
8: Abbiamo un progetto su San Teodoro che passa per tutti i suoi aspetti, non dimenticando quella che è la comunità di San Teodoro, quindi le sue radici. Vogliamo proporre un turismo che sia anche esperienziale, abbiamo da proporci come comunità all'esterno e tra l'altro questo potrebbe avere risvolti sociali per chi ci vive in termini di miglioramento di servizi e potrebbe avere anche risvolti dal punto di vista economico e occupazionale, perché un turismo di qualità potrebbe davvero migliorare la vita sia ai turisti che ai residenti.
5: Facciamo ancora una breve pausa.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Cambia nome il museo Casa Natura di Iglesias, che sarà invece dedicato a Eva Mameli Calvino, una scienziata naturalista pioniera della botanica. Ce ne parla Alessandro Caltabiano.
10: Il Museo del Marganai, rinominato in onore di Eva Mameli Calvino, scienziata di fama internazionale, prima donna in Italia a conseguire la libera docenza in botanica, fu anche tra i suoi numerosi incarichi docente di botanica all'università e direttrice dell'Orto Botanico di Cagliari, in un'epoca per cui per le donne era fortemente precluso l'accesso alla cultura, specie quella scientifica.
11: Una ricercatrice, una biologa che ha fatto la storia del Novecento e che rappresenta un esempio per le nuove generazioni, non soltanto per quanto riguarda la parità di genere, ma soprattutto pensare al territorio e quindi l'ambiente come strumento di inclusione sociale.
12: Noi abbiamo deciso di dedicare 3 siti a donne che in qualche modo hanno dato lustro alla Sardegna e l'intitolazione oggi del museo di Marganai passa in questa logica.
10: L'iniziativa, che rientra nel piano per la parità di genere della regione, rende omaggio al profondo legame tra conoscenza scientifica, educazione ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale della Sardegna. Il tutto in una cornice di pregio straordinario, quella della foresta del Marganai, che affianca alle bellezze naturali uno stretto legame con la vocazione mineraria dell'iglesiente.
13: percorrendo i sentieri che l'Agenzia Forestas ha realizzato e cura all'interno della foresta, ci si imbatte in vestigia mineraria, imboccature di vecchie gallerie, resti di vecchi borghi minerari ormai abbandonati, e quindi questo arricchisce la visita.

0: adesso andiamo a Durestano, a Torre Grande, con i volontari che si sono dedicati a ripulire la zona dai rifiuti. Sentiamo Mario Tasca.
1: A Torre Grande una mattinata di educazione ambientale ha riportato al centro il tema della cura degli spazi pubblici e delle aree di pregio del territorio ristanese. 130 studenti delle prime classi degli istituti Grazia Deledda, Piazza Manno e Viale Marconi hanno partecipato alla sesta giornata ecologica promossa dall'assessorato all'ambiente del comune di Oristano, con loro anche insegnanti, cittadini e una ventina di volontari.
2: Felicissimo ovviamente di vedere tanti bambini che contribuiscono al decoro della nostra città e soprattutto alla tutela dell'ambiente, un bel messaggio di educazione ambientale.
1: Le attività si sono concentrate soprattutto nella pineta all'uscita della borgata marina verso il porticciolo, con un bilancio significativo di circa 15 quintali di rifiuti raccolti, tra questi anche sedie da mare, ombrelloni abbandonati e copertoni di auto.
3: Abbiamo portato un risultato importante che non vuole essere solo un messaggio di pulizia rivolto alla nostra città e quindi alla nostra borgata, ma anche un messaggio di senso civico e quindi di rispetto verso l'ambiente.
1: La mattinata si è chiusa con la premiazione dei partecipanti e l'impegno del comune a proseguire con nuove iniziative di sensibilizzazione ambientale.
0: Siamo allo sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ospite di Videolina a Radiolina, e Radiolina ha parlato a tutto campo annunciando che resterà alla guida della società anche il prossimo anno. Allora sentiamo uno stralcio della trasmissione.
4: C'è sicuramente una reciproca stima, una reciproca conoscenza, oltre che un amore per la Sardegna, un amore per questa maglia, quindi un contratto credo sia l'ultimo dei problemi. Sicuramente gli verrà allungato, gli faremo probabilmente un biennale, magari anche un biennale con un'opzione su una terza stagione. L'importante è migliorare, l'importante è capire come possiamo migliorare. Probabilmente sarà fisiologico che prima o poi questi investitori passeranno la maggioranza quando ci sarà lo stadio da costruire. C'è la certezza che sarò io il presidente nella prossima stagione e che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo. Con Angelotti ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro. Ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati per alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Serenamente lo decideremo assieme. Chiaramente anche il direttore come il mister ha un mercato, quindi è giusto che ci parliamo, che ci confrontiamo e che valutiamo.
0: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: È l'una e sei minuti.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Un saluto a tutti, sono Benegattasu, a Sudare Giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeuso che le conti snovas a de oi, cominciamo con il titolo de Susumari. Ryanair contro sa regioni, strange e bizzarra mera sa decisione de no segare sa tassa des aeroportus, in moi vunta a rischio il collegamento intra sa Sardegna e sa Europa. Numero de primau, aeroporto de Terranoa, scompangesa privara, sa notti sa crisi internazionale e voteri ben di turisti sa dessa Cina, dessa Australia, dessa Nuova Zelanda a Buru. Indagini si difficili, in Salighera, in un attentato ricorpio, un'azienda de macchine sa nolitu, in aeroporto de Salighera, avrò 60 macchine sa bruciarsa, eti sa seconda borta, in 2 mesi. Poliziotto su dessa questura di Aristani, si è antidentificato che ne ha riposto una bomba a Vrassa, anti su gremio del maestro Sellin, in Aristani, si allarmi po' colpa di un scatola, entro ci verrà papperiscetti. Il suo operativo si è funzionando come sempre, sfuendo su de, sul direttore del subrozzo Marcia, sa pustesi dei surtimo, su disagio, su. I dottori si ha ragione, cali a resi su benitori del suo spirali. Fuedaso dunque sa de collegamento su con aeroplano su e sa compagnia Ryanair contra sa regione che non ha risegato sa in alta tassa des aeroportus. Sa decisione del suo consiglio regionale che non ha approvato una proposta con cibo che questa tassa è arrivato in chietai sa compagnia. È una decisione meda e strana, bizzarra, narra Ryanair, via Mellus sa proposta dei Fratelli d'Italia. Sa compagnia spiega che non ci vera sa possibilità di deve crescere sa Sardegna. Sa previsione si viene a deportare a sommaco 2 milioni di passeggeri in pruso, su 40% in pruso, a rispetto a San Vassau, deve ogni altro su 4 aeroplano su deve una base nuova in sul nord della Sardegna, donne del Raballo, a 900 persone. Sa. Sa maggioria sa giunta regionale in Cira Savassara sa ianta destino dei studiai un provvedimento nuovo con ci boga sa da sa in Sierruscetti però in tutte le regioni si citati Bogara andare ancora a Ryanair punti crescenti su collegamento su e sul numero dei passeggeri si in moce stessa a rischio che sa compagnia possa arredusi in maniera avvolti su collegamento su intra sa Sardegna e sa Europa. L'aeroporto di Terranova con Smeralda sigla fa il numero di prima, questo è il suo primo in tutta Europa, con il collegamento su quasi 20 donne a D. Le previsioni di 2026 sono buone, se lo confermerà Francesco Cossu, che è l'amministratore delegato di Eccelsa Aviation. Sgherza non avuti un problema, né manco le crisi internazionali, si narra su Sardegna e esti destinazioni sicure. I passeggeri di questa Eccelsa Aviation arrivata da tutto il mondo, da Europa, dagli Stati Uniti, del Medio Oriente, ma finza da questa Cina, da Singapore, da Australia, dessa Nuova Zelanda Buru, l'aeroporto galloreso, è sempre aperto in si stadi, in su mesa argiolosa e in su mesa augusto. E come ti narra ancora Francesco Cossu, c'è una collaborazione forti ed è in porto tra l'aeroporto di Costa Smeralda e l'aeroporto di Sarighera. Sa cronaca, a Varanta in presoni, sfrarisi De Castedo Gianmarco e Filippo Tunis e su Guarteso Daniele Campus, in curpausu, tutto estresi del subocimento di Leonardo Mocci, 23 anni su De Bidegidro, morto a pistolettarasa in Paoli, insomma, si passava. Su tribunali de su riesame, hanno un no a essa liberazione dei stresi, come ti oliante invece Isabo Gausu. Poi le garisi non ci viate condizioni si può mantenere in presone stresi e in pruso, nata ancora Isabo Gausu, ci vuoti stette sa irregolarità in is indagini. Su PM hanno invece sa che sprova sa contra, in curpauso, ci vunti e stresi, vunti pericolosi su meda. Che ne si scarescica pistola sa e vunti stette sa imprear sa boccire Leonardo Mocci ancora da punti stessi a Gattaras. In questo mangiano sa decisione de su tribunali cari donau a regione dunque sa essa accusa. E punti difficili si sì, indagini si vuole scoprire che ne eri donau vogu a macchina sa nulito varche giaras a cantes aeroporto de Salighera Riviera del Corallo sa tentau este succedio in su notti de Narasu e su Mangiano Ghizzi, 25, in su parcheggio de s'azienda Galdieri Rente, in sa provinciale numero 44. Su vogo, riavrogeva pro de 60 macchine, uno danno manno a su manco 2 milioni di euro, 10 narra su meri de s'azienda. Luego su Votaribau, su espompieri de Salighera, de s'aeroporto de Polto, de s'aeroporto, de su porto de Polto d'Orra e Scarabineresi. Est un attentato. De sicuro, già una borta su 14 de su mese marzo de Occanno, iata donò vogu ai 15 macchinas, sempre in suo proprio parcheggio. Macchinas a bruciarsa e questo mangiano che si vianta casi rottunosa e vianta pronta posa stagione istadiali. Reazioni de sa politica e questo attentato, su sindaco Raimondo Cacciotto, naga serbiri si intervento de si stato, ma è strumpato che non si può rivolgere a Parisi con altro episodio, so che a monte succede. In Cira Sabassarsa, mercoledì sì, de sa Cira Chintrana, in sa prefettura de Tattari, c'eressi un attobio de su comitato post'ordine pubblico e sa sicurezza. Non vi era una bomba, vi era un ubacco con a intro papperi a traborrumballa. Dunque, non vi era una cosa pericolosa su pacco d'usanti Lassau, ananti sa sedi de su gremio de Maestro Sellina in Aristanisi, in una scatola bianca, una pizza su una teula e ha entro un messaggio tutto scritto in sardo. Non si scire perché non vi era questo messaggio. Luego sono arrivato il poliziotto, esperto, su controllare che vi era di arrivare su una bomba. Ha entro di questa scatola ci vi era pizza su una garazza, sa maschera del suo componitore. Il poliziotto si è controllato telecamere di sorveglianza, che hanno cimuto in sta zona, anti identificato. Chi ne ha rivolto su vacco, anzi si entrare nel suo gremio e mo i somini è stato denunciato. Sanidadi, sa chistione che per toccare a sospira di Brozzo de Castello, sa tradista denuncia dei dirigenti, si pozzo su monte esaurio, su cura sa voi spazienti su monte a rischio. Su sindacato dei dottori ospedalieri, si est intervenio, sa regione de privare in una cosa. Il problema sa civunti, su pronto soccorso, est sempre reneggenti, a mancare su personali, non si vorretti a recoverai altro su pazienti. Si. Monti problema sa disagio su. A Capiasa su fatto che antiserrao su ospedale Marino e in su policlinico De Pauli si vuole vedere traballo su può riqualificare su pronto soccorso. In disi passarsa dunque su Brozzo est entrato in sanguinata emergenza. Su sindacato dei dottori si cimo nella che sta regione dei peri dezziti cagliaresti su benitori dei sospirali si deperi scioverai un modello organizzativo. In su mentresi su direttori generali de su Brozzo Maurizio Marcias, narga cittadino e paziente, si deve attuare tranquillo, non si deve arriolare, se ostraballendi, come ti si narra, in rezza, con altro su ospirarisi. Cittadino su ca teniti a risposta, sa duncasa e saluri, e cura sa pochini di reneri a bisogno. Se su sa forza, su motori dessa sanità in sa città di metropolitana di Castello, narra ancora Maurizio Marcia. Sa punti funzionanti, tutto il reparto su dessa chirurgia a estrapianto, su dessa internistica e sa diagnostica. Su voto amministrativo dei Susetti e del Sotto e su Mese Lamparsa in Barbagia si votera in Seulo e in Desuluburu. Seulo in Moi, Esti Torra in sa provincia del Nugro, su 90% dei cittadini su Annau di Aici con suo referendum. E questa camminare è stata promovia dessa amministrazione Casigandi, era a Cannuburu, era già governato a due legislature. Se ho candidato sindaco De Uscetti, Nara Enrico Murgia, un salista Seulo Tradizione Innovazione 3.0, Ollo Ghiai su Comune, Torra con una squadra nuova, buona parte, e portai a Nantesi il progetto su sviluppo de Sabidda e de tutta sa comunità Nara di Aici, Enrico Murgia, il suo scelto sti candidato. In Desolo, invece, il candidato su sindaco Punti Dusu, da una parte c'è Gigi Littarru, che è stato sindaco de Sabidda su 2010 e su 2020, in Moi Ghiendi salista Desolo nel cuore, sa giunta che c'è in Moi. Non ha rispetto tutto su dinai che ci viera in cascia, narra Littarru, o l'innai che non ha amministrato bene su comune. S'altra candidata è Alessandra Peddio con sa lista Radici e Futuro. Se os pronto su avonis esperienze a nostra a disposizione della comunità, narra Peddio, però che tutto oleoso, ascoltai cittadino e a risolvi impari donnia ripu de problema de sa bidda. Su voto amministrativo in su Sarrabus. Si vota in due biddas a Fammaras, posta tradizione de messaios e alle valori, ma Fammara rusche tutto posto turismo in moi. Si può attendere bidde Muzzi e de Murera. In Murera si desta andato Salvatore Pio, che è arrivato su sindaco a tre volte in is ultime 5 legislature. In bidde Muzzi puro, a pussis de Dejan, su Sandro Porcu Lassara, si incarico de sindaco. Dunque, in due biddas a Taribai sindaco su e consiglio su comunale sinoso si sfida este entra un omine e una femmina in bidde Muzzi e in Murera. Francesca Mattana esti candidata in Murera, ma primo una raissa o leso un confronto aperto con i cittadini e dipendenti su comune. E cosa fai de rotto? Può donare servizi efficienti ai turisti che punti già a ribendi. Satro candidato in Murera esti Michele Secci, anante rotto una raissa tocca a traballai, po su decoro de sa bidda, po sa viabilità, po costarrei. Poi sbrugoso che ci vonti in Murera e che invece sa punti abbandonato 10 Michele Secci. In bidde Muzzi si sfida e este invece sa intra Denise Piras e Pierpaolo Pio. Appuvato sa sindica Podeciano nara Denise Piras. O l'usigiri a traballai possa continuità, possa bene dessa comunità, dessa bidda nostra, nara sa candidata sindica. Si sfidanti esti Pierpaolo Pio de peso torrai a essi una bidda unia, nara esso non ci depintessi divisionisi de peso traballai tutto varisi. Un'altra sfida de importo in un altro comune della costera, su comune esti questo de Santo Diadoro, una delle località di sicuro sfammaras, in su settore turistico del su nord orientale della Sardegna. A pizzo del suo turismo si gioca proprio, si sfida in tre candidati. Su punto sa sindica Rita Deretta, con sa lista Innoviamo, e si sfidanti Alberto Melino, con sa lista Progetto Radice Futuro. Rita Deretta, naraga, suo obiettivo è essere completta su traballo, che ha arrivato il supporto turistico, su cantieri posti scuola, iniziativa sa po beccios e beccias, sa vista, po ciclista, sa viabilità, si intervento su in isbrugo su de sa bidda. Plus che tutto, da Rita Deretta, e usa fortiasi intervento su turismo e poi amparai s'ambienti. Su progetto nostro, nara invece su candidato Alberto Melino, è un progetto tutto nuovo, differente desato. Sono leso a recuperare la regine del suo territorio nostro, nara isso, sul turismo de piressi de qualità di arti. Esso a migliorare il servizio, su nara ancora Melino, con un turismo che ha esti de qualità. E sul turismo de qualità, poi rimigliorare sa vita dei turisti e dei residenti sicuro. E su Acabau e Gusta Edizioni Morosi, do grazie per la vostra attenzione, si intende Eusu, si bieusu e si edizioni chi bedri, un saluto e totus.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: Nora Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attitto ricco di pathos, in cui la madre piange il figlio ucciso.

abba de su mare. I su sambene già morissoro, ai ai vizu meu. Sambene meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia, abba, abba, sambene meu, vizu meu. Morissoro i su trigu, su sambene.

0: bene meu, oi fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: È 1:30. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: A tutti buongiorno, buon giovedì mattina, buongiorno anche dal nostro Fabio Leoni in regia, la nostra rassegna stampa e il nostro Caffè Corretto, come sempre, come tutte le mattine, che vi accompagna per entrare nelle edicole virtuali e leggere insieme i richiami delle prime pagine e le pagine interne che troviamo nei quotidiani oggi in edicola. Come sempre partiamo dando uno sguardo alle notizie che occupano la prima pagina dell'Unione Sarda. Richiamo in apertura sul caldo nell'isola, allerta incendi. Nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi. In Sardegna l'allarme incendi, al punto che il Corpo Forestale annuncia lo schieramento anticipato di ben 3 settimane per la flotta regionale degli elicotteri operativi dalle 11 alle 19. Anche ieri si sono registrati incendi, il più importante fra Monastir e Sestu. Il caldo insisterà anche sull'isola ancora per qualche giorno, con possibili punti di 40 gradi nella piana di Ottana. E allora a pagina 3 l'articolo firmato da Enrico Fresu: il Corpo Forestale, caldo anomalo, quadro favorevole agli inneschi. Appunto, lo dicevamo, proprio alla luce del fatto che siano divampati i primi roghi, anche alla luce delle previsioni meteo, c'è un quadro favorevole all'innesco e alla propagazione degli incendi. Per questo la stagione della lotta al fuoco inizia subito. Il comandante del Corpo Forestale Gianluca Cocco ha ordinato l'attivazione anticipata di una prima aliquota del dispositivo aereo regionale antincendio boschivo 2026. E così due elicotteri sono stati schierati da ieri nelle basi di Villassalto e di Fenoso, a presidio delle aree di competenza che vengono considerate più a rischio. Però poi leggiamo anche questo: pochi uomini e parco mezzi non rinnovato. La polemica, perché parte la denuncia dei sindacati che viene rinnovata, ancora troppe carenze negli organici. I sindacati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale respingono al mittente la descrizione fatta dalle comunicazioni istituzionali di un sistema regionale antincendio pienamente operativo. Lo scenario infatti descritto dalle sigle sindacali è diverso: una forte sofferenza organizzativa, dicono, dovuta a una cronica carenza di organico. E a pagina 2 il soffio bollente dell'anticiclone anticipa l'estate di 3 settimane. Ponte del 2 giugno, le temperature vanno verso i 40 gradi in Sardegna. Il calendario dice che è ancora primavera, le temperature però sono già quelle dell'estate. Nell'isola si superano i 30 gradi nel weekend. Sul fronte del meteo potrebbe arrivare, come dicevamo, un po' di instabilità. I trasporti, il caso fusione da una parte, poi dall'altra invece la continuità con la regione che alza la voce, rilevati ritardi, alcune cancellazioni. L'assessore regionale ai trasporti ha convocato per oggi il comitato di monitoraggio della continuità aerea e poi l'ombra dei giudici sulla fusione degli aeroporti, udienza il 7 luglio. C'è anche l'Iran in prima, la guerra sull'Unione Sarda, c'è una bozza di accordo, poi la doccia gelata di Trump. Avremo modo di soffermarci su questa notizia dando uno sguardo e leggendo insieme le prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi un'ultima ora: c'è stato un allarme bomba a Oristano, nel centro. Una scatola di cartone sospetta è stata notata davanti alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora. La strada è stata blindata dalla polizia in attesa dell'arrivo degli artificieri. Non si esclude ancora nessuna ipotesi, potrebbe trattarsi di un avvertimento. Accanto alla scatola c'era anche una tegola con un messaggio piuttosto ambiguo. Nel corso di questa giornata sicuramente avremo notizie aggiuntive. Poi sotto la testata dell'Unione Sarda, ne parlava e lo annunciava anche Lele Casini nel corso del radiogiornale, il futuro del Cagliari, Giulini oggi in diretta su Radioline. Ancora l'attenzione del mercato su Obert. Ora c'è Bob Sinclair.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il nostro Caffè Corretto ancora insieme, giovedì mattina, ancora i richiami in prima pagina sull'Unione Sarda, il commento e l'analisi, la tecnologia e l'uomo di Giuseppe Deiana, e poi l'emergenza al Brozzu. Deiana riflette sulla tecnologia e l'uomo al centro, il riferimento alla Magnifica Humanitas che riprende quella rivoluzione e la rilancia nel solco dell'apertura di Papa Francesco su ambiente, cambiamenti sociali e soprattutto pace. Leone 14, al di là della volontà di affrontare i temi della modernità, pone ancora una volta al centro l'uomo e la persona e l'idea di una chiesa che entra nei meccanismi sociali per indagarli, inserirli nella parola del Vangelo, fa parte di quella rivoluzione che, partita a fine 800, ha tracciato la strada verso il concilio, appunto. Questa è la rivoluzione a cui fa riferimento Deiana. Poi l'analisi di Franco Meloni, l'emergenza al Brozzo a causa di amministrazioni con orizzonti moderni, nonché di incapacità programmatoria delle varie giunte regionali, si è un po' attenuata la spinta verso il futuro, che è stata una delle caratteristiche dell'ospedale dalla sua nascita, questo l'Unione. Poi vi segnaliamo anche la protesta che è prevista oggi, la marcia, la notizia che è anche in apertura su unionesarda.it, che troviamo a pagina 7 del cartaceo. Da oggi marcia e sit-in per scongiurare le pale a Sunurage. Andiamo dunque a Barumini, la protesta è contro il governo che dovrà esprimersi su 30 piani, una marcia dall'Las Plassas per dire no alle pale eoliche. Presidio permanente del popolo sardo chiama alla mobilitazione i cittadini che hanno a cuore la propria terra e vorrebbero difenderla dall'assalto delle multinazionali dell'eolico e del fotovoltaico. Da oggi a sabato 30 maggio saremo a Barumini con un presidio permanente giorno e notte per difendere uno dei luoghi simbolo della Sardegna. A parlare a nome del presidio e il portavoce Davide Fadda, questo l'Unione Sarda. La nuova Sardegna, la prima pagina, povere 128 famiglie, emergenza nell'isola, non solo il caso Mandas, cresce il numero di chi non arriva a fine mese. Poi turismo, dalla regione 21 milioni per le imprese che investono, è ancora un'isola che cresce ma lo fa ancora troppo lentamente. Poi Belen, fine di una vita smeralda, c'è la narrazione di quello che è avvenuto alla conduttrice, alla showgirl, alle liti in costa, la depressione, la crisi di Belen, ex regina della TV. Il colpo di grazia è stato lo scippo last minute della conduzione dell'isola, che è stata affidata alla Lucarelli. Questa la ricostruzione. Il Corriere della Sera, Trump gela l'Iran sull'intesa, l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, intanto no della Lega, ma la Premier va avanti. Ma dicevamo, si allontana la possibilità di un'intesa per la crisi in Medio Oriente. Teheran annuncia una bozza di proposta di un accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz, ma il presidente Donald Trump gela gli iraniani. Non è vero, dice. Sul fronte della guerra russo-ucraina, invece, l'Unione Europea rompe gli indugi e spinge per un ingresso di Kiev nel club dei 27, apertura che però viene respinta dalla Lega. E sempre dalla prima, perquisita la sede del partito del premier spagnolo Pedro Sanchez ieri a Roma dal Papa, l'opposizione dice guida un gruppo criminale. E poi, pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è candidato premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. La maggioranza ha deciso di accelerare i tempi, presentato il testo bis che approderà ora in Commissione Affari Costituzionali. L'obiettivo è farla approvare dalla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione insorge. E poi Milano, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang, 22enne morto accoltellato sulla banchina della stazione di Milano Certosa, a colpire un gruppo di giovani sudamericani. Ora ci fermiamo, c'è la musica, ascoltiamo Tiziano Ferro, però poi torniamo, ci sarà ancora la nostra rassegna stampa. Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La nostra rassegna stampa ancora insieme in questo giovedì mattina. Continuiamo a sfogliare i quotidiani dal Corriere della Sera, lo abbiamo visto, c'è anche la cronaca che occupa le prime anche degli altri giornali insieme a quello appunto che accade sul fronte della politica internazionale. Repubblica, Milano ucciso in stazione caccia una gang di latino, se poi Kiev nell'Unione Europea, governo diviso. Questa Repubblica, La Stampa, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, Il Messaggero, ostacolo Hormuz per l'intesa. Avvenire, i due laboratori segreti, ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare, si trovano a 100 metri di profondità sotto la cosiddetta montagna del Piccone nel complesso militare di Parchin, in accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. E poi i lavori dell'intelligenza artificiale, il consulente etico, il tema sono le ricadute dell'intelligenza artificiale e soprattutto le riflessioni legate alla Magnifica Humanitas di Papa Leone. In questo modo liberiamo spazio per i compiti più qualitativi. La rete dedicata all'innovazione digitale sperimenta appunto l'integrazione di agenti dell'intelligenza artificiale capaci di svolgere intere attività aziendali. Questo Avvenire. Sulle 24 ore, ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni del 2025 la fedeltà fiscale media delle partite IVA è cresciuta anche grazie è concordato, ma non per tutti. I dati pubblicati dal Ministero mostrano che fra ristoratori, concessionari di auto e tassisti la quota dei contribuenti affidabili resta intorno al 30%. Poi Orsini, torniamo al tema di Confindustria, Bruxelles semplifichi per far correre le imprese, abbiamo bisogno che l'Europa cambi passo, strada e marcia. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha rilanciato l'urgenza della competitività nell'Unione Europea e in Italia parlando ieri all'Assemblea degli Industriali di Brescia. Sul tema energia ha chiesto la sospensione degli ETS e la sperimentazione del nucleare. Il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. E poi gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bistecheria, destre pronte al no, è il caso del Mastro. E poi Il Giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio e oggi nuovo sciopero, paese fermo per Gaza. La mossa di Palazzo Chigi, sprint sulla legge elettorale, servirà a indicare il premier, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, il premio scatta al 42%. Dopo il trionfo a Venezia e Reggio Calabria, la maggioranza accelera sulla legge elettorale, il testo alla Camera il 26 giugno, dall'obbligo di indicare il nome del premier al premio di maggioranza. Ecco le novità, scrive Il Giornale in prima. Sottoscorsa da Libero, vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione, l'editoriale firmato dallo stesso appunto Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero, succede ma non sai cosa realmente ti sta per succedere, nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata, racconta la minaccia. Quella minaccia, ti telefona il prefetto, pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell'attenzione del direttore del giornale, ma improvvisamente arriva un colpo di vento gelido che sbatte le imposte, devo metterti sotto tutela, racconta Mario Secchi. Noi facciamo una breve pausa e poi torniamo per la nostra rassegna stampa, per il nostro caffè corretto con il nostro Fabio Leoni in regia.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il nostro caffè corretto con la finestra costantemente aggiornata sull'attualità. Avremo modo poi di parlarne con il coordinatore di Unione.it Chicco Fresu. Alghero, inferno nel parcheggio dell'auto noleggio in aeroporto, 50 macchine distrutte dalle fiamme. Nel corso della nostra mattinata tutti gli aggiornamenti. Ora ci sono The Colors con Rolling Stones.

0: il nostro caffè corretto ancora insieme in questo giovedì mattina. Parliamo ora di una forma di turismo che ha visto le sue prime scintille ad Alghero, però è solo l'inizio, perché partendo dall'input che ogni film è un viaggio, si parte appunto dall'esperienza di Alghero per allargarsi a tutta l'isola, ed è quello che sta già avvenendo, tema che sarà anche al centro di un convegno previsto a breve a Carbonia l'8 e il 9 giugno. Ma noi parliamo subito di questo fenomeno appunto del cineturismo con chi è motore di questa iniziativa, Alessandra Sento, direttrice della società umanitaria di Alghero, con tutta una serie però di figure coinvolte. Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per questo invito.
0: Intanto stamattina c'è la conferenza stampa di presentazione di questo convegno, insomma ci faccia un po' capire di che cosa si tratta.
1: Sì, il convegno sarà, come avete detto, da studio l'8 e il 9, ogni film è un viaggio e sono in viaggio anch'io perché sto per andare appunto alla conferenza stampa, e cercheremo di diventare una specie di osservatorio privilegiato su un fenomeno nuovo, recente, che però è in continuo divenire perché cambia forma continuamente, che è il cineturismo, che è una forma di turismo esperienziale che mette insieme la passione per il cinema e la voglia di viaggiare, perché i cineturisti, o cinenauti, insomma, come oggi si preferisce dire, sono quegli spettatori e quelle spettatrici che vogliono andare a conoscere i luoghi che hanno visto nelle serie TV e nei film che hanno imparato ad amare.
0: E cosa intravedete per quanto riguarda la Sardegna da questo punto di vista, al di là di Alghero, perché poi parleremo anche della vostra esperienza che voi vorreste diventasse virale, insomma, ci siamo dette ieri quando ci siamo sentite.
1: La Sardegna a nostro avviso ha una fortissima vocazione cineturistica, intanto perché è una meta, è una destinazione, come sappiamo, fortunata dal punto di vista del turismo, ma è anche una regione che sta forgiando una generazione di registi, di registe, e quindi una filmografia che sta diventando importante e in grado di superare anche i confini regionali e anche quelli nazionali, per cui l'auspicio appunto che dalla esperienza piccola ma fortunata, ma felice di Alghero dentro il nostro festival Cinema delle Lettere del Mare, si possa arrivare all'elaborazione di un modello più ampio, più articolato, più integrato, naturalmente migliorabile, moltiplicabile, che abbia invece una dimensione regionale. Questo è l'obiettivo del convegno, che è però una sola delle azioni di un progetto molto più ampio intorno al cineturismo e di molte altre attività che la Fondazione Umanitaria Sardegna insieme all'Università, al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, e soprattutto grazie al sostegno dell'assessorato ai beni culturali della Regione Sardegna, porterà avanti nell'arco del prossimo triennio. Quindi un progetto ambizioso che comincia con il convegno, ma che ha appunto l'ambizione di avere una dimensione triennale con molte altre cose che saranno attività complementari di sostegno alle attività della nostra Cineteca Sarda.
0: Prima di salutarci ci fa però un po' riferimento a quella che è stata l'esperienza di Alghero, un itinerario cineturistico. Insomma, ci faccia l'esempio del film La scogliera dei desideri, per citarne uno, oppure ci dica lei.
1: Sì, gli itinerari che abbiamo sviluppato all'interno del nostro festival Cinema delle Lettere del Mare, che è già un festival itinerante, quindi ha già un po' la forma del viaggio, no? Di un viaggio a bordo del cinema d'autore. Quello che citavi è forse uno degli esempi che piace più al pubblico, perché è una traversata per mare a bordo della motonave che collega il porto di Alghero alla grotta di Nettuno, dove appunto portiamo i visitatori e le visitatrici che vogliono conoscere di più, sapere qualcosa in più della storia dell'Isola degli Uomini Pesce, un B-movie che Sergio Martino gira nel 1978, in buona parte ambientato alla grotta. Durante la traversata comincia la conversazione, la chiacchierata, la narrazione tra i luoghi, la costa di Alghero e naturalmente aneddoti, gossip e cronache sulla realizzazione del film, e poi all'interno della grotta prosegue la visita proprio negli spazi, nei set specifici che sono stati oggetto delle riprese.
0: Noi ringraziamo davvero, le auguriamo buon lavoro in questa giornata. Alessandra Sento, direttrice della società umanitaria di Alghero. Ora ascoltiamo Irama.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Saluda a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di Ammengiano, a 4:04 di Apustibrangio e a 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme in questo giovedì mattina. Leggiamo dall'Unione Sarda l'articolo firmato da Simone Loe che ci racconta dell'occhio di grifone, una mano dal cielo per i più deboli. A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero con una serie di scenari che sono stati messi in atto ieri, appunto durante quella che è la più importante attività SAR, Search and Rescue, organizzata annualmente dall'Aeronautica Militare. Ma noi ne parliamo subito con chi sta animando questi giorni davvero densi e impegnativi, e li ringraziamo davvero perché fra pochissimo hanno la loro riunione e devono coordinare le operazioni di oggi. E iniziamo a salutare il tenente colonnello Massimo Pierucci, buongiorno, dell'Aeronautica, che è project officer di quest'iniziativa Grifone. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Partiamo da qua.
2: È un piacere
1: davvero per noi. Allora partiamo da qua. Cos'è la Grifone? Ci faccia capire, l'abbiamo già anticipato e lo stiamo leggendo anche sulle pagine dell'Unione Sarda.
2: Allora, la Grifone è l'esercitazione internazionale SAR, la facciamo ogni anno in un posto diverso. È il main event SAR per nazionale, perché è l'esercitazione più importante a livello nazionale. SAR noi intendiamo Search and Rescue, cioè ricerca e soccorso, quindi è un'esercitazione non armata di ricerca e soccorso che vede impegnati assetti ad ala rotante e non, principalmente il nostro elicottero del 15° Stormo, che fornisce un servizio sui suoi 5 centri dell'aeronautica militare 24 ore su 24, ma insieme a noi ci sono esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia, guardia costiera, vigili del fuoco e addirittura un elicottero spagnolo in virtù dell'accordo internazionale che abbiamo con il SARMEDOC, quindi con Francia e Spagna, per questa tipologia di interventi. E questo dimostra la nostra capacità in un certo senso di fare squadra tra tutti, e questo lo facciamo ogni giorno perché istituzionalmente il soccorso aereo è devoluto e demandato all'aeronautica militare, e potremmo parlare anche di trasporti e soprattutto trasporti di tipo sanitario con persone in imminente pericolo di vita, trasporti sanitari urgenti che vedono spesso coinvolti aeroporti sardi come per esempio Alghero e Cagliari, dove ogni tanto riusciamo a portare qualche bimbo che magari si trova in